0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Can you stay?

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. La

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: sempre più mazzi.
1: Sì.
2: Bravo, giusto.
3: Radio Studio Più.
1: Un'altra ora. Eccoci.
4: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
1: Ci sia.
4: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
5: Andrea
1: Belli.
5: 6, 9, siamo qui.
1: E si parte, signori, buongiorno Italia. Giovedì 7 maggio, le 5.43, tutto live. Si parte con Sash, Ecuador. Pronti per l'appello, ragazzi, andiamo.
5: Ecuador!
1: Francesco il Barba, Alberto da Casteldazzano.
5: Escuchame!
1: Stefano il Popista di Bellizzone. Ci vedremo a Brescia con loro, sono una caterba. Il 29 maggio, ciao Ste. Simone da Sottomarina, il Baita da Bergamo. Diamo di appello. Ecuadorra!

Mario Adrenalina. Fabio Napolsaglio, Cristian da Bovolone, Salvatore da Cerea, Pippo e Fede da Casteldazzano, Demis da Canneto, Angelo da Paradico, Romy da Lugagnano. 338 14 11 00 una cipolla.

0: Angelo, il taxi driver di Milano, non a Yolanda.
1: Venite a me.
0: Angelo da Milano, taxi driver, buongiorno. Fabio da Pozzaglio. Escuchame! Andrea da Tollo, buongiorno. Oggi esce il sole finalmente. Cristian da Belfiore, buongiorno Cristian. Valentina da Idro, ci vediamo anche con loro a Brescia, Sei pronta Valentina? 29 maggio, Brescia. Ho tanta voglia di andare a Catavolo Show. E poi per gli amici di Bellaria saremo venerdì 5 giugno. Escuchame! È arrivato Nicola, l'ingegnere. Ecuador! Loli da Edolo. E ci siamo signori con Sash Ecuador. Buongiorno a tutti, buon giovedì 7 maggio alle 5.46. Saluto il cappellaro da Monopoli, ultimo in ordine di arrivo per il momento. Siamo prontissimi con le nostre cannonate di oggi, la nostra consueta mezz'oretta. Poi avremo tre momenti di ieri che magari vi siete persi, anche ieri pura follia. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e quando arriva la buon'ora Achille Ferrari fino alle ore 9. Siamo pronti ragazzi, io direi di partire subito. Andiamo, e quale sveglia minore, anzi migliore del Gallinero, signori. Cristian da Villa Poma, signori alzate il volume. Si parte in questo momento con la nostra mezz'oretta di cannonate. Arriva Ramirez e il Gallinero.

0: Roberto Morone. Siamo solo all'inizio. Senti il gallo, è ora della sveglia.
1: Era.
0: Lo senti il gallo? Andrea Macellaio di Cesena.

Stefano da Villa Poma, buongiorno Stefano. Stiamo per salutare Ramirez, occhio. E dal 1993 con Ramirez stiamo per entrare nel magico 1995. Intanto è arrivato Alan da Quinzano. Signori, 1995 ed è subito Selvaggi, signori. Se vi dico Selvaggi il film, quale canzone vi viene in mente? Ma il mitico Scatman World! Dai! Selvaggi su Italia 1. Anzi, ormai su Cine 34.

Catman John con Catman World 1995. Allacciate le cinture. Allacciate le cinture ora. Perché vi diamo il buongiorno come si deve. Volete il buongiorno come si deve? E allora ci pensano Prezioso e Marvin. Bonjour.

Carmelo da Vigevano. 338 14 11 001. È arrivato Carlo dalla Vis. Buongiorno.

0: Mago da Copertino, ben arrivato. Nicola da Mantova, ben arrivato Nicola.
1: Signori, domani è venerdì, eh? Ricordatelo, è venerdì domani. Bonjour.
0: Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano Brescia. Buon lavoro, Giorgio. It's on the floor. Francesco da Bardolino.

occhio, signori. Non siamo neanche a metà. Andiamo. Prezioso Marvin con Bonjour. È arrivata Steffi la birichina. Mi dice che si vola. Brava Steffi. Siamo per salutare Prezioso Marvin. In arrivo c'è Gabri Ponte con The Man in the Moon. Paolo da Sossano, beccati questa. E allora eccolo che in arrivo, Gabri Ponte, The Man in the Moon, sul volume, signori. Senti com'è bella mixo. Ed eccola qui, ci facciamo un viaggetto nella luna, con l'uomo sulla luna. Siete pronti? Marco, il lattoniere di Malonno. Sei pronto ad andare sulla luna? E andiamo.

Signori, pronti a saltare, è arrivata la cavalletta di Cesena. Ah, stiamo per entrare nella zona calda, ve lo dico, con Gabri Ponte facciamo il salto dello squalo. Adesso, tra 50 secondi, zona calda. In the moon. Dai, dai. Carlo di Roverbella, buongiorno Carlo.

Sentila come la mixa. È arrivato lo sconvolto, signori, Giordano, camionista di Cali David. Pronti, signori? Stiamo per entrare nella zona calda e lo facciamo con stile. Salutiamo Gabri Ponte, zona calda! Music, music, music. Eh beh! Explain. Eh beh! So loud.

0: so loud.
1: Music is playing so loud. Music is playing so loud.
0: Music is playing so loud.
2: Rita da Morciano di Romagna, Barrichello da Padova, Florian da Misano Adriatico, Angelo da Lodi, il mago di Garlasco. Dai, dai, dai! Il vostro numero della fortuna. Moreno, l'autista dell'autotreno di Vicenza, dai!

0: Paolo da Salizzole. So loud.
1: Music is playing so loud. Music is playing so
0: Mattia da Barghe. Music is playing. Oh, cosa arriva, signori? Preparatevi. Sono i Mesh, signori. Music is playing so loud. E stanno per arrivare i Mute, ragazzi, eh. Clap on the top, me. Occhio. Diniz da Forlì, sei pronto? Music. Salutiamo Mesh! So eccola! Ehi, DJ! Ehi, hey, Mr. DJ! Venga, cumblan! Si vola, signori, mute! Clap on the top, me! Woo!

farlo da Pescara, fatti prendere. Sentite l'urletto.

da Morrovalle, Gennaro da Pesaro, il bus driver. Mauro, non so da dove, però dall'estero. Sembra dai Caraibi, Las Noches. A casa sono le 10.47 di mattina. Di dove sei, Mauro? Ah, Bogotà! Attenzione, signore! Siamo in Colombia!

I Mute, signori, questa va sempre a fondo, colpisce sempre, ma non è finita ancora. Davide dalla Germania, vedi? Nicola da Padova. Stiamo per salutare i Mute. E in arrivo c'è Rex Anthony e poi avremo una doppia, signori. Rex Anthony ed è subito Piramide, signori. 1995, Capturing Matrix. Caterina Dalla Vis, buongiorno. Beccatevi questa sul volume!

Si sboccia il Lo Splendido, eh. Vedi, venerdì 5 giugno, pura goduria, Franco da Cervia, certo, sarà Bellaria con noi. Ho tanta voglia di Andrea Catavolo, ultima tappa, quella di Bellaria, venerdì 5 giugno.

Signore Rex Anthony, Capturing Matrix, è arrivata la Mary. Ma abbiamo una doppia ora. Luca, il pasticcere di Pescara, buongiorno.

Giancarlo da Lodi, vedi, sta consegnando la frutta. Buon lavoro Giancarlo. Cristian, il camionaro dalla Valsabbia. Signori, arriva la doppia, oggi affidata al buon Maurone Picotto. Andiamo di prima. E partiamo con Everybody. Così, giusto per scombinarvi il cervello.

il buon Piccottone con la sua prima Everybody e poi la ciliegina. Abbiamo Matteo da Mazzano, Antonio da Castrezzato, Stefano da Buscoldo, Francesco dalla Valcamonica, andiamo, andiamo.

Andrea da Borgo da Naunia. Dimmi dove si trova, Andrea, perché sono ignorante. Borgo da Naunia. Arriva la ciliegina sulla torta. Attenzione, Matteo e Valentina, direzione Polonia. Uella. Signori, arriva l'iguana come ciliegina sulla torta. E domani è venerdì, occhio.

sì, così si pesta la mattina. Per svegliarci in armonia. Jack da Pescara, beccati questa, Jack.

arrivato Sauro, Alex il biondo, Giuseppe da Casoli. Un altro giretto, dai!

0: giù iguane. Il buon Mauro Picotto con Iguana. Andate a chiudere la nostra mezz'oretta di canonate di oggi, che torna domani, ragazzi. Mi raccomando, lo sapete che domani è venerdì, quindi potrebbe succedere di tutto. Ma adesso rimanete incollati alla radio, perché le sorprese non sono finite. Siete curiosi? State lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: You're my heart, you're my soul. Mother Talking, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ah beh, 1984, You're my heart, you're my soul. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Come vedete sono nello studio Bleaux. È prontissimo ad andare con il primo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Voi siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Allora c'è una dichiarazione, ragazzi. Allora innanzitutto stanno scrivendo sulla Salerno Calabria si paga da una certa vabbè, non ci sono le buche, basta, sembra che sarà il proprietario della Salerno Calabria ci sta scrivendo, si è offeso. Allora mettete Assisi, mettete Vida, salutate Ciro Miracolo, ragazzi, i personaggi li facciamo quando escono fuori all'improvviso, cioè non è che a comando, che siamo qua comandati. Io sono Terrone, non mi puoi dare regole. Dai, su. Allora tu guardi il Grande Fratello, cavolo. Allora, quando giro ogni tanto mi fermo, l'insulto un po' e poi vado avanti. Non lo guardo per intero, diciamo, non ce la faccio. No, lì insulto perché non sono là per farsi insultare dalla gente, l'hanno messi apposta. Non, se tu pensi a sta cosa del Grande Fratello, no? 50 anni fa, no? La televisione era completamente diversa. E se ti avessero detto 50 anni fa, guarda, metteremo delle persone in vetrina e voi potete, queste mangeranno, beveranno, faranno cose anche sotto le lenzuola, così quella, e tu non ci avresti mai creduto, dice no, è impossibile, due che sotto le lenzuola, una che si abbasca la testa, no, una scena, c'è una roba, come glielo spieghi a tuo figlio, stanno facendo la tenda canadese, ma non sono canadesi, sì, però, vabbè, no, ma non ti preoccupare, poi dopo un picchetto, quello che, vabbè, andiamo avanti, comunque, Antonella Elia ha fatto una dichiarazione, Antonella Elia è un po' sclerata,
0: siamo un po' fuori
2: è un po' fuori casella proprio, non vabbè, lei è quella che girava le caselle, no?
0: Sì, con Mike, è vero,
2: che
0: sì.
2: È lì che ha perso il cervello, se lo prendo una casella, no, sto scherzando, si ci mancherebbe. Dice Andolera Lia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, con Tom Hanks e DiCaprio. Ui. Adesso probabilmente adesso qualcosa è andato storto perché non, cioè, adesso ti ritrovi in una casa con la Mussolini e la Volpe, c'è qualcosa dallo storico, cioè nel senso che non, con tutto rispetto, però non è come se Ugo si mettesse a lavorare, che ne so, con Spielberg, è morto o è vivo ancora?
0: No, è vivo.
2: Con Spielberg e un altro regista, che ne so, Ray Charleston von...
0: ma chi è?
2: E dopo si ritrova con me a lavorare in radio a Studio Più, con tutto rispetto del Studio Più, no, qualcosa è andato storto,
0: certo.
2: Lei dice, Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ah, forse sulla statale l'hanno abbagliata. Ti vuoi spostare? Questo è Tom Hanks.
0: Come
2: e DiCaprio, ma
0: non è di base.
2: Vabbè, sono i comparsi. Sono i sosia.
0: Ma chi?
2: Li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla. Cioè,
0: direi ma cosa?
2: Vabbè,
0: cosa?
2: Cioè, l'ha detto lei. Nei film che ha fatto, faceva la comparsa e in uno di questi due film si è vista la sua spalla. Un pezzo di spalla, va bene, è una bella cosa, no?
0: Certo.
2: Pensa che quando hanno girato Apollo 13, quando dallo spazio inquadrano la Terra, per un attimo sì, quando c'è un attimo che passa che la Terra gira, insomma, per un attimo si è vista la testa di Ugo, cioè non, che era più grossa della palla terrestre, meravigliosa, e adesso è finito con me, vabbè, è andata male, vabbè, andiamo avanti, vabbè, comunque anch'io soffido sui giornali una volta, ma rimango umile, voglio dire, cioè non,
0: ah, tu sì, è vero,
2: soffido sui giornali, giornali, vabbè, scandalistici,
0: ma che scandalistici, però,
2: rimango umile. andiamo avanti. No, una volta soffido su veramente sui giornali, però l'edicolante non si è fatto niente, cioè non l'ho investito con la macchina, però l'edicolante poi non sanguinava, quindi non, si è rialzato, dice, ma che cazzo, niente, volevo la gazzetta e Niente, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sei un cretino, cadavolo. Vabbè, le battute sono di Hermes e Simone e Fraida.
0: Ma
2: ok, li salutiamo.
3: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Another Nightcrawler e Mufasa, Friday in the Hood. Andiamo, andiamo! We want the Ricordiamo che l'originale è quella dei Nightcrawler ed eccoci qua ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, il primo momento l'abbiamo non solo ascoltato ma anche rivisto, quindi scaricate l'app per non perdervi nulla e poi seguiteci anche attraverso i nostri canali televisivi, vi ricordo il 117 per la Lombardia, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche e poi l'833 per tutta Italia, basta qui però avere la TV attaccata a internet, altrimenti solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Ricordatevi anche del nostro tour teatrale 80 voglia di Andrea Catavolo Show, ultimi 4 posti per Brescia ragazzi, mi raccomando amici di Brescia, saremo da voi venerdì 29 maggio, mentre ultimissimi posti invece per Bellaria per venerdì 5 giugno. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso durante la pubblicità e a rientro un altro secondo momento assolutamente imperdibile, parliamo di dita e occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E ancora buongiorno a tutti, bentrovati, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, l'ora che precede poi l'inizio della diretta con Andrea Catavolo e Achille Ferrari fino alle ore 9. Allora siamo giunti al momento della seconda cosa che è successa ieri, non vi anticipo nulla, vi dico solo che poi si parlerà di dita. No? Se siete curiosi, io spero abbiate scaricato l'app perché vale la pena anche guardarle, e vi ricordo che anche le nostre repliche del sabato e la domenica sono tutte in video, quindi ci potete guardare, quindi non vi lasciamo neanche nel weekend. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ah, ma ragazzi, pronto?
3: Achille. In culat.
2: No, questo è culat. Però è parmigiano questo. Questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno. Molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati direttamente dal palinsesto, come sì, dal costo dei messaggi.
4: Dall'AI.
2: Ma quale IA? E vai fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma vero. No, è acceso.
0: Anzi, sono...
2: Fai sentire, vai.
0: Sono in forma. Oh, vogliamo, ma ci pure proprio stamattina che sto con voi.
2: Dai.
0: Dai, allora! Dai. Che come volete da me? Volete che infarti in diretta?
2: Beh, è fortissimo.
0: E allora vi dico che tra due minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
2: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei.
0: Era
2: sei
0: una
2: ambosciato
0: scusa,
2: su una frase.
0: Una scusa.
2: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille, però Achille è una brava persona,
0: no, è
2: simpatico, vero, educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza passa da in un'altra la battaglia invece di affrontarla si gira va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Vabbè, andiamo avanti.
4: Vabbè, io voglio capire
2: se... complimenti, insomma, non
4: voglio capire se la battaglia
2: ci hanno fatto, basta, lascia stare, ci hanno fatto una come si dice, un quiz per vedere se siamo intelligenti. Abbiamo già perso comunque. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Cretino 1, cretino 2, vai.
0: Ah, cretino 1, cretino 2.
2: Ah, quindi sei il cretino 1.
4: Di dirlo.
2: Sei il cretino 3, cioè non.
4: Ah, cretino 3, ok.
2: Beh, certo, non è che puoi avere importanza.
4: Ah, cretino 3.
2: Ok. Vabbè. Buongiorno cretini, Bordeaux non è. Non è anche un colore, non è anche. Ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male.
0: Certo.
2: Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere: non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
0: è
2: no?
0: È in Francia.
2: Qua,
0: fatto il vino,
2: Francia anche. Corta.
0: Ma che Francia corta?
2: Fanno il vino.
0: Scusa.
2: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
4: Bordeaux?
2: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
4: Bordeaux è in Francia. Non è solo un colore.
2: Non è solo un colore. Facciamo così. Prima città. Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova sopra? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? È facile, dai.
4: Dito sul mappamondo.
2: Mappamondo. Tu ci sei arrivato?
0: No.
4: Rotondo. Tondo,
0: no.
4: Dove c'è il tondo?
2: Il tondo, che c'entra il tondo?
0: Io onestamente no, aspetto la risposta.
2: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
0: È marrone. Marrone?
4: Ma che marrone? È Bordeaux.
2: Rosso Bordeaux. Quindi...
4: Bordeaux, Francia.
2: Ma che Francia? Francia non c'entra niente.
4: Da sud-est.
2: Francia, Bordeaux. Dai.
4: Bordeaux,
2: sul mappamondo metti il dito. Dito.
4: Le dite Bordeaux.
2: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
0: Ah, nello schiaccianoci.
2: Eh?
0: dello schiaccianoci che diventano dite le dite
2: le dite in Bordeaux.
0: Le dite in Bordeaux.
2: Dopo questa io me ne vado, ragazzi.
0: Io ho immaginato questo.
2: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è
0: appoggiato.
2: No, veramente
0: non ce la faccio.
2: Ragazzi, siete proprio sotto a livello.
0: Qual è la risposta?
2: Non la so neanch'io.
5: Andrea,
2: no, la so, ma non la posso dire, se no dici uno se la tira così quella.
0: Certo.
2: Sul bordo, no, del mappamondo.
0: Mamma mia, no, ti prego.
2: Bordo sul bordo.
1: Andrea Catavolo Show.

0: David Guetta insieme a Sia, Titanium. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, secondo momento riascoltato, ne manca solo uno e subito dopo poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, poi ci raggiungerà anche il buon Achille Ferrari. Spero abbiate scaricato l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Stephen Food con More Life, ed eccoci qua prontissimi con il terzo momento che andiamo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e poi arriverà anche Achille Ferrari. Prontissimi ragazzi, spero abbiate scaricato l'app per non perdervi nulla di quello che andrete ad ascoltare e a rivedere soprattutto adesso. Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Sciacco dell'umido 1, sciacco dell'umido 2, mi senti sacco dell'umido 2?
0: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi sacco dell'umido 1.
3: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
0: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
3: Ah, vabbè, non sa niente.
0: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
4: Azzo!
0: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica. Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria. Attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis!
4: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è. Cioè, hai capito sti terroni? Cioè, no, veramente, si sono fatti furbi, sono fatti. Ma sti terroni. Chi se l'aspettava? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi, bentrovati. Chi vi parla è sempre un terrone uno insieme al terrone due. Comunque abbiamo capito che la Salerno, cioè, quindi se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria potete andare, cioè,
0: in vacanza
4: c'è anche il wifi, insomma, cioè, puoi ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria è troppo lungo, la SRL, la SRC denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, basta. Oh, che ci fate un'inquisizione state facendo, che diamine. E non paghiamo tutto, e noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, non è... avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terroni, che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva: no, devi lavorare, beh, nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, vedo un po' come. Io faccio questo paragone col matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le ruttini, le puzzette, anche a casa. Mamma, dai! Sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma, doppia! Mi hai affondata! Guarda, mamma che puzza! Per Massimo era questo. Se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato e la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto a casa tu eri tutto una gana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè, nel senso, escono fuori. Non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo. No, troppo facile. Cioè, questo regolamento piano piano si espande. Cioè, dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale. Ma sta regola non c'era prima, adesso c'è. E tutta una serie di regole così quella. Noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie, siamo rimasti così, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso, filosofi, gente che scrive su Instagram, tutti pensatori, che dici qua là, lascia correre, dicevano, lascia fare, allontanati dalle regole, capito? Andai in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo. Cioè,
0: certo.
4: No? Vabbè, torniamo a casa. Allora, una volta una donna ha scritto: una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata, che è strana sta cosa, A me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
0: Dai!
4: Una volta sono... No, per favore, dai, non pensate male di me. Io sono una brava persona.
0: Certo.
4: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. Mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. La battuta è mia, di Giuseppe Truddaiu.
0: Ma chi è?
4: Truddaiu. Grande Giuseppe, grande Giuseppe. Va bene, canzoncina, simple, simple.
1: Andrea,
4: cattavolo.
1: Show.
4: Su. L'inesperta, cattavolo. Mentre era nel bagno che ha aperto questa scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, te sei portata pure gli snack.
0: Aspetta!
4: Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti.
1: Andrea,
4: cattavolo,
1: show su Studio Più.

0: ci siamo ragazzi con Robin Schulz, andiamo di meteo e poi subito dopo si parte. Mi raccomando, scaricate l'app. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, giornata più sole in pianura, al mare, solo in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza infrequente!

0: di prove per fare questa voce.
1: Certo. Andrea Cantavolo Show.
2: Cavolo. Show.
0: No, ci teniamo a dire che la sigla non l'abbiamo fatta noi, ma ce l'hanno fatta.
2: Certo.
0: Noi non facciamo niente. Ma perché abbasso il pulsore? Non lo so, sembra una ok, buongiorno.
3: Oggi soffre perché l'amore.
0: Non mi era alzato la cuffia. Non sentivo. Ah, questa è forte, questa è quella dei venditori.

0: che ha scritto: ma che sigla, catavolo, Radio Company? Ma che c'entra Radio Company? Non c'entriamo niente. Mamma. Come siete critici? Come siete criptici? Veramente, non vi va bene mai niente. E siamo tre chiavi che noi. E dai, non è che possiamo creare delle cose meravigliose. Di meraviglioso qua non c'è niente. Niente. Va bene, buongiorno catapecchie, siamo noi. Mamma, non si capiscono le parole della sigla. Ma adesso non si capiscono. Sì, dai, vabbè, veramente non. Buongiorno, vi mando una notizia simpatica e mandacela. Ci ha chiesto se può mandarci una notizia simpatica. No,
1: non glielo. Ma come?
0: Meglio sentir parlare Achille che sta canzone, esagerata adesso. E 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
1: Tanti sì,
0: Ma in una vita o in un giorno?
1: Non lo so.
0: In un giorno è impossibile.
1: Ma come fai?
0: 24.000 baci, te si sloga la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, come si chiama?
1: Chi?
0: Instagram, c'è Facebook. Insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri. Scorri, bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
1: Siamo noi.
0: I filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
1: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
0: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
1: Ah, quelli normali, cioè.
0: Quelli normali, che cosa vuol dire?
1: No, non i governanti.
0: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock, se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti, ma non si vedono più. Io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni. Non si capisce. Ma non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, c'è uno stock. Li salutiamo. Noi non siamo razzisti, ci mancherebbe. Però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace. Non mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
1: Ma quale gong?
0: È il gong bong. A pranzo servito. Come parlano i filippini? Come i cinesi? Non è...
1: Più o meno,
0: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
1: ma non è vero,
0: fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, ma che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Non... Cioè, fanno l'arsen.
1: No, così. Ma è la centralina lì, Andrea.
0: Ma quale centralina?
1: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
0: Ah, infatti, allora sarà il mio.
1: È quella centralina lì, è stato già comunicato, ma evidentemente.
0: Ma quale, questa o questa?
1: Quella tua.
0: E allora la cambio, scusa.
1: Prova a metterla nell'A.
0: Non cambia niente, non cambia niente.
1: Prova.
0: Vabbè, dopo lo faccio. Beh, non... I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
1: È vero.
0: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere. Proprio trambò su Marte. Non...
1: Certo.
0: Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
1: No, dai!
0: Sei fortunato!
1: Dai!
0: Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli!
2: Perché rompiamo i coglioni?
0: No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli, dopo un po', non, all'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della. Cioè, sai dove metti il pesce rosso? La palla, quella dice.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista, vedi tu, non so. Ma che ne so, a me chiede, che so, un geoestetrico.
1: Ma chi è?
0: Come si chiama?
1: Chi è?
0: Quello che gestisce le fatture lì delle nascitura.

0: potrebbe pensare che sono i Rolling Stones, un altro potrebbe pensare che sono i Beatles, un altro potrebbe pensare che è Michael Jackson, certo. E invece sono i Colors.
1: I Colors.
0: Che colori? Non si sa. No, sono colori pastello, sono
1: sì,
0: si mischiano, sono mischiati. Va bene, comunque tutte le canzoni che mettiamo sono brutte, ragazzi.
1: Dai!
0: No, sto scherzando.
1: Dai!
0: Sono belle, volevo dire. Ogni canzone c'ha un... Allora, c'è a 20 piace, a 20 altri no, come quella di prima. 10 ci hanno scritto fa schifo e altri 10 che bello. Quindi, piacere a tutti. Impossibile,
1: è
0: impossibile. Non, fatene una ragione, Ugo. Non,
1: ma io?
0: Non vuoi andare in tutti i locali VIPs e dire io sono Ugo Palmisano,
1: più,
0: sono bello, fatemi una foto.
1: Ma chi?
0: Vuoi fare un selfie con me? Vuoi fare un selfie con me? Lascia stare, lascia stare. Cadavoli filippini li trovi in Albania adesso, a Palate se vuoi.
1: A Palate.
0: Sono in Albania. Si sono trasferiti i filippini. Evidentemente, non lo so, fa più caldo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il brutto come un... Ugo è brutto come un quadro di Picasso. Addirittura, cioè, a parte che i quadri di Picasso sono bellissimi, che vanno interpretati, no? Cioè, non è che tu dici all'inizio, quando sei ragazzino, che ti portano a vedere i musei, no? Tu, sono le 7:10.
1: Sì, stavo per entrare.
0: Dai, stavi per entrare.
1: Stavo guardando.
0: L'ha detto anche all'ultima donna. Allora, andiamo in pubblicità, dai.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Hit. Lo trovate su Instagram, Zero Hit, è quello che ha fatto la nostra sigla, che ha fatto, sei proprio romano che ha fatto, in che senso, noi parliamo così, ho fatto, ho sbrigato. Ma hai capito, se abbiamo, non mi vengono altri termini adesso, però sembra che facciamo tutto noi, capito, noi non facciamo niente, non... che poi io non sono romano, ci tengo a dire che i romani sono romani, che rispetto, ci mancherebbe, io sono de Latina, sono burino, sono il terrone dei romani. Per i romani, i latinensi sono i burini, sono quelli che arrivano dalle, con le caciotte, capito?
1: Con
0: le caciotte dalle montagne, insomma, che poi è in pianura latina, è sotto il livello del mare addirittura. Però per loro siamo sempre caciottari. Vabbè, ma chi se ne frega, voglio dire. Ma Ugo è spumeggiante o è brut? Ma ragazzi, ma Ugo è bello così com'è. Sai che sembra in tappo di sughero, veramente? Sai quando a Capodanno sparano i tappi di sughero? Tu sembri un tappo di sughero. Perché c'hai la testa grossa, poi se stringono le spalle e finisci a fiasco di vino, capito? Cioè, quindi sei come un tappo di sughero, sei meraviglioso. Viamo, siete fantastici, ma le canzoni sono orribili. Vabbè, ragazzi, ma se sapete che il nostro programma è fatto così, cioè non è che se ci ascoltate, non ci ascoltate per la musica, perché altrimenti sareste dei diabolici. Cioè,
1: dei diabolici.
0: Come si dice? Dei fakiri, cioè non è... chi è che se fa del male da solo? Il fakiro. È il fakiro che decide di dormire sui chiodi, di mangiasse il vetro, di ficcasse le spade in gola. Cioè lui è il fakiro, no? Non è il fakiro.
1: È lui.
0: Sei un po' sadomasochista, cioè nel senso che ma dormi su un memory form.
1: Ma perché
0: sui chiodi, cioè non... Come si chiama? Memory form?
1: FOM.
0: Vabbè, nel tuo caso è più form. È una forno de gran. Buongiorno Letami, buongiorno. Allora c'è da dire una cosa, che io vi amo lo stesso, prescindere se è oppure se è,
1: e
0: non se ne parla più.
1: Ma di cosa?
0: Allora, aspetta un attimo, che mi ha scritto Zero Hit, quello okay. dei follower, quello che c'ha sei follower.
1: Sì,
0: ha fatto la sigla a noi, c'aveva sei follower, ieri l'abbiamo citato, sono arrivati zero follower.
1: Ma come zero?
0: I sei che c'erano se ne sono andati. No, però è bravo, fa le sigle ogni volta al mese, ce ne fa una. Prima o poi ne indovinerà una.
1: Ma
0: sono belle. Poi ci mette l'impegno, cioè,
1: Ci vuole,
0: poi fa un altro lavoro, cioè non è che. Infatti, impegnati nel tuo. Scherzo. Allora, c'è da dire una cosa, che allora, in effetti, devo essere sincero, che nell'altro. Lo so che questa cosa non vi interessa, però è una cosa nostra, internos. Picasso, ascoltami.
1: Certo.
0: Ecco, vedi. Qua fischia. Mo provo a metterlo
1: nell'altro buco.
0: Nell'altro coso. Le vediamo se fischia anche di qua. Cioè, adesso per far capire l'ascoltatore, noi abbiamo due buchi, io li chiamo buchi, dove inseriamo le cuffie. C'è una macchinetta che amplifica la mia voce e ce n'è una a sinistra e una a destra. Ma di sinistra comunista, evidentemente, non funziona più, diciamoci la verità, l'estrema destra e l'estrema sinistra non funzionano più. La verità, cioè, sia i comunisti che i fascisti, cioè, sono una cosa del passato, no? Diciamoci la verità, non funziona, non si sono resi conto che non funziona, c'è casino dappertutto, dove c'è il comunismo c'è casino, ragazzi, non è anche dall'altra parte, cioè non si capisce niente, cioè non, un po' più calmi, ragazzi, dobbiamo morire tutti, cioè non è che, no, tutti che prendono ste battaglie perché noi tutti insieme, tutti uguali, e perché, oppure dovete fare così, cioè, guarda che devi morire pure tu, cioè noi che creiamo, se tu ci fai caso, noi creiamo, c'è gente che va a lavorare, fa industrie, fa fabbriche, non dico di non farlo, però fate un sacco di cose, atta morire, cioè nel senso che a una certa età, ma goditi la vita, ma che se fa ancora accumulare cose, denari, poteri, ma perché? Ma poi a un certo punto la prostata ti chiama. A una certa età, per l'uomo, la prostata gli dice: bello, stai per finire la pipì. Cioè, nel senso che la farai a goccine. Quindi sono altri problemi che devi affrontare. Non dando il potere, la macchina, Lamborghini, questo, c'ho quella, o palazzo, cazzo, e poi fai la pipì a gocce. E dai. E quindi godetevi un po' la vita. Ma... Allora, mia figlia dice che io sono un boomer, nel senso che ogni tanto quando parlo, chiaramente sono anziano per lei, no? Mi prende un po' in giro e mi ha detto che in futuro ci saranno i robot. i robot, che in effetti è vero, perché se vai a vedere su, sempre su Instagram, lo so che ormai è il nostro punto di riferimento, una volta c'era il telegiornale, c'è su Instagram, se tu vai su Instagram, scorri, ci sono adesso delle cose, dei telai che ti mettono addosso, non so se chiamano telai, delle protesi,
1: sì.
0: Tipo rinforzi, tipo Robocop, ti ricordi Robocop?
1: Sì, sì.
0: Allora ti mettono degli scheletri, ecco, si chiama scheletro, dell'esoscheletro, che fa figo, ma non so se è quello, uno scheletro addosso, sopra la tua, non è che non c'hai il braccio, ce l'hai, però sopra il braccio ti mettono uno scheletro che il tuo braccio diventa bionico.
1: Ah.
0: Quindi lo stanno facendo per i soldati, sempre per le guerre, questi cazzi di poteri, ma io dico, questa gente che scatena le guerre, no? Ma prima o poi davanti a qualcuno lì sopra ci andrà. Non so se ci sarà San Pietro, San Daniele o...
1: Ma chi è?
0: San Lambrusco, non lo so. Chi ci sarà, ci sarà. Qualcuno ci sarà. E se c'è qualcuno, qualcosa ti dirà. E dai! Adonato! E dai!
1: Donato!
0: A parte che ti sei presentato con sta parrucca qua, non quasi arriva senza parrucche strane. Primo. Secondo, hai fatto un uguasin. Ammazzati qua, ammazzati. No, ma io c'ho un po', io c'ho i palazzi. Papango! Cioè, nel senso... Che prima o poi... I due conti con la coscienza li farai, o non ce l'hai la coscienza, oppure due conti li farai. Tutta questa gente che fa guerre, bla bla bla, adesso stanno investendo su questi scheletri che ti metti addosso, sia sulle gambe che sulle mani, per essere più potenti. Fanno vedere uno che dà un pugno a una colonna di cemento armato e la sfonda. Ma che pro? Cioè, non per demolire i palazzi, cioè non per ammazzare altre persone. Cioè, non è che le creano perché dice uno perde le gambe, fa le cose, no, le creano per fare le guerre, per essere più potenti, tipo Hulk, capito? C'è una cosa e non si capisce più niente. Vabbè, comunque faranno anche i robot per accoppiarsi, perché è perché c'è sempre una ragione, c'è sempre un perché. Se tu ci fai caso, no, una volta si passeggiava, no, negli anni 50, 60, 70 si passeggiava mano nella mano, uomo donna, e uomo donna, donna uomo, questo non è importante. Si passeggiava, uomo cane anche.
1: Che uomo cane?
0: Cane, donna, insomma.
1: Scusa.
0: Si passeggiava e si chiacchierava, si guardavano le vetrine, non c'era. Adesso se tu vedi una coppia che passeggia, tutti e due col cellulare in mano, testa chinata, che non si considerano proprio, non, se si devono parlare si scrivono su Instagram, anche al ristorante, se, che prendi tu, e si scrivono invece di parlare. Che è diventato un casino. E cosa c'è? Non c'è più la comprensione. Cioè, ognuno è convinto di avere ragione, che la ragione non c'è, non esiste la ragione. Allora, cosa succede? Che stanno creando, ci stanno spingendo verso l'intelligenza artificiale, quindi la non pensate più. Se tu vuoi pensare, c'è un cervello che pensa meglio di te. Ci stanno convincendo che il nostro cervello, sì, ma però non è un gran cervello, non è e allora c'è il cervello intelligente che non sei tu, è un altro. Ci stanno spingendo a ragionare con un cervello che non è nostro, che viene gestito dai poteri forti. E non solo questo, ci stanno anche dicendo che quella non è la donna giusta per te, perché c'ha la cellulite, le smagliature, e quello non è l'uomo giusto per te perché è peloso, c'ha la pancetta, parla male, rutta, fa... E ci stanno piano piano ci convincendo. Allora, che giorno è oggi? Giovedì 7 maggio 2026. Quello che sto per dire, fra 20-30 anni questa puntata deve essere rimandata,
1: certo.
0: Per forza. Perché ci stanno spingendo e ci stanno convincendo piano piano, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni, lo faranno a accoppiarci con i robot che verranno gestiti sempre dai poteri forti.
1: Esatto.
0: Perché? Perché ci devono descrivere, ci devono comandare e far fare tutte cose che dicono loro. Già lo fanno, ma sempre di più. Sempre di più. Quindi, tra un po' tu sposerai un robot donna. Gnocca, bella, perché te la fanno proprio perfetta, cioè non, con la testa intercambiabile, i capelli diversi, la faccia diversa, spingi un pulsante e cambia, e diventa Diletta Leotta, pulsante Belen, pulsante Malgioglio, scusa, tu c'hai tutte queste facce che puoi intercambiare e quindi tu sposerai un robot, quindi in futuro tirerà più una fibra ottica che un carro di buoi, ragazzi. questo diremo, questo diremo. Oh, tira più una fibra ottica che è un carro di vuoto. C'è una roba. Oh, sta puntata deve andare, tra 50 anni deve andare, ragazzi.
2: Andrea.
3: Cattavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.

0: Potrebbero essere i Rolling Stones.
1: Ancora.
0: Potrebbero essere i Duran Duran. Potrebbero essere i Dick Dick. E invece no, chi sono? Non lo so, non, non ci interessa. Non è dovuto saperlo, cioè non...
1: non è dovuto saperlo.
0: La gente dopo 70 anni non dovrebbe stare al potere, deve stare in giardino a contare i soldi. E la facciamo pure annusare. E la facciamo pure. Basta che non fanno le è completo. Basta che non fanno le guerre. È vero, però le guerre, in effetti, se ci pensi, no? Le guerre le scatenano gli over 70.

0: invadere qualche territorio. Se il territorio ci viene, diciamo, sbarrato, cioè, che non puoi più entrare in questo territorio, noi vogliamo entrare in altri territori. già la conquistai io. Sono uomo. Se tu ci pensi, no? Già dai tempi degli antichi, come si chiamano? L'uomo di Neanderthal.
1: Aspetta, Andrea, perché c'è la pubblicità prima dell'uomo di Neanderthal.
0: Vabbè, allora dopo parliamo dell'uomo di Neanderthal. Comunque, uno ha scritto: quale pazzia, tu sei un saggio? È un saggio. Ma quale saggio? Un saggente sono io. Un saggente. È un incrocio tra un saggio e un sergente.
1: Ma chi è?
0: Allora, pubblicità, torniamo. Forse.
2: Tavolo.
3: Show.
2: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: disturbo mentale in questa canzone.
1: Ma che padre!
0: E mi piace questa canzone! Oh. Guarda le pecore come la ballano!
2: Ehi!
0: Zocco in aria, dai!
1: Ehi!
2: No, dammi re!
0: Va bene, materiale inerte. Allora, abbiamo parlato prima. La gente è rimasta sul pezzo dello scheletro che ci mettono, i robot, che il futuro, insomma, stiamo andando verso un futuro, diciamo che. Allora. Chiudo il discorso perché poi non è che possiamo fare i pessimisti sempre, no? Però secondo tanti, no? La tecnologia dovrebbe aiutare, non fare una selezione. In che senso? Allora, qui c'ha i soldi, in futuro potrà, diciamo, comprarsi cose e via dicendo. Ma anche nel piccolo, mi spiego meglio, perché non è facile, ragazzi. In destra c'ho tutta una serie di informazioni strane, non so, forse sono posseduto da qualche marziano. Vabbè, cosa volevo dire? È chiaro che il futuro sta andando verso una direzione dove noi contiamo sempre meno, sempre meno. Se tu una volta prendevi, andavi col cavallo e volevi andare, che ne so, in paese, no? Prendi il cavallo e vai in paese, andavi in paese, no? Dopo il cavallo è stata la bicicletta. Poi si sono resi conto che il cavallo, come la bicicletta era uno strumento troppo democratico. Tutti se lo possono permettere e poi va a pedali, cioè nel senso con la tua forza si vuole. Muove con la tua forza. Hanno deciso, dici, ma perché noi li facciamo andare con la loro forza e non gli mettiamo delle restrizioni? Cioè dire, non ci danno niente questi. Cioè questi vanno in paese con la bicicletta, non va bene. Se c'è la canna addirittura in due sulla bicicletta. E non va bene. Allora, cosa hanno deciso di fare? Inventiamo qualcosa, tipo la macchina. Mettiamo qualcosa in modo che questi possano andare con questo strumento a scoppio, pompa, che una volta andava più veloce la bicicletta della macchina.
1: Vero.
0: Quando uscì la prima macchina, non è che era una figata, diceva andava a 100 all'ora, andava a 20 all'ora, andava. La bicicletta la superava la macchina, però c'era la macchina, è il potere, la macchina, tengo un volante, posso portare tre persone con me, la macchina. Hanno deciso di farsi la macchina perché? Perché la macchina si sfascia, la bicicletta se bucavi, tu ti fermavi per strada, una pozza d'acqua, una toppa e ripartivi. Se si ferma la macchina, chiamo un meccanico. Chiamo un meccanico, la paga, la benzina, un bollo. Hanno deciso il bollo, prima non c'era niente. Poi piano piano il bollo, poi l'assicurazione dei cristalli, l'assicurazione degli atti vandali, l'assicurazione della grande, l'assicurazione dei demurti. Hanno imposto tutta una serie di cose e così stanno facendo anche per la tecnologia. E la tecnologia, perché se tu c'hai la macchina vecchia e non è tecnologica, se la macchina non ti dice dove devi andare, fa schifo. Che macchina c'hai? Dai, oggi come oggi tu entri, la macchina stabilisce lei il percorso che devi fare. Se tu superi leggermente la striscia di mezzeria, la macchina ti riporta sulla dici, ma che demurti, volevo andare di là. No, stai qua. Non è democratica la macchina. Astro dove la tecnologia, poi diciamoci la verità, dico una cosa così, una cosa che ce l'ho proprio nel cuore: gli anziani, abbiamo costretto gli anziani a muoversi con lo smartphone. Sì. Per pagare una cavolo di bolletta, noi gli anziani hanno bisogno del nipote, perché il nipote gli spiega come perché fra un po' ci sarà tutto, capito, la carta d'identità per avere la posta certificata, ha da pagare, sì. tutto, per pagare una bolletta, semplice una bolletta, il nonno prendeva la bolletta, la bicicletta, andava in posta, pagava e tornava a casa e si sentiva soddisfatto. Invece adesso no, è un casino, con lo smartphone devi pagare, chiama il nipote, come devo fare? E papà, nonno, sei un boomer, insulta. Questo non è futuro, qui stiamo tornando indietro, questa non è neanche democrazia, noi stiamo dando il potere alle persone che gestiscono e decidono chi è in grado di essere al mondo, chi è da rottamare.
1: È vero,
0: quindi
1: è vero.
0: Gli anziani li stiamo rottamando sempre di più e questa cosa non è bella, ragazzi. Dopo questa cosa torniamo ai vecchi valori, ragazzi, una bella scoreggia in compagnia, una pasta e fagioli, il nonno che si alza e dice adesso e tutti che è bello, mannaggia la pupazza, mannaggia, è un casino, ragazzi, troppo saggio, ragazzi, è meglio che mi rifugio,
2: Andrea,
0: prima che mi fanno fuori
3: su Studio Più.
0: Comunque il braccio bionico, ragazzi, io per un attimo ho avuto l'immagine di Ugo sul divano col braccio bionico. E il cane che cerca di uscire da casa passando sotto la porta. Ti prego, fammi uscire, ti prego. È un'ora e mezza, inarrestabile.

0: canzone è molto bella, però dopo un po', capito?
1: No, un'ora e mezza per me sistemarsi, mettere le cuffie, io devo aspettare lui per parlare. No, e se no mi dai non fastidio.
2: Non hai capito, ti spiego una cosa.
1: Non ho capito. Allora, scusa, no, ma uno entra, no? Allora, già sei in ritardo di 40 minuti, non uno, 40. Uno entra, tam, mette così no, sistema il giubbotto, piega il giubbotto, si mette lì, si mette sulla sedia, mette le cuffie lì. Io devo iniziare a parlare, se tu inizi,
2: certo.
1: Io inizio a parlare, vedere uno che un'ora e mezza per districare le cuffie, un'ora e mezza per infilare mettere le cuffie. No, non è rispetto, cavolo. E dai.
2: Ah, se lo faccio io non è rispetto, se lo fanno gli altri va bene.
1: No,
2: no,
1: ma gli altri chi? Ma gli altri chi? Siamo in tre. Scusa. In tre siamo.
2: E il quarto vinde se.
1: Il quarto
2: vinde se.
1: Sta parlando di Rino. Lui ce l'ha con Rino.
3: Lui sì.
1: Sì.
2: Ce l'ha. No, perché allora, quando le mette Rino, lui va bene.
1: Ma lui è un ospite. Ma che c'è? Come che c'entra?
2: Ah, vabbè, ok.
1: No, vuoi essere considerato ospite?
2: No, ma scusa, no.
1: Allora, scusa, tu fai parte del programma. Allora, è un'altra cosa. Scusa,
2: ma ti spiego una cosa. Nell'infilare ho notato che c'erano dentro le tue. E quindi cosa ho detto? Ah, ok. Quindi poi le ho rimesse qui.
1: Che cosa?
2: Le cuffie.
3: Ha detto Andrea, te lo traduco. Ci sono le tue cuffie nel suo
1: Io stavo andando così bene stamattina. È arrivato a disturbare. Cioè proprio è un disturbatore lui.
2: Ma sono giunto.
1: Sei un disturbatore di frequenze.
2: No, sono giunto.
1: Levati sti occhiali, ti do un pugno in faccia.
2: Sono molto Hollywood. Lasciami stare.
1: Madonna, levati gli occhiali.
2: Guarda che ho visto le.
1: Ti do un calcio sugli stinchi.
2: Ma non è che le gambe. Ho visto l'articolo di Rocky Marciano. Ho visto l'articolo.
1: Ma vai via, basta. Ma questo si è ingoiato lo scarabeo. Ma dai, ma che c'ha la sabbia in bocca c'ha? Ma dai. Ah, vabbè, non voglio diventare come voi, pertanto a scuola mi impegnerò di più. Fai molto bene. Se ti impegni tanto diventi come Achille. Si è impegnato talmente tanto che è andato fuori, capito? Sai quando dicono, oh, sei talmente intelligente che sei andato fuori. Tutti gli amici di Einstein lo evitavano,
3: certo.
1: Perché tu non puoi avere un amico molto intelligente. Tu vai al bar, stai al bar a chiacchierare con altri amici del tuo livello, no? Quintette, culi, birretta, così quella. A un certo punto arriva Einstein e tu dici, ammazza che bel culo. E tu dici, ma quel culo viene sostenuto dalla massa di fisica che porta. E tu dici, madonna, hai tolto la poesia, ci do. E che diavolo, hai visto quella che tetta? Allora, la tetta è una questione ormofobica. Pi greco per 14, 27, 32, 33. Ma vada via. E ci stai togliendo il divertimento, capito? Lui è andato fuori, non è Einstein, lui è più di Einstein, un po' di più. Sai che dicono che quelli che un po' di più vanno fuori, no?
3: Sì.
1: Tu sei andato fuori dagli schemi completamente.
2: È vero.
1: Non devi parlare. Ti tiro dei cannoli in faccia.
3: I cannoli.
1: Potrebbe anche piacerti.
2: Ah, il cannolo allora, è buono, eh.
1: Basta, no. Allora, giuro che la prossima volta che io dico una frase e tu ti agganci alla parola che dico io, ti do un mal rovescio. Così, pam, così che gli addrizzo il naso. Allora, stavi dicendo naso, sai che io ho un naso.
3: No,
1: tutto il mondo sa che lui c'ha il naso aquilino. I rotti maroni con sta naso aquilino.
2: No, non sai neanche cosa stavo per dire.
1: Da greco antico.
2: Sì. No, perché nel dire ma rovescio mi è venuto in mente che sono iniziati gli internazionali di Roma. Basta.
1: Ma chi se ne frega?
2: Nel dire ma rovescio, mi è venuto in mente questa cosa.
1: Dagli una testata in faccia subito. Brucialo. Ma perché lo tieni? Perché mi dà fastidio.
3: Ma chi è?
1: È Gianluigi.
3: Ah, ecco chi era fuori.
1: Vieni, entra. Ma sei da solo? Sempre meno. Sempre. L'altra volta in due, adesso da solo. Lo stanno evitando tutti. Non ho capito. Ma puoi parlare!
3: Puoi parlare!
1: Io faccio una fatica con le cuffie a sentirlo, è entrato così! Che hai detto?
4: C'è un fiume di gente fuori.
1: Guardate
4: già che è caldo subito.
1: Prendi una canoa, vai a prendere!
2: Vai.
1: Cretino, fiume di gente, prendi la canoa, cretino!
3: Ma dove vai?
1: Ma ragazzi! È come la bastetta che carabinieri! Hanno bussato, vai a aprire!
2: Ma non lo so, magari.
1: Ho bussato io!
2: Io e non lo so! Ma scusami,
3: ragazzi,
1: io me ne vado!
5: Andrea,
2: cavolo!
5: Show! Su Studio Più!

0: fiamma abbassi.
1: No, era perché non sapevo se fosse era troppo alto.
0: L'ho già messa io bene. Perché, fastidioso!
1: Perché nel mettere lo sdoppio,
0: magari... Paolini, lascia stare, dai. Touch your fire. Allora, io voglio andare a Gardaland oggi, oggi, domani, insomma, un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa e fare, fare Castline.
2: Perché?
0: No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati oltre, siamo andati veramente oltre. Allora, io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo. Ah, la tecnologia.
1: Stavi parlando di andare.
0: Stai zitto! Quindi, cosa dobbiamo fare? Voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti cronano il cellulare, ti rubano il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, certo. È tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi. Non so come mai dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
2: È vero.
0: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo. Poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebo. Ma che ci stanno pensando? Hanno preso qualcosa, hanno fatto. Qualche cazzata l'hanno fatto. Allora, io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, con le cose, passi il telefonino. Pensa a uno degli anni 50 che lo sbernano. Come si dice? Lo sbernano. Da ibernato lo sbernano. Lo fonano, si scioglie il ghiaccio. E questo qua vede che noi paghiamo con un coso, una saponetta di plastica. Dice, ma che state facendo? Pazzicore impazzisce. Qualcosa che non va, ragazzi. Allora, io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito. E dice, c'è da pagare e passo il dito sul codice a barre, no? Sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me.
1: I raggi infrarossi,
0: ma quale raggi infrarossi? Ma vai a farti ricrescere i capelli,
1: scusami, il lettore del QR
0: code, il caschetto con le luci rosse,
1: sono mica infrarossi quei raggi lì, scusami.
0: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
2: esatto,
0: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
2: fotocellula che serve.
0: Magari fotocellula, la sbarra si apre.
2: No, e lo passi e prende il sensore.
0: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore. È una tipo una chip, un kit murta a righe.
2: Sì, chip, passo.
0: Vedo buio. Non mi fate così. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te le immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare con contanti, con la carta. No, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo. Dice, ma come con l'orecchio? Sì, il nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio. Mi dia il posto. E passo. Mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito? Un pulsantino. Fa bip. E lei dice, ma non è passata, un attimo. E continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora. Dici, provo l'altro. Perché
2: provo,
0: sai,
2: l'altro.
0: Che se non va una carta, provi l'altro. Provo l'altro orecchio. Dice, non va. Provo il dito, così quella. Provi tutte le 10 dita. Poi ce n'è rimasta una sola e dici, vabbè, provo l'undicesimo, vediamo, fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo, non è male, sarebbe da fare. Però poi sono pigro, poi non lo faccio, perché non è... Poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio, perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora, non... Tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group, esiste ancora Cecchi Gori Group?
2: No, non credo.
0: Non lo so.
2: No, non credo.
0: Ma come non credi?
2: No, lui è vivo.
0: Lui è vivo.
2: Però la casa cinematografica non...
0: Ma la moglie, l'ha presa la moglie sicuramente.
2: Ah sì, la Music,
0: che ha detto?
1: Ha detto grandissima,
0: grande bella donna.
2: Bella donna.
0: Anche se c'ha una certa età, però se li porta bene.
2: C'ha 60 anni, ma...
0: È da sbattere come un tappeto. Andiamo avanti. mamma, che animali che siamo. Mamma. Allora, guarda che è arrivato il... andiamo avanti, ragazzi, non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia.
2: No.
0: Vabbè, può succedere, ragazzi.
2: Cosa?
0: Può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chi sa cos'è la cistifellea? Cioè, ma tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
1: La cistifellea secondo me è...
0: Non lo sa nessuno! È come la Basilicata! Chi sa dov'è la Basilicata? Non lo sa! Se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è! Dove ci sono i massi?
2: I massi!
0: I massi! La Basilicata è i massi! Cioè non è... Ma nessuno sa dove sta la Basilicata! Esattamente come la cistifellea! Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
1: Dov'è la cistifellea?
0: Ma vicino al fegato, credo! Uno dice l'intestino o stomaco, ma nessuno sa dov'è la cistifellea! E a che serve la cistifellea? Non lo sa nessuno! Lo sa a che serve?
1: Per favorire l'apparato
0: digestivo. Non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice: va bene, cistifellea, non la trovo, non so manco dove sta, gli facciamo la vasectomia, che tanto no. Vista l'età, voglio dire, se non... mannaggia.
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show su Studio Più.
5: Spot.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
1: Tra speranza e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11.30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima.

0: La canzanza. La canzanza. Un piccolo coso. Ragazzi, abbiamo un ospite internazionale. Allora, io dico sta cosa, poi non dico più niente. Ma Vincenzo Vaccaro, detto non solo clima, per gli amici lo chiamano proprio quando va al bar. Non solo clima! Non si gira. Se lo chiami Vincenzo non si gira più. Non solo clima! E si gira. Guarda, prova, girati, guarda, Vincenzo! Ah, sei girato! Forse non l'ha capito la gang.
1: No, non ha capito.
0: Rigirati. Vincenzo! Niente. No! Non solo clima! Visto, si è girato, incredibile. Lui si è proprio immedesimato nella... Lui è l'azienda. Se va via lui, non fa niente lì. Però se va via lui, crolla l'azienda in un secondo e mezzo. No, non è vero che
2: no,
0: fa niente.
2: No, dai. No. È solida, è stata costruita per durare
0: bravo,
2: nel tempo.
0: Bravo, bravo. Ma sai che lui, veramente, alle 5 di mattina lo trovi già in azienda. È lì che mette a posto le cose. Una roba impressionante. Io la mattina mi sveglio presto. Ogni tanto, magari, lo vedo che è già attivo su WhatsApp, su Instagram.
2: Bravissimo.
0: Dici, ma che stai a fare? No, sto a mettere a posto il pellet.
2: WhatsApp a mezzo mondo.
0: Mamma mia, ragazzi, incredibile. Allora, ci hanno detto innanzitutto che Cecchigori è morto, Ugo. Vedete che
1: è morto?
0: Vabbè, l'hai fatto vivo, ma va bene.
1: Vabbè, non lo sappiamo. Vabbè,
2: è la vita che è morto Cecchigori.
0: Ma che ne so, non lo sappiamo. Era Santo Domingo, era quello a Santo Domingo? No,
1: quello era quello del Perugia, Andrea.
0: Ah, no. Quello del Perugia?
1: Quello era quello del Perugia.
0: Quello dei baci? No.
1: No, era quello dell'altra squadra.
2: Gaucci.
0: Bravo, Gaucci. È morto pure lui, è morto.
1: Se è morto bene a Santo Domingo.
2: Hanno fatto una vita...
0: una vita bella, insomma.
2: Stavano pure con... come si chiama quella...
1: No, Rita Rusi, c'è la moglie di Cecchigori che vive a Miami
2: quell'altro con chi stava?
1: Con una dominicana, con una...
2: No, la biondona, quella famosissima.
0: La Marini.
2: La Valeria Marini,
0: l'ho vista al Grande Fratello, una comparsata, ragazzi, ha fatto...
2: La Valeriona nazionale.
0: Ha mollato delle puzze, ma ragazzi, cioè veramente è entrata, ha mollato delle puzze,
2: però,
0: è uscita.
2: Ti ricordi il bagaglino anni 90?
0: No, vabbè,
2: dai,
0: sì, era
2: tanta roba, la Pamela Prati.
0: A me non mi è mai... La Pamela Prati sì, ma la Valeria Marini non mi è mai piaciuta a me, non so come mai.
2: Un po' troppo...
0: No, è un po' strana. Poi c'ha sto neo grosso, non ce l'ho contro i neo.
2: Quelli che t'avanzano, passami
0: da me. C'ha un neo sul seno che sembra un terzo capezzolo, c'è una roba. Ma perché non se lo togli? C'è una... Pure fai centatuaggio, fai qualcosa, lo fai in rilievo, insomma. Allora, facciamoci aspetta. Con tutti i soldi che c'hai. Si è fatta la bocca a ciabatta, ragazzi, mi andate a dormire. Allora, è arrivato il momento di nonsoloclima.com.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con Non Solo Clima.
1: Buongiorno Vincenzo.
2: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Il tono un po' più basso stavolta, bravo. Piano piano ce la fa. Allora, Vincenzo, non solo io, ma noi siamo amici, quindi cazzeggiamo, ridiamo, scherziamo anche durante la giornata. Però poi adesso dobbiamo essere seri.
2: Occio, Cecchigori è vivo, ragazzi.
0: Ah, Cecchigori è vivo.
2: Stiamo a fare? Allora,
1: io parlo di
2: Vittorio Cecchigori è vivo.
0: Aspetta, perché l'abbiamo ammazzato, l'abbiamo. Cecchigori.
2: Controlliamo Gori. Su internet. Nel frattempo rispondo
0: ma
2: a
0: no,
2: un ascoltatore.
0: Ma Cecchigori sì, ma non Cecchigori
2: Cecchipone quello...
0: No,
2: non il stavo padre, a macello stamattina.
0: Il figlio è vivo.
1: Quello che vabbè, stava figlio, con Rita sì. Rusic sì.
0: Ma il padre è morto.
1: Mario certo che
0: Mario
1: è morto.
0: Cecchigori.
2: Nel frattempo Francesco ci chiede un'informazione, Andrea, sì. Se il prezzo del pellet si abbasserà nel mese di luglio.
0: Io mica in che senso?
2: Ci stanno chiedendo se il prezzo del pellet, salutiamo Francesco, sì. Sarà un tuo ascoltatore, presumo.
0: Certo.
2: Oppure
0: ciao,
2: sarà di Radio 105 per no. Caso.
0: Allora, c'è un sacco di gente che ascolta altre radio, non si fa così. E poi si sintonizzano solo dalle 7 alle 9 qua, non si fa così. Dovete essere fedeli a sta radio, ragazzi.
2: Vabbè, però quando ci sto io che spendo, che spando, voi dovete ascoltare il Cadavolo
0: bravo,
2: Show.
0: Bravo,
2: ad ogni modo, il prezzo del pellet è ancora un po' altino. Se si abbasserà.
0: Che vuol dire altino? Un sacco di
2: non siamo
0: costa?
2: Intorno a 7 euro e qualcosina. 7,20, 7,50 è ancora un po' altino.
0: Il motivo lo sai il motivo?
2: Il motivo è dovuto a una grandissima richiesta e una scarsa produzione. Noi come al solito siamo un paese privo di produrre qualsiasi cosa che ci serve.
0: Sì. Una volta pensa che l'Italia produceva tutto.
2: Abbiamo
0: adesso non produciamo niente. Se quello che produciamo lo mandiamo all'estero. E noi prendiamo la roba. Cioè, ti rendi conto?
2: Siamo incredibili.
0: Cioè, prodotti eccezionali che facciamo. prendiamo, li mandiamo all'estero e la marea, ci porta roba immangiabile.
2: Comunque, per rispondere, dare una risposta esostiva, non c'è
0: esaustiva,
2: una...
0: ragazzi, c'ho i brividi veramente incredibili.
2: Francesco, non te la pia male, mangiò la palla di vetro, non lo so.
0: Non lo sa.
2: Ci spero pure io.
0: Ci spero pure lui.
2: Ci spero anch'io.
0: Allora, non solo clima, io devo fare il serio, altrimenti tu non fatturi. Allora, non solo clima, perché affidarsi a nonsoloclima.com? Perché, qual è il motivo?
2: Spendere soldi.
0: No, Il motivo dominante, perché l'ascoltatore si deve muovere nei tuoi confronti e darti dei soldini? Perché deve darti fiducia?
2: Questo è difficile, devo rispondere tu.
4: Soddisfare le esigenze.
0: Allora, se vuoi abbassare i tuoi fatturati, lo prendi in azienda.
2: No, no, guarda, ma proprio questa mattina stiamo terminando per rispondere alla tua domanda.
0: La tua postura mi piace. Tu sai che domenica faccio un corso di comunicazione.
2: Oh, ce voglio venire.
0: Domenica mattina, se vuoi mandare un po' di tuoi dipendenti.
2: C'è posto.
0: Dalle 9 alle 13. È una full immersion. E dopo vai a mangiare.
2: A mezzogiorno si mangia.
0: Capito? Un po' di.
2: Che orario?
0: Comunicazione.
2: Dalle 9 alle 13 sono 4 ore.
0: Sono 4
2: ore. Da spararsi. Ma se è una pausa in mezzo, uno spiedo, una dichiarazione aperitivo.
0: Ma no,
2: organizzo io.
0: Ti assicuro che.
2: Quanta gente c'è?
0: Volano.
2: 60 come l'ultima volta. Quanti sono?
0: Ma no, non lo so. Non lo so.
2: Non lo sai?
0: Però sono ancora aperte le iscrizioni.
2: Io ci volevo venire. Ricordi che te l'ho detto?
0: Vabbè, tu a mezzogiorno te ne vai. Insomma, non è che.
2: Va bene, dai, ne parliamo. Magari ci detto in barca a mezzogiorno.
0: Tutti in barca, capito?
2: Con le più brave allieve.
0: Con le più brave allieve.
2: Buongiorno mondo, e viva il Catavolo Show.
0: Devo fare benzina alla Lamborghini. Secondo voi si abbasserà il prezzo? Li portarci qua, c'è la Lamborghini. Stai guardando.
2: No, dicevano a me, Andrea, era sottile questa.
0: L'ha venduta.
2: Ringraziamo Andrea da Verona. Grande Andrea, ti aspettiamo a Bussolengo.
0: Che figo da trocchia. Allora, ricordiamo non solo che io cerco di far serio io. Da Non Solo Clima ha aperto una sede, oltre che a Lonato del Garda, ha aperto una sede nuova a Bussolengo e sta già lavorando su una sede nuova a Bergamo.
2: C'è uno showroom fantastico lì, stamattina trovate Melissa tutto il giorno.
0: Dove? A Bussolengo?
2: A Bussolengo, in via Virgilio numero 4.
0: Sì.
2: Siamo vicini al campo sportivo, diciamo il palazzetto dello sport, quella zona lì.
0: Ormai la gente va su,
2: c'è un centro sportivo fantastico a Bussolengo.
0: Sì.
2: Ecco, via Virgilio 4, lo showroom è aperto tutti i giorni, da lunedì al sabato.
0: Sì.
2: Chiuso il martedì.
0: Perché il martedì?
2: Ieri c'è stato uno che ha mandato un audio in segreteria.
0: Dice,
2: che salutiamo.
0: Ma del martedì avete
2: chiuso. Cazzato nero, dice passo al negozio, era chiuso. È sempre chiuso il negozio. Il martedì è chiuso. Si è scritto sulla. È chiuso solo il martedì.
0: Vabbè, ma devi fare delle lettere. Perché in effetti è vero. Certi negozi non mettono fuori proprio quando è chiuso, quando è aperto gli orari.
2: Comunque
0: giusti.
2: Gli vogliamo bene, abbiamo richiamato e torneremo noi da lui per
0: a
2: compensare.
0: Casa sua, a casa sua.
2: Sì. Ah. In più, facciamo
0: gli
2: un annuncio.
0: Tutte le stufe. Scarica, scarica!
2: Raccontiamo prima il nostro fuori onda.
1: Chiedo scusa, Andrea, di regola dovremmo andare in pubblicità, continuiamo dopo?
0: Dai, allora.
2: Diciamo al volo che ci serve un elettricista, però. Quanto
0: serve
2: abbiamo?
0: Un elettricista.
2: Assumiamo elettricisti con esperienza per il ramo fotovoltaico.
0: Ok, nel ramo fotovoltaico.
2: Se non c'è l'esperienza, basta che c'è la voglia di lavorare.
0: Infatti,
2: che non è poco.
0: Se non c'è né l'esperienza e né la voglia di lavorare, basta una scala.
2: Dai.
5: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Se
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone è molto bella. Siediti, siediti, per favore, perché in piedi sembri uno della SIA, non
1: la sicurezza.
0: Allora, tanti messaggi, dobbiamo stringere, però dobbiamo parlare, parliamo serio, perché
2: sì,
0: altrimenti...
2: Sì.
0: Allora,
2: climatizzazione.
0: Allora, non vengo a Bussolengo nel nuovo showroom, io sono a Rovereto, o aprite a Rovereto, altrimenti mandate Cata Ugo o Aziz.
2: Che famo? Ce vai tu, ce vado io.
0: Devi aprire anche a Rovereto.
2: Ci reclamano anche a Rimini.
0: Buongiorno a Rimini, lo fate il pannello fotovoltaico sulla mia cavessa, sulla mia testa? Sì, certo che sì.
3: È un po' fuori strada.
0: Ma se pagano!
2: Un po' fuori zona, ma ne possiamo parlare.
0: Allora, Non Solo Clima, che cos'è? Per chi non lo sapesse, Non Solo Clima è un'azienda fortissima, grandissima, si è diventata sempre più grosso, c'ha 70.000 furgoni che girano, io li incontro 50, dappertutto. 50 furgoni, è partito con la Simca, è arrivato qua con la Simca, e adesso, porca miseria, 50 furgoni che girano, Non Solo Clima. Cosa fa la Non Solo Clima? Allora, elenco, via.
2: Vai, clima. Climatizzazione e riscaldamento.
0: Che hai detto tutto qua.
2: Esatto.
0: Climatizzazione vuol dire?
2: Climatizzatori, pompe di calore, chiaramente caldaie a gas per uso domestico, impianti integrati ibridi, pompe di calore ad alta efficienza, abbiamo già detto.
0: Poi stufa, c'è pelle.
2: Solare termico, stufe e caminetti, legna, pellet, aria ed acqua.
0: Tutto.
2: Fotovoltaico di ultima generazione. Ad alta efficienza.
0: Colonnine per ricaricare la macchina.
2: Le wall box per ricaricare l'auto in garage, a sì, casa, dove volete, dall'amante. Poi abbiamo ancora l'allarme, automazione e videosorveglianza.
0: E vabbè, allora dillo.
2: Presto.
0: Allora dillo. Dai,
2: lo vogliamo
0: come,
2: dire.
0: Lui è come il cacciatore che va senza cane, anzi va col cane per denigrare il cane, spara e va lui a raccogliere l'uccello. Cioè, una roba incredibile. Il cane,
2: Andrea,
0: dice: no, io rimango in macchina. E dai. E ci sono i colleghi che mi prendono
2: allora,
0: in giro. Prendo.
2: Allora, ad oggi, di un intero cantiere chiave in mano,
0: sì,
2: avevamo fuori solo il ramo serramenti.
0: Ah.
2: Ma siccome tu mi ispiri la spoilerata,
0: sì,
2: mettiamola così,
0: sì,
2: allora te la metto sotto orzette.
0: Sì.
2: Ebbene, prestissimo parleremo anche di quelli.
0: Ma sai che
2: molto
0: sta diventando come Silvio?
2: Sì.
0: Cioè, si sta piano piano, quello è.
2: Quindi, se dovete...
0: come le ragnatele dei ragni.
2: Se
0: i ragni, se
2: rifare...
0: gli lasci un muro, te lo ragnatelano tutto.
2: Se dovete rifare i serramenti nuovi, gli
0: dai,
2: infissi,
0: pure,
2: state buoni un attimo.
0: Che arriva l'incetto.
2: Lasciate fare che arrivo io. Quindi, con gli incettivi che mi porto dietro.
0: Lasci tua. Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra, della nonsoloclima.com, per qualsiasi cosa, privati e aziende, dovete semplicemente fare questo numero, segnare un appuntamento, fissare un appuntamento, loro vengono a casa vostra o nella vostra azienda, vi fanno un preventivo gratuito.
2: Sì, sempre.
0: E poi stabilite voi se e come abbracciarvi con Vincenzo per i vari pagamenti.
2: Il messaggio di questa mattina è la climatizzazione.
0: Ho capito!
2: Ve dovete da sbrigare perché stiamo a maggio, ma maggio, settimana prossima è già a metà. E fra 3 settimane maggio è già finito.
0: È finito.
2: E dopo arriva Caronte.
0: Giugno. Col bisonte.
2: E dopo Caronte c'è Lucifero.
0: Miseria,
2: poi ci arriva Tyson. 50 gradi
0: fuoco
2: all'ombra. Dopo qual è il problema? Ci sono le
0: Ciao
2: attese.
0: Ciao ragazzi, abito nel centro storico di Pavia. Sarebbe possibile una soluzione con i pannelli solari?
2: Sì.
0: Essendo che non possono essere
2: sì,
0: fatti a tetto.
2: Questa è una cosa intelligente, tra l'altro riguarda anche un po' quello che abbiamo fatto da te,
0: sì,
2: perché in poche parole ci sta dicendo che c'è una paesaggistica,
0: sì,
2: vuol fare il fotovoltaico,
0: sì,
2: ma è disciplinata da un po' di regole particolari.
0: Disciplinata, senti come parla bene, era un'ignoranza. Beh, come la bestia fino a 20 anni. Andava a giro la
2: abbiamo fatto di questa cosa un cavallo di battaglia.
0: Simmaga, si incazzò come una bestia.
2: Noi di questa roba qua, della paesaggistica,
0: sì,
2: dove molti lasciano, mollano,
0: bravo,
2: denigrano.
0: Lui è uno, sai quelli che si mettono dietro all'ufficio, che mettono Melissa nell'ufficio proprio lì,
2: noi siamo, tu lo puoi dire,
0: sì,
2: i maestri della paesaggistica.
0: Bravissimo.
2: Cioè, nel senso che se c'è un centro storico.
0: Ma la domanda è: si possono mettere,
2: certo,
0: i pannelli anche sul muro?
2: No, lui li voleva incassati nelle tegole, come abbiamo fatto con te.
0: Incassati.
2: A filo coppo.
0: A filo coppo.
2: Certo, facciamo la vasca e la mela aggregata,
0: sì,
2: mettiamo i pannelli.
0: Ma la domanda che ti faccio io:
2: se li vogliono rossi, mettiamo rossi.
0: La domanda che ti faccio io: si possono mettere anche sul muro?
2: Ma ci sono delle dinamiche in cui si possono installare anche in parete, certo.
0: In parete,
2: sì,
0: certo,
2: sì, sì, sì.
0: Certo.
2: Tu c'hai la paesaggistica, scordatelo a Desenzano.
0: Ah, niente, zero.
2: No, tu no, l'abbiamo già fatto sopra sul tetto,
0: ne
2: incassato.
0: Altri così per caricare il telefonino.
2: Però se prendi un'altra casa.
0: Dai, sì, vabbè, no, arrivato. Ah, c'è Chicori.
2: Paleoliche ci chiedono, qui la fantasia di dilaga.
0: No, ci girano tanto, ma le paleoliche no.
2: Se no, tra un attimo mi chiamo pure Siffredi, no, con calma.
0: Con
2: ragazzi.
0: Calma, con calma.
2: Con calma.
0: Allora, ricordiamo il numero, chiamate.
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, per vedere i fantastici lavori di Vincenzo. Entrate sulla pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Che bravo.
2: Dai,
0: bravo.
2: Assunto
0: da chi non si sa, però assunto.
2: Bene, Andrea, grazie a te,
0: Vincenzo.
2: Soprattutto ai tuoi ascoltatori che
0: te vogliono bene.
2: Pagano,
0: ti vogliono.
2: No, le fatture
0: ci metto la fascia. Lui è veramente,
2: ecco,
0: un
2: ragazzi,
0: professional.
2: Per una fresca estate felice, perché l'estate è bella,
0: sì, calda,
2: quando è calda,
0: calda,
2: col bel tempo,
0: sì.
2: C'è perturbata, piove, c'è brutto tutti i fini settimana.
0: Bravo,
2: che cosa?
0: Che è facile.
2: Allora, che sia bollente, che sia calda, ve la risolviamo noi.
0: Bravo, le portano un bel ventilatore.
2: Ve la rinfresco io, stessa.

0: ma quella, sai quella gnocca che c'ha il, come si chiama, il fuso, come si chiama, il
1: leggings,
0: le leggings che va al centro commerciale, che se guarda sanno che la sa, lo sa lei, che stanno a guardare le chiappe, no, lo sa, ecco, mi sento come lei. Potete guardarmi, ma quanti siete? Bene, la canzone è molto bella, però sono belli anche loro. Oggi siamo con i pazzi di Freddy. L'applauso è un po' moscio, era un po' moscio. Era moscio l'applauso. 3, 2, 1. Adesso sì, adesso ci piace. Allora, Vincenzo se n'è andato. Vieni qua, vieni fratello. Fallo sedere, però. Sei proprio ignorante.
2: Ma
0: che sulle gambe? Hai capito? Non voleva far sedere sulle sue gambe.
2: Ginocchiere.
0: Si usava negli anni 80 questa cosa. Chi c'aveva la 500? Ti ricordi la 500?
1: Sì.
0: Tu, allora, omologata per 5 persone. Tu capivi chi era il gay del gruppo? Senza offesa per i gay. C'è qualche gay? No, non c'è problema. Non è. Tu capivi chi era il gay del gruppo? Perché il quinto che doveva salire in macchina dietro sentiva una vocina da dentro che diceva: siediti sulle mie gambe, non mi dai fastidio. E capivi che quello era anche lui. E lui infatti
2: se ci vuole appoggiare.
1: Ma cosa?
0: Ma se io non è che me lo prendo le due parrucche, me le scambio, cioè... Alzati!
2: Oh no, ci stavamo, scusami.
0: Ci stavamo.
2: Ma scusami.
0: Vai via, station wagon, vai via. Allora, abbassiamogli il microfono, altrimenti è troppo alto.
2: No, era per dare più panoramiche, capito?
0: Ma quale panoramica? Guarda fuori. Allora, ricordiamo ancora chi è Gianluca dei pazzi di Rebi. Chi è? Cosa fai? Cosa non fai? Che stai guardando? Ah, una scritta, ci hanno mandato una scritta: cercasi cubista cubana o elettrauto.
1: Che messaggio è?
0: È un messaggio.
1: Che messaggio?
0: Cercasi cubista cubana o elettrauto, che nella maggior parte dei casi è la stessa persona. Quindi
3: pazzi di rugby ci siamo.
0: No, chi sei?
1: Ah, Gianluca,
0: sono. C'hai gli occhiali di John Lennon.
3: No, sono per la vista, però.
0: Ah, sono per la vista.
3: Sono andato a prendere, dove mi ha consigliato Achille, veramente.
0: Perché tutti e due siete di leno, no?
3: Sì.
0: O sei scemo, sei di leno, cioè. No.
3: Stesso ottico, stesso proprio perfetto. Eccoci.
0: Oh, presentati!
3: Gianluigi Zucca, sono 20 giorni che non fumo.
0: 25 anni.
3: Ho portato un sacco di gente stamattina.
0: Ho visto.
3: E c'è anche la
0: cantanti.
3: C'è anche la parte seria.
0: La parte seria. Dove sta la parte seria?
4: Dottore.
0: Ah, il dottore. Venga, dottore.
3: Il dottore tra l'altro che ha fretta. Ha fretta.
1: Ah, dottore, venga.
0: Esatto. Lui è chi?
3: Dell'Avis. Dell'Avis. Ex presidente. Presidente attuale, no? Vicepresidente.
5: Ex presidente di Remedello. Sono direttore sanitario dell'Avis di Carpenedolo.
0: Allora lui è il direttore sanitario. Sei un dottore? Come mi vedi? Come la fiera? Come
5: c'ho qualche problemino.
0: Come c'ho qualche problemino?
1: Voglio dire!
5: Senti un po' tutti in fase maniacale.
0: Siamo strani, vero?
5: Cercando di stare più caldo.
0: Allora, in effetti lui è calmissimo. Si è presentato col pigiama stamattina. Lui è sceso dal letto e è venuto qua. Allora, direttore sanitario dell'Avis
5: di Carpenedolo.
0: Lui è Brad Pitt di Carpenedolo.
1: Ma chi?
0: Allora, e cosa fa il direttore sanitario dell'Avis?
5: Controlla l'attività.
1: Andrea, scusa, lo puoi far avvicinare per favore?
0: Ah, avvicinati,
1: se no fischia,
0: a questo microfono.
1: Se no fischia, prego. Vieni, venga.
5: Devo
1: avanti.
5: Devo controllare la salute dei donatori.
0: Sì.
5: Per permettere loro di fare appunto la donazione periodica ogni 3 mesi a Calvisano.
0: Sì.
5: Quindi il compito mio è quello di...
0: Ma non eri a Carpenedolo, mo sei andata...
5: Sì, ma la sede delle donazioni è a Calvisano.
0: Ah, ok.
5: Io periodicamente controllo lo stato di salute dei donatori e questo è il plusvalore dell'essere donatori.
0: Ah.
5: Ok? E quindi
0: quindi se uno dona il sangue è in salute, in buona
5: certo,
0: sostanza.
5: Sicuramente è in salute.
0: Ma c'è una che continua a fare, guarda me. Ho capito che sta in salute. Lei è una donatrice?
5: Certo,
0: ah, ok.
5: Chiaro.
0: E quindi la visiti tu?
5: Certo,
0: ma periodicamente?
5: Periodicamente.
0: Quindi è la tua amante? A livello sanitario.
5: Tutte le volte che viene presso la sede dei prelievi io la visito.
0: Gli misuri la pressione?
5: Controlliamo l'emoglobina, facciamo un raccordo anamnestico rispetto rispetto allo stato
0: anamnestico.
5: Anamnestico.
0: Ah, con la fionda, sai quella
5: rispetto allo stato di salute dei mesi precedenti. Se c'è qualche problema ci fermiamo, se invece
0: approfondite
5: altrimenti lo approfondiamo, altrimenti fa la donazione.
0: Fa la donazione ogni sei mesi, questo
5: ogni tre mesi, tre mesi. Per gli uomini e ogni sei mesi per le donne. Per
0: come mai

0: dal globuli rossi, hai capito? E quindi perdendo sangue con il mestruo, naturalmente i globuli rossi tendono a diminuire e anche l'emoglobina tende a diminuire. Quindi bisogna che ricostruiscono il sangue.
1: Quindi quando si abbassano le difese immunitarie si abbassano anche i globuli rossi, non è vero?
0: No. Non c'entra niente.
1: Ma quando si abbassano le difese immunitarie, cos'è che si abbassa? A parte lui,
0: sono i globuli bianchi.
1: Ah, bianchi che
0: si abbassano.
1: I globuli
0: bianchi e l'immunoglobulina che sono espressione dei globuli rossi.
1: Ah, ok.
0: Che non c'entra niente.
1: Non c'entra niente. Allora, perché uno deve donare il sangue? Perché il primo motivo è per far del bene, giusto?
0: Esatto, per fare del bene, perché il sangue serve a livello ospedaliero, serve per gli interventi chirurgici, serve per tante malattie. Quindi è un intervento di volontariato.
1: Si può donare fino a quanti anni?
0: Fino a 65 anni e poi fino ai 70 anni, previo però un controllo cardiologico.
1: Ah, okay,
0: con elettrocardiogramma ogni anno, eccetera, fino a 70, poi basta.
1: Poi basta, poi sei da rottamare.
0: Sei dato, basta.
1: No.
2: Ma volevo chiedere un'info.
1: No, te prego.
3: No, Andrea, puoi fare i complimenti al dottor Panatta perché ha sulla maglia del 72 del Foro Italico.
1: C'hai la tuta della fila di Adriano Panatta degli anni 70.
3: È meraviglioso,
1: è bellissimo.
0: No, è che sto andando a fare della ginnastica e quindi sono in tute per quello.
1: Bravo. Te l'ha comprata la moglie questa?
0: Esatto.
1: Perché l'uomo dopo una certa età non sceglie più niente, neanche la pettinatura sceglie. Come ti sei tagliato i capelli? Tagliameli dentro.
0: Va bene, grazie
1: Presidente.
0: Grazie,
1: è stato un piacere. Almeno ci ha erudito su tante cose, siamo un po' praticamente ignoranti su tutto noi, però dal punto di vista medico, dove sta andando? Ah, la porta è quella. No, pensavo che andasse fuori dalla finestra, invece no, è sbarrata la finestra.
2: Adesso abbiamo il presidente.
1: Quello chi era, scusa?
4: Il direttore sanitario.
1: Lui è il direttore sanitario.
4: Direttore sanitario, dottor Perini, Stefano Botturi, presidente Avis Carpegna dello Loco Freda. Ciao a tutti.
1: Allora, tu sei il presidente.
4: Il presidente.
1: Quindi conti chiudere quello con la tuta.
4: Dio.
1: Fai uscire, non serve a niente. È
4: uno
1: pure anziano, dai.
4: Sì, uno sì, con la collaborazione del dottore, ma uno si iscrive, se dico. Io una persona, no, ma scherza, si scherza.
1: Allora, devi parlare piano e poi si capisce niente quando parla. Allora, presidente, abbiamo già detto un po' tutto sulla
4: sì, è stato molto molto esaustivo il direttore. Ci tengo a dire qualche cosa.
1: Dimmi.
4: Come contattarci?
1: Esatto.
4: 331 15 14 917.
1: Lo puoi dire?
4: 331 15 14 917.
1: Se uno avesse fatto in tempo a segnarsi il numero, può andare sul sito.
4: Sì, Instagram, Avis Carpenedolo Acqua Fredda.
1: Avis Carpenedolo Acqua Fredda. E lì tutte le
4: Facebook,
1: informazioni. C'è un primo approccio, si parla,
4: esatto.
1: Poi un po' di
4: esami. Il primo colloquio con
1: dopo.
4: Me, il secondo col direttore sanitario Perini che ha appena parlato. E poi ci sono le analisi del sangue per la prima volta. È molto importante, ragazzi. Tutti gli ascoltatori, perché il sangue non si può ancora riprodurre in laboratorio.
1: Meno male, io direi meno male. Senti, ma una cosa importante, si sono abbassati, io ho fatto così con la mano per dire, si sono abbassati i donatori o si sono alzati negli ultimi anni?
4: No, per fortuna ci sono sempre più giovani che si iscrivono, questa è una cosa bellissima, però chiedo un appello che avevo già fatto.
1: Vogliamo il sangue dei vecchi.
4: Delle donne, il sangue buono delle donne.
1: La fate ricoverare questa.
5: Domani entro.
1: Ah, meno male.
4: Bisogna essere puntuali sulle 4 volte all'anno per gli uomini e le 2 volte all'anno per le donne. Perché ce n'è sempre più bisogno.
1: Cioè, allora, tu dici ci sono meno donne che donano il sangue rispetto agli uomini?
4: No. Allora, un uomo... Chiedo che rispetti le 4 volte all'anno.
1: Il presidente si sta nervosendo. O arrivate puntuali oppure
4: Le 4 volte all'anno.
1: 4 volte all'anno.
4: Chiedo di organizzare i propri impegni personali in funzione dell'AVI, se non viceversa.
1: Bravi, perché è una cosa seria.
4: Veramente.
1: Dagli una testata, Gianluigi.
2: No, c'è una cosa importante che io non sapevo. Possono donare anche chi fuma, ad esempio, anche chi ha dei valori che non sono proprio, giusto?
4: Alcuni sì, alcuni
1: però vabbè gli fanno l'esame, cioè se arriva Ugo veramente prendono il catrame dal suo sangue, cioè.
4: alcuni esami, cioè alcuni valori di analisi sono conformi a quelli di laboratorio, perciò quando c'è l'asterisco non si può donare. Altri invece no, sono addirittura più ampi, l'esempio è il colesterolo.
1: Allora, Ugo, per esempio tu potresti andare a farti una visita, così ti rendi conto che non sei

0: diciamo
1: idoneo.
0: Idoneo.
2: A me non c'è l'asterisco, c'è tutta la parete,
0: sì, sta dicendo che gli mettete un asterisco grosso così sul bravo, praticamente
1: c'è stata tua vita, esiste anche
0: tre pacchetti al giorno,
2: sì,
0: fanno.
2: Sì, vabbè
0: due pensa, capirai
2: uno, cioè, uno
0: pensa, in mezzo adesso
1: per assurdo no. Come diceva Gianluigi, può fumare, può donare anche chi fuma o consuma alcolici moderatamente, perché qual
0: dipende
1: è...
0: dai valori.
1: Esatto, perfetto, bravo, cazzo.
0: Grazie, presidente, bravo, presidente, bravo, numero uno, ragazzi. Applauso al presidente. Ogni tanto parliamo anche di cose serie, ragazzi. Allora, abbiamo della musica?
3: Sì, della musica.
0: Allora,
3: esatto.
0: Vieni qua, vieni, vieni, vieni, vieni. Lei c'ha la chitarra.
3: Esatto.
0: Poi c'è il suonatore di comodini.
2: Comodini.
0: Fai vedere il comodino, tira sul comodino. Quello è un comodino per me. Eccolo.
4: Presidente, si lascia perché deve scappare.
0: Ah, presidente, è stato un piacere.
2: Grazie mille.
0: Sei sposato? Grazie. Sei sposato?
1: Sì. Sì, ma sì,
0: l'ha detto,
1: in
0: detto con...
1: Sì, ma in esilio.
0: E tua moglie?
1: Sì, ma in esilio.
0: E tua moglie dona?
1: Sì, a tutta la famiglia.
0: A tutta la famiglia?
1: Sì.
0: No, tua moglie dona il sangue, volevo dire.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, perfetto.
1: Dona anche i miei figli. Mi sono iscritto su sua iniziativa.
0: Anche i
1: figli
0: donano.
1: Dono tutta la famiglia.
0: I figli non vorrebbero mai.
1: No.
0: Anche il gatto dona. Anche il gatto. Anche il gatto.
1: Dai 18 anni, via. Bisogna.
0: Via,
1: c'è bisogno. C'è bisogno.
0: Dai 18 in su.
1: Da 18 in su.
0: Va bene, ok.
5: Allora, ti prende per...
0: Chiunque passa vicino casa sua, un postino, i testimoni di Geova non passano più perché li brancava, li portava in macchina, li portava a donare.
1: Faccio il venditore, perciò sono
0: sì,
1: molto
0: si vede.
1: Scusate, sono stato troppo aggressivo.
0: Ma no, sei numero uno.
1: Si scherza,
0: numero uno.
1: Si scherza. Grazie simpatico. Mille del tempo che mi avete
0: ciao,
1: dedicato.
0: Ciao, ciao, ciao, complimenti per i pantaloni. Non ho visto i pantaloni. Sono forati, sono molto di tendenza.
1: Traspiranti.
0: C'ha il mocassino dei morti, però. Fai vedere il mocassino.
2: Fai vedere.
0: Aspetta, te lo devo scattare.
2: Fammelo vedere.
0: Tirate via. Guarda che scarpa. È il mocassino dei morti questo.
1: Rossetti vinte.
0: Però il pantalone è figo. Il pantalone è figo. Va bene, grazie
2: ciao,
0: presidente.
2: Ragazzi. Grazie.
0: Applauso al presidente.
2: Bravo.
0: Allora, abbiamo una banda di matti. Allora, il suonatore di comodini dove si mette? Ah, lì ti metti? No, ma io voglio... Mettilo qua sopra, mettilo qua, sul seggiolino. Levati, spostati.
2: Levati!
0: Vieni qua, mettilo qua, così la gente... Lo vede? Si vede?
2: Oh, sì, si vede.
0: Allora, fai sentire il rumore, vai.
1: Forte, va.
0: Ma questa si infila sempre. C'è una che passa in continuazione. Prima la salute, prima adesso voleva suonare il comodino pure lei. Dentro non c'è il vibratore, quindi non è che
1: no.
0: Allora c'è il buco, però ragazzi, fai vedere il buco. Si vede il buco?
2: Sì, sì, è voglia.
0: Allora è come la trovata mia del lavandino. Se è il lavandino con... volendo si può. Allora
4: posso dirti una cosa?
0: No.
4: Volevo presentarti Mirko, che è il nuovo...
0: Chi è Mirko?
4: È il compagno di mia figlia.
0: Ah, è il fidanzato di
4: mio compagno, sì.
0: Cioè, una volta quando si presentava sotto casa negli anni '80, si presentava il fidanzatino della figlia, veniva o picchiato o scannerizzato completamente.
2: Esatto.
0: Gli toglievano il cervello, gliene mettevano un altro più sano. Adesso si porta in giro a far vedere agli amici. Lui ha portato quello che bomba la figlia, l'ha portato in radio. Cioè, ti rendi conto? Cioè, lo vuole dire a tutti. È lui che va con mia figlia. Meraviglioso. Gli anni sono cambiati. Mirko, complimenti. Complimenti. Quanti anni c'hai?
4: 28.
0: E la figlia quanti anni c'ha? Non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa.
6: 96.
0: È del
6: 96.
0: 29. E tu quanti?
6: 28.
0: Più piccolo. I capelli chi te li taglia? Lui te li taglia. Cioè, con la cesoglia la taglia.
7: Non è vero, bugiardo.
0: Allora, che fai? Suoni, canti?
4: No, io faccio direttore artistico.
0: Ah, fai
6: il coordinatore artistico.
0: Ah, sei il coordinatore artistico. Ma che lavoro fai tu?
4: Io lavoro in magazzino.
0: In magazzino? Ma ti fai le canne perché c'hai gli occhi.
4: No, c'hai
0: gli occhi che sembrano, sai quando tu entri con gli occhi pallati in acqua, esci fuori che c'hai proprio l'acqua dentro gli occhi. Uguale, cioè non è...
4: il polline.
0: Sì, si pippa il polline. Va bene, è colpa del polline. Va bene. Allora, tu chi sei?
7: Io la cantante.
0: Ah, la cantante. Allora, avvicinati. Avvia, cantante vengi. Ha bisogno del microfono. Ecco,
4: lei invece è la compagna di mio.
0: No. Di tuo figlio.
7: Io ho 28 anni.
0: Ma si vede,
2: dai. mai.
0: Tu suoni?
3: A volte capita.
0: A volte capita. Vieni qua, vieni. Come ti chiami?
3: Elisabetta.
0: Elisabetta, anni? Grazie, 27, anche tu?
3: Io vado per i 28.
0: Va per i 28, sì. Tutta gente giovane, ragazzi, tutta gente giovane. Anche lui ne ha 13?
2: Ma chi?
0: Cantante di Comodini ha 13. Quella che ancora canzona. La potete cacciare per fuori. Allora, che canzone cantate?
5: Facciamo, non lo sappiamo.
0: Ah, non lo sapete? È proprio nel mood del mio programma.
5: Allora, lui non l'ha mai sentita.
0: Ah, lui non l'ha mai sentita. No, quindi lui vi viene dietro, col comodino vi viene dietro.
2: Comodino.
0: Perfetto. Ok.
5: È un inedito comunque.
0: Partite quando volete.
5: Vai.
0: Ciak una, via.
2: Ciak una.

0: oggi.
1: Applauso, applauso.
2: Brava!
1: Allora, tu non devi guardare i messaggi perché sono abituati a insultarci.
3: Sì, ho visto.
1: Quindi l'insulto è per noi è un complimento.
3: Ah, ok, va bene.
1: Quindi
3: va bene,
1: ci scrivono, ne so, se delle chiaviche, delle okay, tristezze, non sai parlare. Quindi se ti scrivono, basta, ti prego, canzone di me. Cioè, non ti preoccupare, è un complimento.
2: È un complimento.
1: Ti esortano ad andare avanti.
3: Va bene,
1: allora,
3: grazie.
1: Allora, complimenti veramente, bravi. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso. Poi tutto... Ma è scritta la canzone? No?
3: Sì, sì, è un inedito.
1: Un inedito? Ma tu quindi fai proprio la cantante?
3: Sì, sì, sì. Sì.
1: Cambiare lavoro, no?
2: Dai!
1: Sto scherzando.
3: Ci sto provando, ma nessuno mi
1: vuole. No, no, no, hai una bellissima voce, complimenti,
3: grazie, grazie.
1: Veramente.
2: Vero, bravo.
1: Mi fai una a cappella così? Ma tu,
3: alla
1: proprio una... Alla cazzo. A cappella, alla cazzo. Lei ha detto alla cazzo. Sì. Incredibile. Io, ragazzi, sono proprio un boomer. Ma 27 anni quasi vinto. Allora, una canzone che ne so, tipo dance, capito? C'hai un repertorio dance?
3: Tuzzo.
1: Prova, non so, qualsiasi cosa ti viene in mente.
2: What is love, la sai?
1: What is love, la sai?

0: il suonatore di comodini però faceva sempre lo stesso rumore sia prima che dopo, cioè non potrei suonarlo anch'io sto comodino. Va bene, va bene. Allora, grazie veramente De Core.
1: Grazie.
0: Ringraziamo i pazzi di Remy. Vi aspettiamo giovedì prossimo. Riporta i cantanti che ci piace un po' di musica dal vivo. Poi porteremo anche degli strumenti noi, non so, la batteria, il flauto, qualcosa. Insomma.
2: C'ho anche l'armonica io.
0: C'è anche l'armonica.
2: Un po' la Bruce
0: Springsteen. Bruce Springsteen. Chi?
2: Bruce.
0: Lui
2: suona la chitarra e l'armonica.
0: Ma chi se ne frega? Che c'entra?
1: Anche Gianni? No, la chitarra.
0: Anche Gian suona l'armonica. Va bene, ragazzi. Io... A questo punto mettiamo una canzone poi dopo riprendiamo. Va bene. Facciamo uscire tutti perché veramente c'ho mal di testa, ragazzi. No, bravi, veramente.
3: Bravi.
0: Oh, mi raccomando, entrate sulla pagina dei pazzi di rugby perché fanno un sacco di cose di beneficenza. Lo ricordiamo ancora una volta. E abbiamo tutti bisogno di essere aiutati. Tutti, soprattutto noi tre. Cioè, fondamentale.
4: Andrea, grazie. Show su Studio Più.

0: voglio tornare al cinema dopo pre-Covid, cioè nel senso che sono andato al cinema prima del Covid, poi abbiamo abbandonato il cinema, le sale cinematografiche, e torniamo nelle sale cinematografiche a vedere qualsiasi film, ma dicono che sia molto bello quello di Michael Jackson e andrò a vedere Michael Jackson, yeah. Allora, mi hanno mandato una cosa che, allora, perché te tocchi? Cioè, io posso capire di essere bello, affascinante, un figo dalla mano, però voglio dire, non è ogni volta che parlo tu devi tastare, cioè non, non sei in barriera.
1: No, Beckenbauer. Era nella zona liquide, basta.
0: Vai a sculasciare i maiali, dai, andiamo avanti. Allora...
1: E comunque sono anche gentiluomini maiali.
0: Qualcuno scrive: ma c'è ancora posto per lo spettacolo di Brescia? No, purtroppo no.
2: Sì. Brescia, no.
0: No, finito. I posti sono finiti.
2: I posti a Brescia sono finiti.
0: Però voi chiamate sempre, perché per esempio ieri si sono uccisi due persone, si sono ammazzate due persone, nel senso non fisico, ma nel senso hanno rinunciato, perché può succedere, no? Che magari c'è un matrimonio da fare, un battesimo, qualsiasi cosa, la moglie che ha le sue... hanno rinunciato, quindi magari si liberano dei posti, quindi voi chiamate e lui, il saccottone, vi mette in lista d'attesa.
2: In stand by,
0: poi vi chiama e dice: guarda, si sono liberati tre posti, se vuoi c'è posto.
2: Esatto.
0: Quindi chiamate con fiducia il saccattone.
1: Anche
0: il saccattone.
1: Perché poi Ugo
0: stavo finendo di parlare. Allora, il 29 di maggio siamo a Brescia. Questo volevi dire, ma lo dico io, tanto non c'è bisogno che lo decide. Il 29 di maggio siamo a Brescia, che è un venerdì. Lo spettacolo inizia a teatro, signora, a teatro. Venite vestiti casual, altrimenti poi non vi facciamo entrare, perché siete troppo eleganti e avete fastidio. Cioè, io vengo in maglietta e jeans, quindi non è che venite anche voi belli casual, poi siete signori, se voi sono venite come volete. Vabbè, comunque siamo a Brescia a teatro il 29 di maggio. Lo spettacolo inizia alle 9 di sera e finisce alle, penso, alle 7-8 di mattina.
2: Ma non è vero.
0: È una full immersion, fino a 10 e mezza, 11 massimo, e via dicendo. Venerdì 29 di maggio, mentre il 5 di giugno chiudiamo la nostra rassegna teatrale con lo spettacolo che sembra ho tanta voglia di cadavolo, lo facciamo a Bellaria. L'ultima serata la facciamo a Bellaria d'estate, insomma. Apriamo l'estate, no? Stappiamo l'estate. Il 5 di giugno siamo a Bellaria a teatro. Allora, sia che dovete chiamare il numero che sta per dare Ugo Palmieri. Metti una pressione addosso, pazzesca. Vuoi lì che vuoi dal numero?
2: Ma non voglio dire, ma ti sto ascoltando.
0: Non vede l'ora che io smetto di parlare per dal numero.
2: Ma no, finché non mi dici dai il numero, io
0: sono tranquillo. E tua sorella, metti pressione. Questo mette pressione, che vuole infilarsi mentre parlo. Tu che ti vuoi infilare dal numero, veramente non... Il numero non lo diamo, basta.
2: Come?
0: Senza numero.
3: Show su Studio Più.

0: Non è che vi vogliamo male, vogliamo farvi sentire tutta sta canzone così qua, momento centro sociale. No, il momento centro sociale era prima, sembrava con la cantante un momento centro sociale. Chissà perché quando uno le canzoni sono un po' riflessive, che parlano da buoni sentimenti, sono diventate tutte centri sociali. Non, ma non è così, cioè si può amare anche fuori dal centro sociale, cioè, si può volersi bene anche fuori dal centro sociale, ci mancherebbe. Vabbè, comunque lui è Salvo, no?
1: Sì, è Salvo.
0: Come si chiama? Salvo si chiama?
1: Sal.
0: Ah, Sal.
1: Sal.
0: Beh, Salvo da Vinci, no?
1: Non so, non credo, Salvatore da Vinci.
0: Credo. Vabbè, Salvo, Salvo, Salvatore.
1: Ma che ne
0: ma, Sal, ma che c'è? Ma che è Sal da Vinci?
1: Si chiama Sal da Vinci.
0: E che fare il saldatore fa una...
1: Si chiama così.
0: Ah, Sal da Vinci. Vabbè, sarà Salvatore da Vinci.
1: Penso di
0: da
1: sì.
0: Vinci, da Vinci. Vabbè, da Vinci, come il grandissimo...
2: Leonardo, il Leonardo.
0: Ma qual è Leonardo da Vinci?
1: È giusto.
0: Parlavo dell'elettricista, mio amico.
1: Ma chi?
0: Andiamo avanti, dai, non sanno niente. Yeah. Io ho visto due volte il film di Michael Jackson, perché la prima volta era di spalle, non l'ha visto. Che non c'era posto, quindi l'hanno fatto sedere di spalle. Merita, Beppe, quello del Ferrari California, nero. A presto, Andrea. Quello che è venuto a prendermi a casa?
1: Che sei arrivato in Ferrari qui che pioveva.
0: Ma era nero? Io pensavo color prugna.
1: No, nero, nero.
0: Ah, nero, bello, bello, bello. E torna a trovarmi. Ma prestano, no, Ferrari? Mo presti una settimana, 15 giorni, 20, tori do. Cioè, se va la sbatte c'è l'assicurazione.
1: Ma cosa?
0: Dal tramonto all'alba con Andrea Cataulo siete, ma siete matti, uscite pazzi. Ma il tamburo usava la quello che suonava prima, chiedono se suonava il comodino o la testa di Ugo. Secondo me fa lo stesso rumore, fa lo stesso rumore. Va bene, Cataulo troppo non cominciamo con i complimenti, poi si monta la testa, si monta la testa.
2: No, non ci montiamo.
0: Allora mi hanno mandato la notizia, l'attacco su una mummia di 1100 anni rivela l'atroce causa della morte. Addirittura hanno fatto. Ma che cosa, sì? Che la sai,
1: no,
0: sta
1: ho
0: cosa?
1: Ho detto, cavolo, cioè, caspita, era annuito.
0: No, tu hai detto sì, come ti
1: no,
0: la so.
1: No, non ho detto sì.
0: Ma che fai? Stalkerizzi le cose.
1: Ho detto ho annuito.
0: Annuto.
1: Ho annuito.
0: Annuito.
1: Ho detto caspita.
0: Lui è come quello che racconta la barzetta. Ah, sì.
1: Ma non ho fatto questo. Stavo annuendo per dire caspita.
0: Oh, hai detto sì, hai detto.
1: Si è sentito sì.
0: No, hai detto sì.
2: A me è sembrato.
0: Anche quando c'era la cantante. Sì. Hai tossito.
1: Ma no, ti giuro, su chi è?
0: Ma ha scritto la gente. Ma che ignorante quello che tossisce mentre
1: ma non è vero, ma siete matti.
0: Ma è una brutta persona, veramente.
1: Io non lo so.
0: Vabbè, comunque hanno fatto un attack su una mummia. A una mummia. Ma camminava?
1: Ma che camminava?
0: Era sdraiata, era. Quindi sono andati lì con l'attack. Non è che hanno preso la mummia e l'hanno portata.
1: No, puoi anche prenderla e portarla.
0: Ma chi la mummia?
1: Certo.
0: Ma se sgretola tutta, se.
1: Ma no, la mettono sulla barella come hanno fatto.
0: Ma quale barella? Che fa? Che come il calcio, arrivano, si è fatto male, portiamolo fuori.
1: Ti giuro.
0: Ma che stai, ma che
1: ma
0: ti
1: guarda
0: giuro?
1: Focus ogni tanto.
0: Ma datti fuoco tu, datti fuoco. Ma te pare che vanno lì con l'attack, no? Portano l'attrezzatura lì dove c'è la mummia e gli fanno l'attack. Mo te pare che prendono la mummia, quella si sbriciola tutta, è tipo il fondo dei biscotti, cioè non... è uguale, il fondo degli Eurosai, ma c'è tutti sgretolati, non... Dice che fa, ma attacca a chi? È un pezzo di polvere, cioè non... Vabbè, comunque hanno fatto sta attacca alla mummia di 1100 anni, non l'attacca, la mummia, sta cercando di capire la notizia. Hanno fatto un attack a una mummia che dicono, poi chi è che gli ha dato gli anni a sta mummia? Non 1100 anni, sono tantissimi 1100
1: anni. Sono tanti, sì.
0: Che erano manco egizia, perché non c'erano, cioè, quanti anni c'hanno gli egizi?
1: 5000, 4000 anni.
0: Sì, vabbè, 6000 anni.
1: E come no?
0: Ma sei mascio.
1: Le piramidi le hanno fatte 5000 anni fa.
0: Ma 4000. Che stai dicendo? 5000 anni fa? Mo vola, dai. Ma per piacere.
1: Scusate.
0: Vabbè, comunque sta mummia non si sa se è egizia. Chissà perché uno pensa alle mummie sempre egizie. Cioè, ci saranno anche altre mummie, no? O no?
2: Sì.
0: Sono egizie.
2: Ci sono e io avevo visto anche tipo nelle dei Maya.
0: Ma perché strizza gli occhi? Perché strizza gli occhi quando pensa? Perché strizzi gli occhi?
2: Perché mi sembra andare a ritroso.
1: Andare la faccia!
2: Mi aiuta a andare ritroso nel tempo. È un po' come la macchina del futuro, del passato. È la macchina del tempo.
0: Del futuro, del passato.
2: La macchina del tempo.
0: Ah, non riuscivo a dire macchina del tempo, ho detto futuro e passato. No. A te manca il presente, te manca. A te manca il presente. Quindi.
2: E quindi praticamente sì, io vedendo il documentario.
0: L'unica cosa che si capisce nei discorsi di Lille è praticamente. E allora, basta. Le uniche due parole che si capiscono bene.
2: No, io ti dico.
3: E no, dai,
2: io so che delle mummie sì. Oltre al discorso degli egiziani,
0: sì, sì.
2: Anche se non sbaglio, nell'America Latina, tipo in Messico, le zone, in province limitrofe,
0: sì, cosa sì. sta dicendo? Ma dove?
2: Nei Maya, i Maya.
0: Ma le mummie sono anche in Italia, ragazzi.
1: Ci sono anche in Italia.
0: Ma le mummie, la mummia, cosa vuol dire mummia? Mummia, cosa vuol dire?
1: La suocera.
0: Mamma ragazzi, io mi dissento, eh.
1: No,
0: io
1: si scherza.
0: Mi dissocio, mi saburo.
2: No, stiamo parlando del processo della mummificazione.
0: Il processo questo. Della mummificazione, sì.
2: Sì, sì, quindi io mi ricordo che oltre al popolo egizio...
0: Secondo me a lui l'hanno mummificato. È per quello che parla così. Poi l'hanno sbendata all'improvviso. E parla così perché era un po' che non parlava. Erano mille anni che non parlava. Comunque la notizia è che questa mummia di 1100 anni gli hanno fatto l'attacco a questa mummia. Pensa quanto ha aspettato questo per un'attacco. Rendi conto? Gente che se lamenta 7-8 mesi. 1100 anni ha aspettato. Oh, te rendi conto? Dai, è che è facile lamentarsi. La sanità non funziona. 6 mesi per Nadac, 1100. Allora mettete in coda. Va bene ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, perché è arrivata poi diventa tutto un macello.
2: Però dimmi
0: Vanzone, dimmi.
2: Chissà
0: Vanzone.
2: Nel passato anche delle mummie,
0: eh?
2: Chissà le mummie.
0: Sì.
2: Tu puoi pensare che le
0: dobbiamo chiudere, guarda. È stato bello anche loro. È stato basta. Bellissimo averti qua anche stamattina. Domani se puoi venire con un po' più di ritardo, un'ora, un'ora e mezza. Grazie.
2: No, voglio sapere, chissà se anche loro nel passato, nell'epoca...
0: Allora, giusta, entrate sulle nostre pagine social per sapere dove andiamo a fare danno. Tu dove sei questo weekend?
1: Io a casa.
0: A casa, perfetto, quindi non fai danni.
1: No.
0: Tu sei da qualche parte?
2: Io sono al Ficobar.
0: Non mi interessa, però non mi interessa. Non mi interessa.
2: No, volevo dire, chissà nel passato se anche le mummie potevano comunicare senza la voce, ma a gesti, no?
0: A gesti?
2: Eh sì.
0: Eh beh, la mummia non parla, è mummificata. Per forza, a gesti, con gli occhi, capito?
2: No, quindi magari domenica, quando tu fai il corso non di recitazione, ma il corso di comunicazione.
0: Sì.
2: Di comunicazione.
0: Può venire anche la mummia, può venire.
1: Certo.
2: Beh,
1: certo.
2: Comunque, cioè...
0: lascia stare, dai, lascia stare. Ce l'hai messa tutta, ce l'hai messa tutta. Apprezziamo lo sforzo. Ciao a tutti, buon venerdì. No, oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
0: Buon giovedì.
1: A domani!
0: A domani, infatti, mancava domani!
3: Andrea!
4: Al tavolo!
3: Show!
5: Su Studio Più!
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te! A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Champagne! Balla a tutto ritmo con il Morning Fever!
7: Buongiorno a tutti.
6: Ciao.

Lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001, dateci dentro, mi raccomando. Messaggi vocali, attenzione, vocali per le richieste, voglio essere chiaro. Per i saluti bastano anche scritti, sempre al 338-141-1001. Bene, detto questo, vi ricordo anche i tre party time: 9:30, 10:30 e 11:30.

0: Belli carichi, buongiorno. Buongiorno dal vostro capitano, eccoci qua. Intanto andiamo a salutare capitano del mio cuore, del mio corazon, ha scritto così. Ciao, sono la Lori, il migliore c'è sempre, grazie. Viola da Fermo, Violetta. Lei si chiama, fa chiamare Violetta. Poi i Daniel Willow, i Tecno Air, ci sono anche loro. Andiamo a sentire il primo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, sono Sergio da Sesto. Non è che mi puoi mettere Your Love di Frankie Knuckles, grazie.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Vabbè, una più bella dell'altra, signori. Questa è la musica di Radio Studio Più e non ci fermiamo più, lo dice anche il nome. Angela Nazionale, Olà Gnari, 9-7 minuti. Buon giovedì, Angela Nazionale. Quanti gradi? Non dici gradi oggi, presente. Vabbè, comunque va bene. Capitano, vorrei fare un saluto a tutti gli amici del Beach Bocce. Dai che la stagione sta per iniziare. Buongiorno Massa, Gianluca da Teramo. Poi ciao. Un saluto da Manuel Davigasio, sempre al lavoro. Ciao mitici, sono in Mai dai Lasi, forse hai sbagliato il nome, vabbè, comunque riguardalo. Direzione Genova, adunata nazionale alpini, saluto a voi e a tutti gli alpini, certo. Salutiamo anche Franci del Wrapping Italy, perché so che lui è un alpino e quindi sicuramente sarà presente alla adunata, lo so. Ciao Franci.
1: Ciao,
0: andiamo a sentire chi c'è.
1: Oggi volevo chiederti una canzone dei Sound Lovers, quella che vuoi tu. Ciao!

0: Italo Disco, The Colors, dai che andiamo. La Mari, oggi riesco a salutarti, grazie. Andiamo a sentire al volo,
1: ciao,
0: i Rockets.
1: Mario, buongiorno, Andrea da Suzzara. Oggi volevo chiedervi una canzone dei Rockets, qualsiasi. Grazie, ciao, buona giornata, siete i migliori.

0: un pochettino perché siamo arrivati al momento del primo party time, quindi bene bene signori, adesso c'è la pubblicità e subito dopo il party time I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo negli anni 70-80 dance con tutte le hit. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare?

0: sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza. Sí.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

A tutto sound o ad Autofficina Morari, Jack da Milano. Ciao Walter, oggi ci sono Riccardo, ciao. Buongiorno, temperatura 13 gradi, ieri un brutto temporale, l'Angela, ecco, adesso mi ha mandato anche la temperatura, lei di solito me la scrive. Alessandro Cassano Dadda, eccomi Walterone, sempre in prima fila. Andiamo!

La storia infinita, Never Ending Story, che bella questa canzone, mamma mia. Salutiamo Sergio da Siria, che è in trasferta a Rimini, l'umpastaiolo da Macerata. E visto che siamo in Telemarche, salutiamo il barzellettiere marchigiano, il Baldo, insieme alla famiglia. Tutti quanti all'ascolto, ciao belli!

Da Rosanna D'Aguzzago, sta lavorando e vi ascolto, un bacio. Beppe DJ Savona, sempre tutti party time, ciao, c'è anche il Barichello da Padova, andiamo!

Salutiamo Alessio da Canafoglia Iesi, Alessandro da Tredozio, provincia di Forlì, ci siamo. C'è il Bulli da Bergamo, andiamo!

Allora, visto che sei nelle Marche, saluta pure Andrea Furia DJ. Certo, ciao Walter, sempre bella musica a tutti. Alessandro da Cesena. Cesena, senti la S di Cesena, la S che fa paura.

Buongiorno Walter, salutoni, il camionista di Loreto c'è. Buongiorno, buongiorno, sfuma. No, io, questa è l'ultima canzone del Party Time, tranquilli, bella, una più bella dell'altra. Buongiorno Massa, un saluto, chi è? Da Fabio a Valentino, i trattoristi. C'è anche Polverone da Morrovalle.

0: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede. Dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice questa mattina, Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina, il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il mondo.

0: Chi? Sì, signori, ci siamo, ci siamo. Intanto, capitano, buongiorno, gli svalvolati ci sono. Fai un saluto a Tommy e Peppe. Grazie, mitici. Musica, dai la musica dal toro romagnolo. Ecco, lui ha scritto in dialetto, dai la musica, vuol dire metti della musica, c'è una cosa del genere. Dai la musica, dai. Noi ci diamo, andiamo con il primo messaggio qua. Tocca a te, vai.
1: Buongiorno Studio Più, sono Daniele da Monza. È possibile sentire stamattina It's My Life di Dottor Alban? Grazie e una buona giornata a tutti.

0: It's My Life, dottor Alban, 10 e 7 minuti all'interno della seconda ora del Morning Fever. Siete su Radio Studio Più, io sono il capitano, buongiorno Capitan Massa. Anche oggi il Sangio c'è, un saluto capitano, ciao Sangio. Mi dispiace non essere stato dei vostri al Borgo Motori, ma ancora la macchina non è pronta. Però se vuoi venire te a trovarmi in qualche evento, il 30 e il 31 saremo ad Acqualagna, un bel circuito da 1,5 km con macchine da drift, rally. Puoi venire anche con la tua jeepetta, quella bella potente, venire a girare, insomma, se vuoi. Anche estendo a tutti quelli che fanno il campionato slalom, se vogliono venirsi ad allenare qui, la pista è quella giusta. Buon giovedì a tutti, grazie. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Save Me the Night, J-Lo, Jennifer Lopez. Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fano. Ciao Walter, sei grande. Giovanna da Cavenago di Brianza. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi. Tra l'altro oggi con la mia R1 sono arrivate le gomme, mi ha detto Leo. Le gomme, quelle buone, perché sennò è inguidabile. È inguidabile, anche se devo dire la verità, ho già assaggiato l'asfalto quest'anno e non mi fa veramente piacere, anche se devo dire è stata proprio una caduta da stupido. Delle volte quando vai piano sei distratto. Andavo ai 30 all'ora, ho toccato la macchina davanti che ha bloccato e sono finito per terra. Sono finito per terra, sapete, poi quando cadi per terra la moto da due quintali si rovina le carene. Ecco, perché alla fine ho frenato, ma è andata via un po' di striscio. Ma anche i 30 all'ora, cioè, voglio dire. Però intanto non mi sono fatto niente, la moto poca roba. Quindi quando dico andate piano, perché.
1: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.
0: Non so, qua è andato via un po' internet. Comunque dicevo, quando si dice andate piano, lo dico per questo, ecco, perché poi succede che magari cadi e un attimo. Va bene, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
2: Ciao Walter, Edo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Dito nella piaga con Fastidio. Ringrazio, ciao Ne.
1: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.

0: un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.
1: Hai fatto come Pieraccioni, non mi sono fatto niente.
2: Sì, non mi sono fatto niente, però è sempre meglio che non succeda, ecco, questo volevo dire. Qualcuno mi ha detto, ma non avevi i tamponi laterali? In effetti quelli ti salvano almeno le carene, vabbè, sì. Hai ragione, adesso li metto, a botta fatta ormai li metto. Però dai, va bene così.
0: Normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.

0: Maschio, Annalisa, maschio, questa è quella che piace alla Chicca da Lodi, che oggi non l'ho sentita, non la vedo, non lo so, ci ha abbandonato. Chicca, dove sei? Fatti sentire, fatti vedere. Insomma, vabbè, un po' di stucche tornano nuove. No, non è proprio così, perché le carene le ho wrappate e poi gli è stato dato il lucido sopra. Quindi, vabbè, comunque adesso gli ho appiccicato due adesivi, non si vede niente. E quando gli ho detto, quando ci sarà una botta più grossa, le rifaremo. Walter, ma sei sempre per terra? Ma anche no, perché io dico che da quando ho le moto, ho la patente della moto, e quindi sono veramente tanti anni, ho avuto due incidenti, che questo non lo possiamo neanche chiamare incidente, ma due volte sono caduto in tutto questo. Questa è stata proprio una distrazione, un attimo, quando vai piano ai 30 all'ora ti volti un attimo perché hai visto una persona, ti giri, hai la macchina ferma davanti, sei una attaccata all'altra. L'ho toccata e sono caduto per terra perché la ruota si è infilata sotto il paraurti e non sono riuscito a rimanere in piedi. E vabbè, sono caduto, vabbè, comunque è andata così, proprio da stupido. E tra l'altro avevo questa ve la racconto, due macchine dietro, c'era la stradale, la polizia stradale, che si è fermata giustamente a chiedermi come stavo, e mi hanno detto: è agile come un gatto, perché in un attimo era già in piedi con la moto su. E vabbè, insomma, non è piacevole cadere per terra, però insomma è successa così, niente di che. Tranquilli, tranquilli, tutto bene, tutto ok. Andiamo a sentire il prossimo messaggio, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, la Tispoli c'è, Tonino il gigante buono, se possibile what is low, Hathaway. Grazie, buon morning fever a tutti.

Allora, gli aerografisti di Cervia salutano il Temeroli, che il Temeroli, il Simo, il mio fratellino, è all'ascolto, quindi lo saluto anch'io. Lui lo sa che io gli voglio bene, tanto bene. Ciao Simo!

0: Vabbè, vatti slow, vatti slow. Qualcuno l'ha chiamata vatti slow gli Hathaway, mi piace. Signori, intanto ridendo scherzando, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection, selezione libera, quindi c'è un po' tutta la musica di tutti i tempi, quella rifatta, ma tutta quella da ballare. Siete pronti? Intanto volevo salutare Dario della Fascar. Ciao Dario, un abbraccio, sai che il massa ti pensa sempre. Pubblicità e party time.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Solo bella musica nel Party Time Free Selection, grazie. C'è la chicca, sono qui, mi ha scritto. Hola Massa, buongiorno. La Capitan Massa, ecco, buongiorno. Finalmente un po' di sole, buon giovedì a tutti. Al popolo, un beso al mastro, la leonessa, baci baci. C'è anche Francesca Lupoi de Forlì e l'Ilaria da Verona, Team Cobra.

Ti sei distratto, ciao dai muratori di Castelfidardo. No, devo dire la verità, io proprio, sapete che le bugie non le dico, sono passato perché è successo proprio Riccione di fronte al Napa. Al Napa sono, c'è Lucio, insomma tutti gli amici che conosco. Ho dato un'occhiatina per vedere se c'era Lucio, ma è stato proprio un attimo e quindi è andata così. No, no, non ho guardato una bella donna, insomma, quello che dici te. Però ci sta anche. La Patrizia da Faenza c'è.

passato Uliano da Sant'Ippolito col camion, ha suonato, è venuto fuori anche Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Penso che sia andata così, no? Perché sono arrivati tutti e due. Massimo, l'orologiaio c'è, e quando, quando arriva lui c'è l'ora esatta. 10:38, signori.

Salutiamo Samuele da Borgo Virgilio Mantova. Oggi me l'ha scritto, sicuramente non è al lavoro. Il baffo da Paluce sempre. Buon giovedì, Massa il 65enne da Basiano. E vabbè, insomma, tanta roba. Grazie.

vabbè, insomma, Massa, ti ho visto ieri, sei in forma. Sono in forma come il grana padano. Sì, sì, sono in forma. No, nel senso, sì, mi sto allenando. Adesso la palestra sta ristrutturando, ho preso una panca, mi alleno nel garage, mi alleno costantemente, certo. Però non vado su di chili. E cioè, Temeroli mi dice: devi mangiare. Ma io sto mangiando come un lupo, veramente, sto mangiando di tutto. Ieri il re della salsiccia mi ha dato della roba, ne ho già fatto fuori la metà, cioè quasi nel viaggio. Le barrette, Simone, le barrette non le scarto nemmeno, le mangio con la carta, cioè dimmi te cosa.

Agricola Mattioli, San Costanzo, Mara da Vittoria che dice buongiorno Capitan Massa, sempre a ballare con voi, grazie, brava, balla perché ballare fa bene signori, ecco un altro modo per fare del movimento fisico è ballare, quindi cioè, non è detto che uno deve fare solo palestra, può anche essere il ballo un fatto di tenersi in forma, andare a camminare, adesso soprattutto le camminate in spiaggia, in riva al lago, in montagna, ancora di più, insomma, ci sono tanti modi per tenersi in forma.

Ciao Massa, sono Rino. Ieri mi hanno ritirato la patente. Vabbè. Ecco, vedi, quello è un altro modo per tenersi in forma, perché adesso vai a piedi. Ti consiglio di andare a camminare, di andare al lavoro a piedi, di andare a camminare. A camminare, insomma, adesso se non hai la patente devi camminare. Beh, insomma, mica gliel'ho ritirata io, eh.

Team Agricola Pancia Terra presenti, bravo, sempre danza, dice Ilaria. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Buongiorno da Vietta da Parma, dai che andiamo! Mamma mia, i messaggi che arrivano. Mentre li leggo ne arrivano altri, li devo correre dietro. Ecco perché mi tengo in forma, corro dietro ai messaggi. Dai, dai, dillo ancora, va.

Claudio Garetti, anche lui mangia le barrette senza scartarle, perché non sapeva che bisogna scartarle. Ah, vedi, adesso, ma neanche io lo sapevo, penso, no, non so. No, però esce, quando vai al bagno dopo è tutta confezionata, capito? Viene fuori. Pensa che ho mangiato per un quando sono stato giù, sono stato insomma, sono stato in vacanza e mangiavo tanto cocco, ero nei paesi, insomma, dove il cocco lo fa. E sono tornato a casa per una settimana, ho cagato il Bounty, ti giuro, cioè.

Ciao capitano Graziano Elori, Milano, sempre in giro col camper, adesso in Toscana, ieri a piedi 14 chilometri, che ne dici? Vedi, questo è un bel andare, bravi, complimenti. Anche io questo weekend vado via col camper, però con la macchina dietro, e vado a Bora. Vado da Giannone a festeggiare il Festival dei Motori a Bora, Mercato Saraceno, col BM. Ma io soprattutto vado perché domenica mattina si fa auto e moto terapia. Bella.

0: Free Selection, tutto da rifare alle 11.30, più tardi, ciao!
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì, temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole, una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però in mattinata qualche isolato disturbo all'estremo sud e nel corso poi del pomeriggio sera qualche piovasco sui settori alpini, nelle aree interne del sud Italia, così come rovesci di pioggia verso sera interesseranno la Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Galaxy, Galaxy, ce l'abbiamo. Paolo da Fano di Roma. Complimenti, grazie di cuore. Paolo de Roma del Furlo. Ciao capitano, ti sto ascoltando e guardando in TV. Intanto sto facendo i mestieri in casa. Saluti da Fabione da Castelluccio. Capitano, un saluto da, dal Cobra Sputatore alla Miki e al Toro Casteldalzano. Chi è sto toro? Adesso sono inventati il toro. Massa, per piacere, sto facendo merendina. Bravo, fai merendina. Ciao, vabbè, insomma, la merendina va bene, va bene. Bisogna mangiare. Allora, non, io non lo so, perché sono tanti che fanno le diete, per carità, poi dopo funziona, non funziona. Io penso che si può mangiare un po' di tutto, ma poco. Ecco, quello è la quantità. E poi eliminare, se si può, tante cose, no? I farinacei un po' meno, gli alcolici io zero, le bibite quasi zero, e tanta acqua, integratori, proteine, quelle sì. Questo è un po' quello che faccio io, niente di che, non è che sono da dietologo, nutrizionista, ok. Quindi ci si può, ce la si può fare, ce la si può fare. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao Massa, sono Alessandro da Brescia. Volevo chiederti per cortesia se si poteva sentire magia per un mitico Franchino. Grazie, ciao, buona giornata.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno

0: magia, magia, magia, sempre una magia questa canzone, devo dire la verità, insomma intanto piace. Sì, sì, salame, coppa, mortazza e ciao dal Gofri. Vabbè, insomma, vabbè, insomma, uno mangia quello che vuole, l'importante è che non esageri, troppi salumi, dopo hai a che fare col colesterolo, perché poi dopo c'è da dire che è questo, Vabbè, insomma è un po' fatica oggigiorno, se stai a sentire i nutrizionisti fa male tutto, e io dico sempre che fa male tutto in quantità abbondante, ecco, poi dopo dal resto si può mangiare un po' tutto, poi dopo certo se sei allergico a qualcosa, io ad esempio il pepe non lo pepe, aglio, e poi qua in Romagna l'aglio, mamma mia, lo mettono dappertutto, anche nella torta mettono l'aglio, cioè l'aglio va dappertutto, l'aglio lo mettono anche nella benzina agricola, mettono l'aglio, cioè, non so che l'aglio in Romagna è una roba, come dice, che basti
1: da favore.
0: Sì, quando mangi quei cascioni fatti lì, quei casetti, è una roba mostruosa, proprio senti l'odore dell'aglio da un chilometro e mezzo, cioè. Però insomma c'è chi piace, e l'aglio proprio viene usato perché è proprio una spezia che dà proprio questo sapore che a me non piace, anche perché te lo porti dietro anche il giorno dopo, e non so se magari mangiate dell'aglio la sera, la mattina quando vi svegliate, c'è proprio il tappo nella camera, a me succede così, quindi poi non lo digerisco, cerco di non mangiarlo, va bene, comunque sono cose mie. Viva l'aglio, anche perché dicono che fa molto bene per le arterie, io non sono un dottore, quindi, però sono cose che mi dicono, spero di aver detto bene. Pubblicità.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lili Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Yeah. Ehi, Valterone, il pelo da Fosambrone. La dieta anche a me tocca. Hanno trovato il diabete 370, pressione 110 e 115 e tutti gli altri analisi tutti sballati. E che ci vuoi fare?
3: Pelo, sei da rottamare, sei da rottamare.

0: Loco, guardando il video è proprio loco, loca, io penso che sia una donna, non lo so, e adesso andrò a vedere perché non lo so, sinceramente non so, mi sembra una donna un po', insomma, truccata male, fatta loca, però non so dirvi, adesso andrò a vedere, vado a controllare. Buongiorno a tutti, potreste fare gli auguri al mio cognato Gabriele da Guido il Lattaio Matto, salutiamo anche Jessica e Mattia Poggiorusco, provincia di Mantova. C'è il Vespista che saluta la family, salutiamo anche il Piuma in viaggio da Brescia verso Rato a Castel San Pietro, porta l'acqua, visto che se volete l'acqua c'ha la botte piena, la moglie ubriaca, cioè. va bene così, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, sono Roberto da Monte Giorgio. Mi potresti far ascoltare Sash con Ecuador? Grazie.

0: Bella connection, T-Connection, bella, mi piace. 11:23 minuti su Radio Studio Più, siete in compagnia del Massa, il capitano, buongiorno a tutti quelli che sono collegati in questo momento. 11:23 minuti, come dicevo, ci stiamo avvicinando al terzo ed ultimo party time. Abbiamo questo messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare Caballero con Im. Saluti Roberto da Castelleone, ciao.

0: Kim Caballero, va bene, con questa canzone, signori, siamo arrivati, orario giusto per il Party Time DTM. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare a seguire tutte le hit più belle degli anni 90-2000. Ciao Walter, mi fai ascoltare Take My Way da Blitz, e così mi scatto l'operazione nostalgia completa. Andrea da Verona, allora Andrea, guarda, magari la faccio inserire ad Alex Castellini nel suo DJ set, ok? Perché non facciamo richieste durante il Party Time. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Dance Station. This is Studio Q.
1: Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 23, ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90 della mattina, poi c'è anche la sera dalle 20 alle 22, dove continueremo a ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e sei tu il protagonista tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, mandaci la tua playlist. Oggi il protagonista è Marino di Misano Monte, ma c'è qualcosa che non va, Walter, perché se è Marino dovrebbe essere di Misano Adriatico, giusto? Dico bene? Sarà Montano se è di Misano Monte, no? Si chiama così, va bene. E pronti a partire allora?
1: Scopriremo
0: Robert Miles, Children e i Fast 65, Back in Time, Love Connection, The Bomb, ma partiamo subito.

saluto David Brentonico, ciao capitano, la Gabri della Bassa Bolognese è sempre presente, meno male che ci siete voi, grazie!

Vabbè che siete i migliori, ma così volano un po' troppo le ore. La Lori, Luigi della Famarcè, buongiorno anche dalla Maya Morgana. Super Walter, il DTM è un ottimo carburante per iniziare. Maya Morgana.

Vabbè, insomma, questo è veramente tanta roba. Buongiorno Patacca, un saluto da Furlè, Simone, grazie. Ricordi, Alex, se riesci ad inserire da Blitz, Take My Way, grazie.

Suona.

Gas il ciclista da Castelfranco Emilia, c'è sempre, non manca mai. Vamos, da Fano il Pagliarolo pentito c'è, oggi sei di casa, dai Pagliarolo.

un saluto alla barista più bella del Sosta Caffè di Piane di Montegiorgio. Però noi vogliamo vedere le foto, signori, eh? Noi non ci fidiamo. Non ci fidiamo, mandateci le foto di queste bariste belle. Un saluto al Papi Botturi, il re del tamburello.

0: Lo so, Alex, ma noi dobbiamo chiudere perché è arrivato il momento della sil.ok. E quindi ti saluto e ti ringrazio. Domani è venerdì, mi raccomando, domani è venerdì, signori. Dai, vi aspetto qualora lo vogliate domattina dalle 9 a mezzogiorno. Il Capitan Massa lo trovate qui al Morning Fever su Radio Studio Più. Adesso si va a mangiare e poi alle 2 si va dagli uomini di gomma, Leo e Loreno. Oggi vado a vedere il calzino estremo, oggi vado a fare le foto con il calzino estremo, va bene? E mi mando le foto delle gomme nuove, così vi faccio vedere che gomme monta il Massa. Bene, detto questo, adesso la sil.k con Guest for Lunch e tutti i programmi che seguiranno. A domani, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, eccoci qui, arriviamo ad un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, quella di giovedì 7 maggio. Come va? Tutto bene? È tornato il bel tempo, evviva! Almeno qui fuori dalle mie finestre. Fino a ieri il tempo non era un granché, invece oggi dai, è tornato un pochino meglio. È tornato un po' di soletto, un po' di soletto, un po' di soletto. E allora, visto che c'è un po' di soletto, io vi ricordo il numero 338-141-1001 per darmi un bel sole con i vostri messaggi e vi mando un brano di Calvin Harris. Proprio per portare un sole grandissimo.

senso, il weekend si avvicina, le cose da fare sono tantissime, chissà cosa fate con i primi soli. Io ad esempio la settimana scorsa volevo già scoperchiare la piscina, adesso la bagnarola, non è la piscina, però i bambini: andiamo in piscina, facciamo il bagno oggi? E giravano per casa in giardino in costume.

0: trovato l'argomento di oggi. Volevo farne un altro, ma in realtà Alberto, mi sembra di aver capito che si chiami, mi ha dato uno spunto diverso. E allora proviamo a sentire il messaggio che mi ha mandato.
1: Che palle questo sole, ma ci vuole la pioggia qua. Ma siete fissati col caldo con il sole? Mamma mia, Alberto di Monza, c'è una cosa patetica proprio. Siete patetici, Alberto.
0: Allora, ed è evidente che non a tutti il sole piace. E allora la domanda di oggi è proprio questa: siamo pro sole, facciamo un sondaggio, o siamo a pro pioggia? Pioggia, maltempo, pro sole, sorriso, o maltempo, voglia di stare sotto le copertine?

0: l'argomento di oggi, grazie ad Alberto, è: siamo pro pioggia, quindi caldino sotto le coperte, o pro sole e tanto sorriso?
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: amici, qui nel momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, studio a pranzo dalle ore 12:15, siamo più o meno in perfetto orario. L'argomento di oggi è: sono a pro sole, sono a pro pioggia, brutto tempo, copertina, tante coccole. Questo perché nasce questo argomento perché Alberto di Monza, mi sembra, comunque Alberto, dice che preferisce la pioggia e che è patetico chi preferisce il sole. Ma Emil dice più o meno la stessa cosa, una versione un attimo più educata, però ciao Emil, io sono pro pioggia, pro neve, pro freddo, pro tutto quello che riguarda l'inverno. Sì, mi piace anche il caldo, però preferisco l'inverno. Poi invece dicono: buongiorno ragazzi, ci vorrebbe un po' di tutto nella giusta misura, stagionale ovviamente, ma prendiamo ciò che viene, esatto, prendiamo ciò che viene, un po' anche il mio punto di vista. Pro sole, poi vado sotto le copertine con una donnina e sorrido, ma dai, a chi piace la nebbia, la pioggia, il nuvolo? Insomma, a qualcuno si vede che piace. E poi aspetta che salgo ancora perché i messaggi sono tanti. Ecco qua, Edo, vediamo un po' Edo che ci dice.
1: Buongiorno Sil, allora diciamo pro sole, poi però quando dopo arriva l'afa calda, cioè il caldo forte, qualche giornata anche di pioggia ci sta bene, ok? Ciao,
0: sì.
1: Edo da Milano.
0: Eh sì, un po' come l'inverno, quando invece continua a piovere, che un attimo di stop ci sta bene. Sì, no, beh, certo, nella giusta misura io preferisco il sole, mi piace la neve, ma vado in montagna eventualmente d'inverno, io preferisco un po' di soletto, io personalmente. Ciao Silvia, Beppe, dunque, io sono pro oggi, a me piace sentire, a me piace sentire la pioggia che batte sul marciapiede, uscire e sentire, batte sul marciapiede, uscire e sentire con la pizzeria? Ma Beppe, hai sempre il T9 che ti scrive un po' ciò che vuole, sono fotonici i tuoi messaggi. Vediamo un altro messaggio vocale.
2: Ciao Sil, innanzitutto ciao. Se c'è sole o piove lo decidono sempre loro, no? Quelli che gestiscono il tempo. Ormai è inutile negarlo, sì. È inutile dire le scie chimiche non esistono. Ormai è sotto gli occhi di tutti, no? Le vedete tutti ogni giorno, o un giorno sì, un giorno no, quando scrivono le velature sparse, che ci sono queste scie lasciate dagli aerei, NATO e non solo, che rilasciano queste sostanze nell'aria, tipo alluminio, bario, litio, manganese, e poi diventa tutta una coltre biancastra. Ormai c'è, lo sanno chiunque, lo sa anche mia nonna che ha 95 anni, ok? In più un avvocato ha fatto una proposta di legge in Parlamento e dal prossimo 15 maggio si potrà firmare il DDL Cieli Blu contro la geoingegneria clandestina. Osservatemi tanto. Buona giornata.
0: Quindi non erano nuvole quelle di domenica, no? No?

0: A questo punto non c'è che da aggiungere che attenzione alla terra piatta, perché dove finisce caschi di sciotto.
1: Cos'è? Non l'ho capito questo messaggio. Forse ce n'era un pezzo prima. Ah sì, c'erano degli altri prima. Va bene, va bene. Allora, vediamo anche Luca da Montappone. Questo non ho mai sentito. Io sono pro tutto, specialmente al secco. Cioè, in che senso? L'umido, il secco, forse, sì, forse il sole, probabilmente. Ma mi sono andata a imbarcare in un argomento anche oggi, eh? Dov'è? Oh, io ho schiacciato.
2: Ciao Sil, ciao a tutti, Vincenzo da Napoli.
1: Ciao Vince. Ah, basta? La tua opinione sul caldo, cioè sul sole o sulla pioggia? Niente, vabbè. Ciao Sil, mio cognato Gabriele vuole un saluto e gli auguri fatti

0: Spero almeno che li abbia sentiti. Quando la tua priorità è asciugare il bucato in fretta, viva il sole! Ma sono una persona che ama anche tanto la pioggia. Ne rende triste, ne rende malinconica. Direi 50-50. Ciao Raffaella!
1: E allora viva Raffaella!

0: pioggia e sole, ci ritroviamo tra pochissimo. Un po' di meteo, spot e party time, il primo di Gaspar Lunch.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì, temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole, una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però in mattinata qualche isolato disturbo all'estremo sud e nel corso poi del pomeriggio sera qualche piovasco sui settori alpini, nelle aree interne del sud Italia, così come rovesci di pioggia verso sera interesseranno la Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo il caro Dennis. Un bacio grande. Salutiamo il team Macca. Avevo letto Mucca di Spineda. Salutiamo gli amici di Brescia e poi salutiamo gli amici. Sono fratelli, tra l'altro. Sono fratelli Gian ed Emanuele.

poi c'è chi in questo primo party time di Guest for Lunch ospiti a pranzo si sta preparando per andare alla 97esima dunata degli Alpini a Genova. Ciao Guido da Castelletto di Brenzone sul Garda, un bacio.

La bellissima Britney Spears del 1999. E andiamo con l'ultimo brano di questo primo Party Time di Guess What Lunch, ospite a pranzo.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione, appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

sarà per sempre sì. Diamo inizio a questa seconda ora di Guess for Lunch, ospiti a pranzo, con la musica di Radio Studio Più, perché siamo già in cospicuo. Ecco, invece di mettere la musica ho spento il microfono, vedete voi come siamo messe, ed è solo la seconda ora. Ah, ma qui c'è lo zampino della nostra Paola, questo è un brano di Paola Peroni, DJ.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ed eccoci qui per il momento di chiacchiericcio tra di noi. Allora, stavo cercando una canzone che a me piace tantissimo. Perché oggi cosa facciamo? Facciamo, visto che è giovedì, siamo già quasi alla fine della settimana, generalmente lo facciamo il venerdì, ma oggi voglio farlo oggi. Avevo visto qualche personaggio famoso che oggi compiva gli anni, tipo Evita Peron, tipo Raimondo Vianello, tipo... Aspetta, Barbara D'Urso. Stavo cercando una canzone di Barbara D'Urso, ma non l'ho trovata. Quindi, ahimè, non ho fatto la rubrica dei buon compleanno ai personaggi famosi. E oggi è anche il compleanno di Chiara Ferragni. Insomma, tante persone conosciute anche del nostro piccolo schermo italiano. Ma allora, visto che ho detto non ho trovato la canzone di Barbara D'Urso e non ho interpellato DJ Dami, può essere che avrei rischiato anche il linciaggio per questa mia richiesta. E allora ho detto, vabbè, evitiamo il linciaggio e andiamo a vedere quali sono le canzoni più vendute in Italia il 7 maggio. E in Italia non è che sono solo canzoni italiane, ma oibò, sono tante canzoni italiane prime in classifica il 7 maggio degli anni passati. Ad esempio, nel 1960, questa ad esempio non è italiana, Scandalo al sole di Percy Faith. Io non me lo ricordo, cioè sì, ce l'ho in mente ma non me lo ricordo, la conosco ma non me la ricordo. In compenso mi ricordo che 60 anni fa, anche se io non c'ero, 1966, Michelle dei Beatles era in alto alle classifiche. Michelle Mabel, non era quella? Io impazzivo per quella canzone lì quando ero piccola, era per me di un... romantico, di un sexy, che ne so io, mi prendeva bene. Avevo visto uno che la cantava, biondo, con gli occhi azzurri, mi prendeva bene. Poi nel 1977, io qua forse ero già nata. Amarsi un po' di Lucio Battisti, 49 anni fa. Sì, ero già nata, ma io ne ho 39, comunque, ecco. Nel 1983 invece, in alto alle classifiche, qui iniziamo con le canzoni italiane, c'erano proprio loro con la sua voce stupenda, quella di Antonella Ruggiero.

insomma valeva la pena di ascoltarlo tutto questo brano, perché è veramente meraviglioso. Poi la sua voce, ma che ve lo dico, fa. Andiamo avanti. Allora, dicevamo, Vacanze Romane di Mattia Bazar del 1983, 43 anni fa, solcava le classifiche, era primo in classifica proprio il 7 maggio. Nel 1988, L'amore rubato di Luca Barbarossa, 38 anni fa, più o meno la mia età, vedi che siamo arrivati, la mia età, ecco, di Luca Barbarossa, grande anche lui, mi piace tantissimo. E poi nel 1994, era proprio questo il brano che cercavo, io avevo comprato anche il CD, era tutto bianco, era stupendo e lei era bellissima, lei era meravigliosa, lei era Madonna. E il brano anche qui, che ve lo dico a fare.

0: Meravigliosa Madonna, chiudi gli occhi e viaggia, dice Luca Carpi. Bravo, hai ragione. E ora viaggiamo, dopo che abbiamo viaggiato, ritorniamo a ballare con il secondo party time. Dance Station.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Sono matta io.
1: Ma no, non sei matta tu, ma non lo sei.
2: È il nome che è un po' così, dito nella piaga. Insomma, se ci dicevi Elisabetta Bianchi andava bene meglio, forse. Ma chi se ne frega anche del nome quando poi arriva Gabri Ponte con tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ehi! Hey!

E andiamo a chiudere questo secondo Party Time salutando la nostra Angela Nazionale, salutando Gianluca da Teramo con Armin van Buuren.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Io vi mando un bacio grandissimo, vi do l'appuntamento domani, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda per quanto riguarda Guest for Lunch. Vi lascio sicuramente con due buoni compagni di programma, Mickey Garzilli e Frankie Gada con I Feel Good. Dapprima il nostro Mickey e poi in arrivo anche Frankie. Ci ritroviamo domani, un bacio, ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo, dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Applausi, applausi, grazie. E fischi anche. Che cazzo è? Ecco anche la tromba, voilà. L'esercito di I Feel Good è pronto. Però devo dire una cosa, sono arrivato col mal di testa, poi sentendo la tromba di Lauren Devoy, vedendo il DJ Davi e tutta la squadra, mal di testa sta passando, grazie. Come si sa nel privé, paro, bene. Se fischia vuol dire che la situazione è positiva. 7 maggio, che giornata mondiale è oggi? Dell'asma, no. Oggi parliamo solo di cose belle, per favore,
5: Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: Ciao a tutti, sono single
1: ancora.
0: E cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Non l'ha ancora trovato! Eppure ce n'erano tanti di candidati, cosa stupisci? C'erano tanti di candidati, sono arrivati ieri una valanga di uomini single che chiedono di questa ragazza. Vabbè, si vede che non gli sono piaciuti, si vede che non gli sono piaciuti, che ti devo dire? Va bene, aprire contesto porta bene. Chi c'è già in linea? Che già arrivano i messaggi? Aspetta un attimo, sentiamo, chi è?
2: Ciao Michi, un grande saluto da Antonio di Parma. Ciao. Devo dirti che oggi è il compleanno di Barbara D'Urso. Dolce amaro, il tuo sorriso, dolce amaro. E poi una comunicazione importante. Domani a quest'ora sono ad una visita medica, non posso essere nel programma, mi dispiace.
1: Ma porca miseria.
2: Ancora tanti saluti da Antonio. Ciao.
1: Ma lui è informato su tutto. Il compleanno di Barbara D'Urso. Caspita ragazzi miei, ma stai scherzando? Vedi, noi abbiamo i collaboratori. Tra gli autori del programma, i collaboratori tecnici, poi ci sono anche gli ascoltatori. Pensa che squadra c'è dietro questo programma che va in onda tutti i giorni dalle 2 alle 6 del pomeriggio. Dalle 2 alle 3 in assolo col Gazzini, alle 3 arriva Franky Gada. Siamo insieme fino alle 5, siamo insieme. E poi dalle 5 alle 6 Franky Gada in assolo, in chiusura per l'ultima parte. Va bene, 338 141 1001, numero di WhatsApp. Questo serve per mandare video, messaggi, quello che volete, cioè, voglio dire, tanto è inutile dire non mandate dei video lunghi, perché qua mandano dei lungometraggi, no, dei cortometraggi. Però noto anche che la famiglia si sta allargando, e questo è importante, ci sono dei nuovi ascoltatori, e poi ci sono gli affezionati, che quelli sono il tallone, no, il callo duro del programma. Sentiamo chi c'è, mi fa paura già quest'ora, però. Vuoi parlare? Chi è?
3: Ciao Gardo, ciao. Sono single, puoi dare il mio numero alla ragazza?
1: Ragazzi, dai, sì.
3: Riserviamo una cosa dura.
1: Ascolta, niente, facciamo una cosa. Cerchiamo di organizzare una festa di I Feel Good. Portiamo le donne single che ci mandano i messaggi qui, che cercano il fidanzato e vogliono una storia seria. Le portiamo tutti in quella serata di I Feel Good, così vediamo un attimino di far combinare. Combinare come? Perché vedo che siete in tanti.
4: Ciao, sono Giovanni. Non sono single. Ma se devo fare un giro.
1: Per favore. Per piacere. Dai.

0: get to the radio studio pew. Studio pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: spot pubblicitario, eh? Amore! Amore Tonight, Christian Marchi con Armando. E allora, attenzione, tanti messaggi che stanno arrivando, tante cose strane, perché sapete che I Feel Good entra nella vostra testa. E se siete normali, noi vi portiamo fuori binario, vi portiamo alla non normalità, perché è confermato, lo dicono i scienziati, il futuro sarà delle persone non normali, capito? No, no, assolutamente! E a proposito di cose normali e non... aspetta, perché mentre sto parlando arrivano un sacco di messaggi. Oh ragazzi, calma, una alla volta, dai, chi è? Pronto?
1: Buongiorno amici, sono ciao. Sergio da Sesto San Giovanni.
0: Ciao Sergio.
1: Vorrei proporre il mio curriculum per un'eventuale collaborazione con voi e con la ragazza single. E tanti auguri anche a Barbara D'Urso, e se vuoi il mio curriculum lo mando anche a lei.
0: Certo.
1: Grazie.
0: Beh, voi preparate il curriculum, andate da questa parte, che poi ci pensiamo noi a divulgare, no? Comunque, in Italia... pensa come siamo strani, no? Cioè, esiste una gara in cui le rane corrono in carriola. Lawrence The Voice, dal laboratorio, mi ha mandato questa notizia, che ho detto, va, non può essere vera. E in effetti, è vera, vedi? Famosa gara delle rane che corrono in carriola. Si svolge nelle Marche ed è il palio della rana di Fermignano. Uela! E che cazzo? Pensa che cosa si inventano. Questa singolare competizione si tiene ogni anno, solitamente la domenica dopo Pasqua. Guarda che roba! Nel comune di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. Vabbè, niente, sembrava che uno dice di solito queste cose le fanno in America, che là sai com'è. Devono sempre enfatizzare e sfruttare tutto. Ma figurati se non sfruttano le rane. Vabbè, queste sono cose, ho anche la conferma se siete in zona e ci siete stati. Beh, mandatemi delle foto, fatemi sapere perché è particolare questa cosa. Ma perché mettete le rane nella carriola e poi le... Cioè, vabbè, vorrei capire, c'è gente da Pesaro che ci sta ascoltando e ci faccia sapere, noi siamo qua, perché non me l'aspettavo, eh. Cose strane ce n'è tante. Invece questa non è strana, questa è una delle più belle canzoni di Coldplay. Scusa se poco, eh.

0: c'è un'altra gara delle rane, eh? Oggi ragazzi, vedi, basta che tu lanci il sasso, viene raccolto e ti danno le informazioni di feste particolari, feste di là. Allora ragazzi, una cosa, mi rivolgo agli uomini. Io capisco che questa fanciulla single sta cercando un uomo, noi la stiamo aiutando in radio, però tutte le volte che sentite la sua voce, ragazzi, è un problema qui. Qui è un problema.
1: Ciao
0: veramente.
1: Ciao a tutti, ecco, sono single, lei, e sì, cerco un uomo serio per una relazione duratura.
0: Ok. Non possono mandarmi messaggi gente sposata che vuole l'amante, perché Garzo, nel 2026 l'amante bisogna... No, perché poi nascono problemi. È un lavoro, avere l'amante, ragazzi, è un lavoro. È anche pesante, perché ti devi ricordare poi da dire alla moglie che cosa hai fatto. Devi raccontare un sacco di balle, devi farti un diario, prendere... Ma sei matto, perché poi la compagna lo capisce al volo, eh. Le donne, già quando rientri a casa... Già dal profumo capiscono cosa hai fatto. Cioè, guarda, cioè, si sgamano. Dunque, lasciate perdere. Devono mandare i messaggi soltanto gli uomini single. Perché poi non vogliamo la schiera di donne, di mogli qua fuori dalla radio. Ehi, Garzo, tu li aiuta. No, calma, ragazzi. Dunque, il consiglio è solo single per questa fanciulla che vuole una storia seria. E ora sono, siamo in anticipo, perché abbiamo il disco del passato. No, volevo contattare una persona, ma niente, è in zona lavoro, non si può chiamare. Ah, ecco, possiamo salutare una categoria importante, perché li vedo in giro. Vabbè, gli infermieri, ma in maniera particolare quelli che guidano le ambulanze. Perché, ragazzi miei, ci ha beccato uno al bar, e non dico che era stressato, era molto di più. Però categoria, ragazzi, da prendere in considerazione. Grazie, grazie per tutto il lavoro che fate. Chi è?
2: Grazie, anche io sono single, salutatemi la ragazza.
0: Certo, va bene, tranquillo.
2: Arrivo.
0: Va bene, tranquillo. Voi chiediamo il tuo numero di telefono, anche non lo so. Va bene, grazie ragazzi, mettetevi in coda. Intanto arriva il disco del passato. Morris White, Earth, Wind & Fire.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen. Studio P. Now listen. Studio P. Now listen. Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

la notte è lunga, sì, sì. Che bella questa atmosfera, del Party Time, primo disco così. C'è il sole, le temperature sono giuste, il sorriso. Questo comunque è un disco da bravi ragazzi, eh.

Time, che poi alla fine è un intreccio di canzoni che dà emozione, una compilation realizzata al momento. C'è un lavoro dietro le quinte notevole, perché si va a beccare ciò che è stato il meglio degli anni 90 e i primi anni 2000.

0: Welcome, benvenuti a tutti in questo giovedì da Leoni.
1: Bravo,
0: e ricordatevi che non vendiamo sogni, ma solide realtà.
1: Bravo, bravo.
0: E lui o non è lui, ma certo che è lui. Il nostro re, il nostro guru, il nostro
1: sì,
0: supereroe.
1: Sì, ma cambia però, cambia.
0: Thor, conosciuto per il suo martello.
1: Sì.
0: Il Rocco si freni delle console mondiali.
1: Ma non è vero, ma non è vero.
0: Mano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'ineguagliabile, l'intramontabile, l'insostituibile. Sì.

0: Gas a Martello, Area Garzelli, Marco da Chivasso.
1: Ciao Marco da Chivasso, il sindaco di Chivasso lui. Ormai è diventato sindaco, ragazzi. Gas a Martello, vi ricordo l'appuntamento del Super Club, quello delle 16.30. Martedì c'è stato il DJ Dami in console, ieri c'è stato Frankie Gada e oggi è la volta del sottoscritto.

0: sto guardando se il 7 maggio è la giornata degli innamorati. No, non è la giornata degli innamorati. Però è giusto così, perché il laboratorio tutti i giorni presenta una compilation diversa, perché sennò sarebbe sempre la stessa solfa. Invece ci sono i cambi e naturalmente andando a scegliere, far sentire le canzoni che si è ballato nel tempo, negli anni 90 e primi anni 2000, poi ci sono le bandiere, ragazzi, ma non solo. C'è questo ritmo blando, capito, a quest'ora.
1: È ora di limonare!
0: Guagliotta! Perché no? Capito? Vogliamo la tina calmata! Sì, perché poi dicono che sono gli uomini.

per la sirena, per favore, va, vai, vai. Diamo una svolta, diamo un giro di chiave qua, per favore. Ah no, poi vedo, vedo nella tracklist, vedo che poi i BPM aumenta. Il party time sulla Dance Station d'Italia. Get real with the fever on the dance floor.

0: parte, ragazzi, del laboratorio, perché appena rallenti un attimino e crei un'atmosfera particolare,
1: è ora di limonare.
0: Sì, capito. Cioè,
2: no?
0: Vedi, la crei un attimino.
1: Anche io stasera vado a limonare dal mio moroso. Che bello.
0: Grazie per le info che ci date. Beh, ragazzi, vedi, ne parte una, arrivano tutte, Dobbiamo fare la festa del limone, Brava Fischio!

0: Tecnologia vuol dire festa, dunque poi quando c'è festa si può fare di tutto, no? Ballare, bere, fare cose strane, gente che limona. Però appena hanno sentito due donne che volevano limonare,
1: arriva. E allora limoniamo!
0: Figurati, a quest'ora ci sta, basta dare il là, capito? Va bene? Stiamo aumentando i ppm. Ecco che cosa arriva, eccolo là.

0: comunicazione di servizio, se volete entrare in questa festa e avete voglia di limonare, mi raccomando, fatecelo sapere all'ingresso, così prepariamo i divanetti, prepariamo l'atmosfera, quelli con le lingue si allenano.
1: Io credo che limonerò da sola.
0: Beh, non lo so poi come si può fare, però voi basta che ci avvisate all'ingresso e poi noi organizziamo il tutto. Qua siamo organizzati il tutto, mica ciamprole. Cose strane che succedono soltanto nel pomeriggio.

0: che bello, eh? Questo fa parte della categoria Happy. Happy Sound. Prima volta che sento parlare di Happy Sound, sai chi è stato? Dall'amico Franco Mugrani. Che musica fa? Faccio dell'Happy Sound, eh? Lui, perché...
1: Io desidero limonare il toro Michele.
0: Il toro Michele, dov'è? Uè, toro! Non lo so se c'è un toro che si chiama. Chi è quello che ha chiamato il toro Michele? Voglio, diamoci anche a...

selezionati di alta categoria, devo dirlo, dai. Diamo a Cesare, come diciamo noi, diamo ai ragazzi del Lab quello che gli va, perché ragazzo, facciamo i complimenti, perché dietro le quinte, come dico sempre, c'è un grande lavoro, notevole. Chiudiamo il party time con un classico.

0: In chiusura con l'appuntamento, il primo appuntamento è il party time. Chi è che c'è lì là? Chi è? Cosa c'è?
1: Amico mio!
0: Che c'è?
1: Amico mio!
0: Che succede?
1: Sto tornando dal mio dottore! Me l'ha detto che deve stare un po' più calmo! Quindi!
0: Calma!
1: Devo tagliare la erba del mio sapino!
0: Stai calmo!
1: Ciao!
0: L'insalata te la devi mangiare, non te la devi fumare, capito? Che poi hai queste reazioni. Va bene, 7 minuti alle 3, chiudiamo il party time.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
7: Questa sera a mezzanotte. Spot.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole, una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però in mattinata qualche isolato disturbo all'estremo sud e nel corso poi del pomeriggio sera qualche piovasco sui settori alpini, nelle aree interne del sud Italia, così come rovesci di pioggia verso sera interesseranno la Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Frankie Gada, Miki Garzilli e I Feel Good.

0: pensavi di entrare così? Con questo sottofondo musicale? La la la la, quella con la camicia azzurra! Ciao caro!
1: Ciao!
0: Ciao Frankie!
1: Ciao, ciao, giovedì 7.
0: Oh, il 7 maggio, voglio. Giovedì, domani gli arriva venerdì, chi si prepara
1: poi
0: mentalmente.
1: C'è il sabato, che strano, e poi la domenica.
0: Sai perché arrivo a quello? Perché ci sono le partite di calcio, è venuta fuori una statistica.
1: Sì.
0: Secondo te l'uomo italiano piange più per il calcio o per la propria donna?
1: Dai! Ti devo rispondere?
0: Mamma mia, per il te pensa come siamo messi!
1: Hai
0: vinto?
1: Vabbè.
0: Porca miseria! L'Inter ha vinto lo scudetto! Capisci?
1: E c'è gente che piange?
0: C'è gente che piange! Dall'emozione, capito?
1: Vabbè,
0: ognuno ha i propri mali, che dobbiamo fare?
1: Sì, niente, non ci possiamo fare niente, assolutamente.
0: Tutto a posto? Novità nell'arco di 24 ore? C'è qualcosa di strano?
1: Nell'arco di 24 ore no, non c'è niente di strano.
0: Niente avvistamenti UFO, no?
1: No, quelli li vedi tu solitamente,
0: sai che non li vedo più? Di solito mi passavano sopra casa, tac,
1: Ma adesso hanno chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Gazzini.
0: Ah, ecco perché!
1: Adesso quando arrivano alla rotonda dove abiti tu, fanno la curva.
0: E no, perché loro poi sanno che io chiamo le forze speciali, capito?
1: Sì, è per quello, hanno deciso di non passare sopra, hai capito?
0: Mamma mia,
1: Passeranno sotto. Comunque sia, quindi...
0: Che l'hai fatto di bello ieri sera?
1: Io ieri sera avevo gente a cena, ho cucinato per il popolo.
0: Per il popolo, io già ti vedo in piazza a Roma con migliaia e migliaia di persone.
1: Eravamo in tre.
0: Che si è mangiato?
1: Ho fatto i paccheri e i frutti di mare. Con gli scampi e il branzino al forno.
0: Stai già facendo.
1: E le fragole.
0: Ma vuoi chiudere? Ma che cazzo? Bene, basta. Hai già fatto venire fame.
1: Una bottiglia e mezza di vino.
0: Alla! Belli freschi ieri sera.
1: Ma sì. Gente tranquilla. Tutto è andato molto bene.
0: E questo sorriso sornione qua. Non me
1: Presto avrò una zanzariera.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Hai visto Gordo? Hai sentito Gordo? Che roba?
1: Il Gordo?
0: Gordo qua.
1: Il Gordo non era...
0: Loco.
1: Non era il calciatore, il Gordo.
0: C'era anche un calciatore, soprannominato,
1: sì,
0: il Gordo.
1: Di Bari, dai.
0: Cosa? Di Bari era.
1: Eh sì.
0: Non mi ricordo, chi era però? Era il nominato.
1: Lo prendevano in giro perché aveva qualche chilo di troppo, lo chiamavano il Gordo. Dai, ha giocato nel Real Madrid.
0: Cassano, il Gordo.
1: Il Gordo lo chiamavano.
0: Mannaggia Cassano, mannaggia, che ce l'ha sempre con tutti. Signore e signori, adesso però abbiamo in linea uno che non ce l'ha con tutti.
1: La fornisce a tutti l'acqua, quella purificata.
0: Alfredo, come la va?
2: Molto bene, ciao Franky, ciao Miki, come state?
0: Bene,
1: ma
0: bene.
1: Io sto bene, Miki un po' messo...
0: Un po' mal di testa, però ci sta.
1: Beve poca acqua, ragazzo.
2: Allora, posso darti un consiglio?
0: Sì.
2: Un po' di parte, ma che funziona?
0: Sì,
2: un
0: dai.
2: Bel bicchiere di acqua osmotizzata, voi in azienda, lì alla radio ce l'avete.
0: Sì.
2: Ma calda, molto calda.
0: Molto calda.
2: Sorseggiala lentamente. Non dico che ti devi ustionare la bocca, ma deve essere bella calda.
0: Sì.
2: Scommetti che nel giro di 10 minuti ti passa, senza nient'altro, due gocce di limone dentro, ti passa il mal di testa.
0: Grazie Alfredo per il consiglio.
1: Fantastico.
0: Ma i tuoi consigli non finiscono qui.
1: Assolutamente.
0: Sei pronto?
1: Parte la sigla.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con IVM purificatori d'acqua.
0: Cosa ci racconti di bello, Alfredo?
2: Allora, io parlo sempre del mio argomento che mi sta a cuore, l'acqua. Noi viviamo perché esiste l'acqua, senza l'acqua non potremmo vivere. Il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua e se beviamo e ci alimentiamo con acqua di qualità stiamo certamente meglio. Il consiglio che ho appena dato: bevi acqua calda, molto pura, fa espellere tossine e fa stare meglio. Molte volte ricorriamo a farmaci inutilmente, ma l'acqua di tutti i giorni per bere, per cucinare, noi ce l'abbiamo dai nostri rubinetti, è potabile, e invece spendiamo un sacco di soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Purtroppo la plastica sta inquinando il mondo. Facciamo una cosa: risparmiamo denaro, risparmiamo fatica e beviamo l'acqua filtrata con uno dei purificatori VM. Questa è pubblicità. Mi fermo e faccio l'offerta che gli ascoltatori di Studio Più mi hanno sollecitato. L'avevamo fatta fino a un mese fa, quella sull'usato. La ripeto. Allora prestate bene attenzione. Se non avete un depuratore, volete avere il primo vostro purificatore d'acqua, vi accontentate di un apparecchio usato. Noi ne abbiamo pochi, non ne abbiamo tanti, ci circolano ma non ne ho mai per tutti. Ne ho 4 oggi disponibili, sono 3 ad osmosi inversa e uno di questi fa anche l'acqua frizzante. Hanno qualche anno di vita, ma li abbiamo rigenerati, ripristinati, funzionano perfettamente. Li vendiamo? No. Li affittiamo? No. Ve li diamo in utilizzo gratuito, si chiama accomodato d'uso, cioè ve lo diamo in casa, non dovete pagare niente, però ne ho solo 4. I primi 4 che chiamano devono avere questa caratteristica: avere una casa, essere una coppia convivente, una famiglia, e basta, nulla di più, e non avere mai avuto o non avere già un depuratore dell'acqua.
1: Perfetto.
2: Serve a tutte le famiglie che dicono: mi piacerebbe provare, voglio provare in modo soft. I primi 4 che chiamano, se lo accaparrano, cosa vi chiedo in cambio? 2 cose: una, un po' di passaparola se vi trovate bene; 2, di acquistare da noi i filtri che dovrete cambiare una volta l'anno. Quanto costano? 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale. Se lo fate più lungo potete spendere anche meno. Adesso prendete il telefono che Miki vi dà il numero, i primi 4 si accaparrano questo depuratore.
0: Allora il numero è 800 800 829.
1: 800 800 829.
2: via alle telefonate, chiamate, provateci, ne vale la pena.
1: Perfetto,
0: grazie Alfredo, un abbraccio, buona giornata,
2: buon lavoro. Tutte le informazioni su di noi vai su ivmacqua.it. ciao
0: alla prossima. Studio Più Dance.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: è deciso. Il sì. tempo brutto non arriva più, Franky. Basta.
1: No, no, no, infatti, guarda. Allora, se domenica, io lo dico,
0: lo so.
1: Se domenica piove, sì. sapete con chi prendervela.
0: Io ho detto se che verrà fuori bene
1: stasera.
0: Tempo, piove.
1: Se dovesse cambiare, sapete con chi prendervela.
0: Ragazzi,
1: se domani.
0: Ma io cerco di essere positivo. Perché
1: ma
0: sennò...
1: tu, questo non è essere positivo, questo è dare informazioni. E dare crea aspettative.
0: Ma è sempre
1: nel momento in cui tu crei un'aspettativa
0: e pensa che
1: e poi rimani
0: lì.
1: Deluso.
0: Garzo ha detto che c'è il sole, no, piove,
1: sì,
0: no.
1: Sì. Come dire a qualcuno, entro sera guadagni 100 euro e poi magari se li spendi. È bruttissimo.
0: Beh,
1: è
0: questo ci è capitato spesso, Ci è sì. capitato spesso questa cosa. Vabbè, vabbè, vediamo, dai. Vediamo, quello che succede, succede, dai, tranquillamente.
1: Sì, sì, quello che succede va bene, va tutto bene. L'importante è arrivare a fine della giornata.

0: tema che ci identifica tanto. La gente adesso in radio, sai, in macchina, fa zapping, sente e dice: uè, guarda questi qua che sono nel party time.
1: Ma dai, va bene. Fammi salutare Silvia da Monza. L'altro giorno, martedì, parlavamo di giochi Atari, no? Il primo,
0: la prima
1: console videogame. Tu giocavi a Pong?
0: A Pong, e bam, okay. Ero anche un campione.
1: Lei giocava a pelota invece.
0: A pelota?
1: Mi piace.
0: No, io facevo quello.
1: Vuoi prendere le mie pelotas?
0: Quella là, ragazzi miei.
1: Vuoi giocare con le mie pelotas?
0: Facevano i campionati mondiali con le pelotas.
1: Ciao Silvia.

0: ma quante ne vuoi? Quello del caffè. Ne vuoi due?
1: Chi?
2: La Dua Lipa.
0: Dua Lipa farà la pubblicità.
2: Sta facendo la pubblicità, Giorgio, che prima era quella di George.
0: Ho capito.
2: Del coffee.
0: Sì, vabbè, è quello lì.
2: Adesso è arrivata lei.
0: Vabbè, è giusto, è giusto che si cambi. Anche perché prima di George Clooney le faceva. Chi è che la faceva?
2: Non mi ricordo mica.
0: Ce n'era un altro prima di lui.
2: Sì.
0: Beh, certo.
2: Giorgio lo sta facendo.
0: Nino Manfredi.
2: Una tazzurella di caffè.
0: È Nino. Buono qui, è buono qui, te lo ricordi?
2: Certo, quello, no, quello, quello con il cuore, un altro caffè.
0: Un'altra roba.
2: Dobbiamo salutare gli amici a Roma che ci stanno seguendo dagli internazionali.
0: Ciao amici da Roma. Internazionali di tennis.
2: Tacte.
0: Chissà se li vince.
2: Chi è che vince questo, secondo te?
0: No, guarda che non l'ha ancora vinto quello, eh. Gli manca.
2: Lo vince quest'anno, lo vince.
0: L'ha detto Garzilli.

0: io lo sapevo, mi ha mandato un messaggio del signor Meteo. Mi ha dato un messaggio, sì. Ha detto: guarda, con tutta la tua buona volontà, ma forse sarà un weekend un po' tiepido.
1: Devi usare l'ombrello, non tiepido, non tiepido.
0: È proprio umido,
1: ma non umido come piace a te.
0: No, di più, no. Ancora più bagnati.
1: Sì,
0: vabbè, l'ho buttata lì, però niente ragazzi, vabbè, vediamo.
1: Io lo ripeto, è il tempo bello.
0: Sì.
1: Col sole caldo, deve esserci quando tu hai tempo di andare in piscina.
0: Vabbè,
1: altrimenti
0: allora
1: non ne vale la pena.
0: Giusto.
1: Dopo trovi, sali in macchina, c'è la macchina calda, non puoi lasciare la spesa,
0: vero,
1: in macchina.
0: È vero, che caldo.
1: Poi si raffredda, ma sei arrivato a casa.
0: Ma certo, hai ragione, solo se si va in piscina o si va in vacanza.
1: Se sei in vacanza, o se sei in piscina o se vai in bici.
0: Bravo.
1: Allora sì, tempo bello.
0: Bravo.

0: tempo libero per andare in piscina.
1: Altrimenti è inutile stare al lavoro e guardare fuori che è una bella giornata.
0: Anzi,
1: ti girano le balle, dovresti essere da un'altra parte.
0: Stai male, hai ragione. Invece, bisogna iniziare a metterle in atto queste regole per il popolo che lavora. Certo, hai ragione. Ma io ti vedrei come politico, eh? Ti vedrei bene io.
1: Dove?
0: Montecitorio.
1: Montecitorio è la Camera o il Senato?
0: No, beh, vuoi andare pure al Senato? O la Camera o al Senato? E che è? Tutte e due vuoi?
1: Vista l'età.
0: Allora, te fai sia Camera che Senato. Bravo, bravo.
1: Cioè, il Senato ci sono i seni, no?
0: Va

0: Hai capito, due Benny Benassi nello stesso party time. Wow.
1: Anche qua, perché? Perché un amico chiede raccomandazioni, che ti devo dire.
2: Sì, certo.
1: Che ti devo dire.
2: Sì, io vi vedo bene sul Monte di Venere.
1: Guarda, noi siamo stati sul Monte Bianco, il Monte Rosa, il Gran... Sul Monte di Venere no, però potremmo andare.
3: Monte Rosa è uno spasso.
1: Hai capito?
0: Il Monte di Venere è un po' che... Hanno disboscato?
1: Sì. Una volta c'era la foresta.
0: Una volta era...
1: Pensa che c'era persino Robin Hood che girava.
0: Era un parco nazionale una volta. Adesso ci vanno tutti a fare i picnic.
1: Tutti, tutti.
0: È strausato.
1: Usato.
0: Tabula rasa.

0: chiude.
1: Finito.
2: E 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Seguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Raco Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Beh, Mick Jagger è stato contento.
1: Caspita, l'ha sovvenzionata lui la canzone.
0: È arrivato il messaggio, sì, c'era questa idea di fare questa traccia, gli ha dato l'ok. Sì,
1: sì. Io pensavo di fare una traccia e chiamarla, non so,
0: Beatles.
1: Ma però, non ti escono le rime dopo.
0: Quello, hai ragione. Beatles.
1: Invece volevo fare, stavo pensando, ieri siccome ho sentito e messo un disco dei Basic Connection, no?
0: Ah, sì.
1: E poi ho sentito Alice, la cantante, che magari una volta ci viene a trovare, no?
0: Sì.
1: Un pomeriggio così, parliamo di musica. E poi ho pensato, ha fatto la canzone Háblame Luna, te quiero escuchar. Allora pensavo che poteva farmi un jingle e cantare tipo Frankie Gada, te quiero escuchar.
0: Manda un disco, tranquillo, non ti preoccupare.
1: No, vabbè, ma scusa.
0: Ma come Frankie Gada, te prego escuchar.
1: Anziché Háblame Luna, canta...
0: C'è un po' di riverbero, non c'è più, perché magari potevamo
1: certo
0: provarla.
1: Che c'è il riverbero, ma non sai dov'è.
0: È spostato qua.
1: Sì, ma non posso cantarla io.
0: Se. Se. Dai, vieni qua.
1: Ma cantala tu, cantala tu.
0: Qua. La tua canzone.
1: Miki Garzì.
0: No, è lungo. Frankie Gada. Vieni qua. Vedi che c'è già lì. Vieni. Dai. Non lo sa nessuno, vieni.
1: Aspetta,
0: qua.
1: Ma non mi ricordo più come fa il testo.
0: Háblame Luna,
1: te quiero escuchar.
0: Te quiero escuchar. Vieni, dai, vieni. Silenzio, dai.
1: Frankie Gada, te quiero escuchar in Dreamland.
0: Bellissimo.
1: Si può fare. Guarda che negli anni 90, quando si faceva un disco, funzionava così.
0: Certo.
1: Si faceva il jingolino quando registravi il cantante.
0: Sì.
1: Alla fine facevi il jingle, serviva per Marco Ravelli che doveva suonarlo nel suo programma. Serviva da dare a Albertino che doveva suonarlo nel suo programma. Lo davano a noi perché facevamo anche noi il programma ed era figo così.
0: Certo.
1: Hai capito? Oggi di tutto questo non ce ne facciamo più.
0: È cambiato.
1: È tutto cambiato, hai capito? Ma una volta era bello così.
0: No, sono rimasto impresso.
1: Guarda gli invidiosi, non rovinare la mia canzone numero uno.
0: Non capite il lato artistico, certo. La creatività.
1: Frankie, stiamo pregando per il 16 che ci sia il sole. Chiedete a Garzilli.
0: C'è, ve lo dico io.
1: Guarda che se poi non c'è, devo lavorare.

0: feel good. Get to the radio studio pew. Studio pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Captain Clark, voilà. I can't wait, è uno dei dischi più ballati. Beh, perché dell'estate.
1: Tu sai, a te è capitato mai che ti spoilerano? Spoilerano, dice.
0: No.
1: Che ti raccontino il finale di qualcosa?
0: No.
1: Non so.
0: Vado al cinema e già.
1: No, vai al cinema. Prima di andare al cinema.
0: Già me la racconta.
1: Tu dici, voglio andare a vedere. Ah, lo sai che poi alla fine lui muore, cioè una roba così.
0: Prende le botte.
1: Prendi le botte. Allora, adesso è diventato reato. Spoilerare come vanno a finire le serie TV, come va a finire un film.
0: Possiamo denunciare tutte quelle persone e prendiamo i soldi.
1: Sì, perché c'era un sito in Giappone, una pagina dedicata proprio a queste cose qua, lo spoiler. Quindi tu, se volevi rovinare la festa a qualcuno,
0: gli togli l'emozione.
1: Gli togli l'emozione, un po' come quando tu, non so, non puoi guardare la partita di Sinner perché sei la finale, eccetera, e dici me la guardo dopo a casa, l'ho registrata, ma poi
0: fianco
1: te, lo sai che
0: ha vinto,
1: tutti rimani in merda perché non puoi fare niente. Quindi
0: possono denunciare.
1: Esatto, sì, in Giappone, insomma,
0: loro sono
1: deciso,
0: avanti, se già lo fanno.
1: Il tribunale di Tokyo ha condannato Wataru Takekuchi Kumachi, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni, perché insomma è reato. Quindi rovinare, tra l'altro, spoil vuol dire rovinare,
0: certo,
1: non raccontare. Rivelazione anticipata dei dettagli cruciali, insomma, è un caso e quindi niente, non si può fare. Violazione del copyright. L'organizzazione CODA ha ribadito che, sebbene in libertà di stampa puoi fare anche uso, ma in ogni caso, insomma.
0: Però
1: meglio di no, dai.
0: Si potrebbe allargare anche in altre situazioni,
1: certo,
0: questa cosa.
1: Tu vuoi sapere come va a finire?
0: Ad esempio, tu devi fare una cosa e c'è l'amico che fa, tanto guarda, va a finire così. Boom, lo denunci. Guarda che voglio intraprendere questa cosa, ma tanto va a finire così.
1: Certo.
0: Si denuncia, basta, anche in Italia ci vuole.
1: Guarda che l'hai appena fatto, hai detto che nel weekend c'è il sole.
0: Ah, io devo imparare, no? Vedi, però poi
1: sei denunciabile. Se poi non è così.
0: Se non è così, però se è umido vinco ancora io.
1: Ma va. Quindi
0: attenzione, ragazzi.
1: Non spoilerate, soprattutto se siete andati a vedere film tipo, non so, Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Esatto.
1: Che è il film del momento.
0: Non dite come
1: non
0: va
1: dite
0: a finire.
1: Come va a finire, non dite che lei muore, insomma.
0: No, perché muore per me? Ma anche bene, perché tu vai.
1: No, va bene. Io non l'ho visto il film, non lo so.
0: Io volevo andarla a
1: non
0: vedere.
1: Non lo so, non so niente,
0: Vabbè.
1: So che tra poco c'è il party time.
0: Vabbè.
1: No, non è il party time, è il super club.
0: Va bene,
1: è un spoiler.
0: Ma
1: anche
0: muore
1: quello?
0: Quella, veramente muore. Cioè,
1: ma chi?
0: Quella di Veste Prada 2, là.
1: Il diavolo?
0: Ma muore quella, finché. E non ci vado più, gà.

0: Come on, come on.
1: Allora, finale di Champions League.
0: Io so
1: tra
0: come va a finire.
1: PSG.
0: Lo so già, voglio sapere il risultato.
1: Arsenal, giusto? Arsenal.
0: Vuoi sapere come va a finire?
1: Allora, io posso dire questo. Bayern, giusto? Non so perché quando c'è quella squadra lì penso che giochino dei medicinali.
0: Beh, in effetti c'era uno che si chiamava Aspirina.
1: No, il centrale, no, perché la Bayern mi viene in mente la...
0: La Bayern famosa.
1: Esatto, la famosa ditta farmaceutica. Quindi non è bastato il gol di Kane al 94esimo per cercare di andare ai supplementari.
0: No, vabbè,
1: niente.
0: È giusto che vada Enriquez.
1: È l'unico l'anno in cui non c'è Gigio?
0: No. No, perché si è sposato.
1: Ma lui è del Paris Saint-Germain ancora? Saint-Germain.
0: No, è Manchester.
1: Manchester,
0: via.
1: Ok.
0: È andato a prendere, cioè, là già prendeva tanto.
1: Sì,
0: ma non è per i soldi,
1: io sto dicendo.
0: È per il prestigio.
1: È brutto quando tu sei in una squadra, ci stai tanti anni.
0: Brutto, vai via e vincono la Coppa Campione,
1: ti gira
0: le balle. Perché poi fai la parte del brocco. Capito?
1: Sì.
0: Con te non l'abbiamo mai vinta adesso.
1: Guarda che brutto, eh.
0: È brutto, sì, porca miseria.
1: Vabbè.
0: Ma scusa, ti volevo dire, no, l'Inter è l'anno prossimo.
1: L'Inter gioca la finale dei campioni la prossima Coppa dei Campioni.
0: Comunque volevo fare un applauso, possiamo farlo a Luis Enriquez, l'allenatore per il
1: Luis Enriquez,
0: che è
1: Enriquez.
0: Cioè, tu pensa,
1: fatto tanta strada,
0: questa persona che va nella capitale a Roma e ha bucato in pieno, allenando la Roma, ha bucato.
1: Ma perché lui parlava in spagnolo, loro parlano romano.
0: No, è perché noi italiani abbiamo capatosti, capito?
1: Ma tanto la Roma è americana.
0: Adesso sì.
1: Quando è arrivato lui non era ancora il passaggio americano.
0: Quindi... Però vedi, in Italia ha bucato, si è spostato, vabbè, ha fatto la sua storia nel Barca, è andato al Paris Saint-Germain che tutti lo criticavano, toh, ha vinto pure là.
1: È giusto.
0: Bene, giusto. Dai, poi è un uomo che merita. Dai,
1: io metterei tutti questi allenatori in campo.
0: Sì.
1: E farei fare una partita.
0: Mm.
1: Nei loro ruoli, cioè tutti quelli che sono diventati.
0: Luis Enriquez ha giocato da grande nel Barca da giovane.
1: Nel Barca?
0: Nel Barcellona.
1: Nel Barça.
0: Lui viene fuori dal Barcellona.
1: Sì, ok, ma intendo dire, per l'età che hanno, sarebbe bello vederli in campo.
0: Ci possiamo giocare anche noi.
1: Possiamo giocare noi nel ruolo loro dove giocano.
0: Possiamo fare una partita Radio Studio Più contro le vecchie glorie.
1: No, vecchie glorie, così è brutto. Perché siamo vecchie glorie anche noi di
0: Radio
1: Studio.
0: No, allora niente. Radio
1: Facciamo Radio Studio Più contro allenatori di tutto il mondo.
0: Madonna.
1: Bellissimo.
0: Ragazzi miei, gli diamo una lezione che metta basta e avanza.
1: Certo.
0: Io so solo, posso dirlo
1: e
0: qua.
1: E a VAR mettiamo Rocky.
0: So già chi mettere sulla fascia. Sulla fascia metto una persona che, ragazzi miei, i 70 metri di calcio se li è mangiati in 8 secondi.
1: Io ho detto quel giorno,
0: la Madonna, Frankie!
1: Guarda che nonostante il mio peso, io che ho giocato nel Desenzano tanti anni fa, e facciamo i complimenti
0: a Desenzano,
1: che
0: bravo,
1: è andato in Serie C, io non ho mai giocato alla fine della mia vita, non mi hanno mai fatto giocare. L'unico giorno che potevo entrare a giocarmela, la partita è stata annullata per troppa acqua, ok? Quindi io non ho giocato mai, pur essendomi allenato per tanto tempo. L'unica cosa che ha fatto in modo che l'allenatore dice facciamolo entrare sto ragazzo era la mia velocità.
0: Ma ragazzi, ma io posso dirlo. Allora lascia stare che poi chiesto il cambio. Ma quest'uomo è partito dall'area nostra, è arrivato fino all'attacco, dunque area dell'altra squadra, è tornato indietro a un recupero, perché quello di fascia, ha recuperato il pallone, ha dato la palla al centrale, a noi, cazzo, ho detto guaglio Frankie, e lui cambio.
1: Ho speso tutto in
0: un'azione. Bellissima.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: Grande disco questo, eh? Why Did You Do It degli Stretch. Signori, siamo pronti per il Super Club. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: Ladies and gentlemen, siamo arrivati all'appuntamento del giovedì, il 7 di maggio. Apre il Super Club. Aperto il martedì, il mercoledì, ma signori, oggi è giovedì e in console c'è lui,

0: Ladies and gentlemen, welcome to the Super Club. In console, play for us, DJ Mickey Gardilli.
1: Non ho mai sentito un play for us. Solo dicesse solamente Pacciotti.

Të bëjë në buteje, Miki Garzili. Voilà. Shtapu. Ciao Ganzo, ti ascolto anch'io, Ganzo. Vanni da Modena.

si balla in quel di Coriano, si balla anche in Puglia, Monopoli presente. Oggi va forte in Modena. Anche Mirko, oltre Ciro, spinge alla grande.

La Raffa ci comunica che ha un collega con lo sguardo nel vuoto. Sta facendo aperitivo su una spiaggia fantastica, ascoltando un set strepitoso. Benvenuto nel Super Club.

Io ho detto giovedì gnocchi. E qua scrivono no, giovedì gnocca. Ho capito, ma qua scrivono solo manici, ragazzi. A parte Raffaella e a parte Greta. Gnocche non ne vedo molte.

stasera andiamo tutti a casa di Vocal B a fare il tifo, che sembrerebbe che sua moglie gliela presta stasera. Se non avete impegni, andiamo tutti sotto le sue finestre a fare il tifo.

Party in atto, Super Club. Amici Gerzilli, si muove il ciuffo, hai ragione.

Garzilli, vi ricordo che sta suonando, non può fare annunci, lo faccio io al massimo. Fai un annuncio, dato che sono single, vediamo se c'è qualche ragazza che mi vuole. Mi chiamo Polverone. Secondo me raccatti un paio di pusher. Questo messaggio invece è molto bello, guarda, l'ha scritto Alessandro. I vostri super club hanno una cifra stilistica così personale che se chiudo gli occhi so capire chi sta suonando in quel momento. È come se fosse che il giovedì suona Garzilli.

tempo. Sono al quinto spritz, signori, eh. Adesso è arrivato il momento anche per Michi Garzilli di chiudere, di venire a salutare, di venire a ringraziare, di venire a dire la sua.

0: sono alzati tutti in piedi.
1: Tutti in piedi si sono alzati?
0: Sì, sì, tutti in piedi.
1: Grazie, grazie.
0: In piedi.
1: Fa caldo anche di là, eh?
0: Fa caldo
1: non
0: di là?
1: Non è acceso l'aria condizionata.
0: Non c'è l'aria condizionata.
1: Ah, ecco perché.
0: C'è l'aria confezionata.
1: È già diversa.
0: È diversa.
1: Bene, bene, abbiamo finito?
0: Sì, tu hai finito.
1: Tu vai avanti fino alle 6.
0: Io vado avanti fino alle 6, sarà dura, sarà dura.
1: Ascolta, l'aperitivo che c'è di là è tuo?
0: L'aperitivo che c'è di là dove?
1: Di là.
0: Nella sala c'è un aperitivo? Non so, adesso andiamo a vedere. Dai, vengo anch'io, ti accompagno al parcheggio.
1: Va bene, io vi saluto, a domani. Ciao,
0: ciao, ciao. Era il Super Club, signori, ricordatevelo, segnatevelo. Il lunedì no, il martedì sì, il mercoledì sì e il giovedì. Va bene?
2: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
3: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole, una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però in mattinata qualche isolato disturbo all'estremo sud e nel corso poi del pomeriggio sera qualche piovasco sui settori alpini, nelle aree interne del sud Italia, così come rovesci di pioggia verso sera interesseranno la Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: salvami questa notte.
1: Immagini le canzoni, farebbe ridere, le canzoni inglesi ricantate in italiano, così pari pari, senza interpretazione, pari pari.
0: Salvami la notte, salvami la notte.
1: Questa sarebbe così, no? Ce ne sarebbero altre sicuramente, vabbè. Buon pomeriggio, buonasera quasi, perché insomma ci stiamo avviando verso l'ultima ora, siamo già dentro l'ultima ora del giovedì 7 di maggio, domani è l'8 e quindi domenica arriva la festa della mamma. Vi state preparando per questa, per questo evento? Di solito la prima domenica del mese di maggio si festeggia in qualche modo la festa della mamma. In antichità, quando ero piccolino io, si festeggiava l'8. O si festeggiava sempre... Io ho questo ricordo che si festeggiasse l'8, magari qualcuno di voi mi può aiutare. Sicuramente sì. E mi ricordo che quando andavamo o all'asilo o nelle... insomma, alle elementari, ci facevano fare un presente, un regalino, no? Si facevano delle costruzioni, delle cose, dei disegni. E fanno ancora queste cose qua? O adesso è tutto tablet, nel senso... faranno ancora a fare delle cose ai bambini? Poi io, non avendo figli, non posso sapere delle dinamiche che magari invece voi conoscete, per cui magari se mi date informazioni anche su questo ve ne sono grato. In ogni caso partiamo ufficialmente per l'ultima ora.
2: I feel good.

Allora, volevo fare un po' di chiarezza perché ero curioso, no, di sapere la festa della mamma. Allora, fino al 2001 si festeggiava l'8 maggio, punto. Cioè, non è che bisognasse aspettare la domenica. Si festeggiava l'8 maggio, punto, fine. L'8 maggio era la festa della mamma. Cadeva di lunedì, si faceva di lunedì. Poi, dal 2001 è stata spostata la seconda domenica di maggio, come avviene tuttora. Quindi io ho detto la prima domenica di maggio e ho sbagliato. In realtà questa che sta arrivando è la seconda domenica di questo mese. Cioè, devo andare, cioè tu non ci crederai, ma devo andare a vedere il calendario. Il calendario, sì, perché la prima è stata il 3, dai, prima è stata il 3, il 3 maggio è stato domenica, io non me ne intendo, io non guardo il calendario, io mi rendo conto dei giorni che sono, perché capisco il traffico. Venerdì è giorno di traffico, basta. Sabato è giorno di traffico, domenica è giorno in cui è meglio non andare da sua parte, perché è tutto trafficato, e quindi si festeggia la seconda domenica del mese, quindi questa domenica, quindi bisogna pensare a qualcosa. Avete pensato qualcosa da fare? Nel frattempo che pensiamo che cosa fare per la festa della mamma, oggi sarebbe il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Raimondo Vianello. Raimondo Vianello, per chi lo conosce o lo ha conosciuto, è stato un grande personaggio, un grande comico che insieme in coppia con Sandra Mondaini veramente ha in qualche modo, ci ha fatto passare momenti bellissimi, non solo per i film degli anni 50 con Ugo Tognazzi, ma anche per Casa Vianello, per dire, no, per sbloccare dei ricordi alle persone. E allora, giustamente, se fosse stato ancora in vita avrebbe compiuto 104 anni. Quindi, insomma, da quando è scomparso sono passati 16 anni, perché è venuto a mancare in aprile del 2010, ok? E allora la domanda nasce spontanea: secondo voi qual è stata una bella coppia di attori, non per forza marito e moglie, cioè nel senso, voi chi vedevate bene insieme, tipo Bud Spencer, Terence Hill, Raimondo e Sandra Mondaini, altre coppie, dai, tirate fuori altre coppie, un po' di fantasia, vediamo cosa salta fuori. Chi vi piaceva in maniera particolare? Cocchi e Renato. Cocchi e Renato, tanta roba.

0: Calvin Harris con Promises. Bene, dai, allora, copie dei film che sono fantastiche e che ricordiamo con piacere. Devo dire che l'argomento è stato capito proprio da tutti, da tutti, da tutti.
1: Io vorrei essere protagonista del film Biancaneve sotto i nani. Ciao, Aldo da Castiglione.
0: Aldo, hai proprio capito tutto, Aldo, bravo. Bravo Aldo, bravo, bravo Aldo. Bravo, bravo. Umore aldissimo, proprio. Vabbè, sempre il sesso, cioè c'è sempre solo il sesso comunque, Cioè, hai notato questa cosa? No, dai, delle coppie sono arrivate, sentiamo.
2: Non dimentichiamo Franco Franchi e Ciccio Ingarsia, Staglio e Olio.
0: Vabbè, Staglio e Olio, grande coppia, Franco Franchi e Ciccio Ingarsia. Ragazzi, coppia storica, pazzesca, bravissimi.

0: coppie del cinema fantastiche.
1: Ciao Frankie, secondo me, vabbè, poi dipende dai gusti,
0: certo.
1: Ai tempi Sofia Loren e Marcello Mastroianni, nei tempi di quando lei veniva sempre arrestata, che spacciava come contrabbando, e pur di non andare in galera metteva sotto Marcello Mastroianni allo sfinire proprio.
0: Hai detto, detto una grande coppia comunque, Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
2: Sì, ciao Franchi. Dunque, a me piaceva molto la coppia Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, soprattutto negli anni 70, quando, facevano quando avevano fatto tanti film comici molto bravi, dai.
0: Assolutamente.
2: Sono Antonio di Parma, ciao ciao.
0: Ciao ciao, ti avevamo riconosciuto comunque.
3: Ciao Franchi, ciao. Ciao Miki, sono Giulia da Parma, sono nella vostra zona.
0: Bene.
3: Precisamente a Manerba del Garda, se non decide se fare il bagno o meno. Ah no.
0: Cioè?
3: Ah no, però non ho il costume, no.
0: Non hai il costume? No. Fallo fare, fai fare il bagno a chi è lì con te, fagli, fallo tuffare da Punta Sasso, fallo tuffare. Allora, andiamo avanti, altre copie. Ragazzi, non sono stati nominati un trio. Cioè, ragazzi, non avete nominato Aldo, Giovanni e Giacomo. Cioè, Aldo, Giovanni e Giacomo, certo, non è una coppia, ma è un trio. Dovrebbe fare impazzire. Tom e Jerry, coppia, certo, Tom e Jerry è una coppia. A me facevano impazzire Totò e Peppino, i loro film iconici. Madonna, Pasquale D'Ancona, Totò e Peppino. Walter Matthau e Jack Lemmon, coppia perfetta, è vero Roberto da Brescia? Assolutamente, anche loro, ci sono anche coppie internazionali, eh. Ma Massimo Troisi e Roberto Benigni, dove li mettiamo? Dai, un film bellissimo, che hanno fatto insieme. Come del resto anche altri attori, cioè nel senso tipo, non so, Lino Banfi e Paolo Villaggio insieme, ragazzi, tanta roba. Ce ne sono volendo, ce ne sono tanti. Mancano molto al prossimo Party Time. Ci gustiamo subito un disco? We are ready to go.

0: così sui due piedi mi vengono in mente Don Camillo e Peppone. Mazza, oh, la preistoria. No, però nel senso, bisogna anche capire che quando vedo questi messaggi penso che ormai abbiamo un'età, no? Quando inizi a ricordarti quelli in bianco e nero del passato, vuol dire che il tempo è passato, cioè nel senso, lì ti rendi conto di qualcosa.
1: Ah, per me la coppia in assoluto è Bud Spencer e Terence.
0: Eh beh, insomma,
1: senza nulla togliere alle altre. Ciao Roberto la Falconara.
0: Ciao Roberto la Falconara, grazie.
2: Don Camillo e Peppone.
0: Eccolo lì. Don Camillo e Peppone.
3: Stargi e Acce.
0: Tanta roba.
3: Ciao a tutti, Claudio da Riccione.
0: Ciao Claudio. Qualcuno ha detto Franky Gad e Michi Garzilli. Ma non siamo attori, non facciamo parte del cinema. Però ci può stare, dai, ci può stare. Qualcuno scrive Cicciolina e Moana. Sì, vabbè, ma quelli sono i film che si guardano col muto. I film che si guardano con una mano sola non c'entrano. Massimo Boldi e Christian De Sica. De Sica, vedi? Dipende dal tipo di divertimento. Comunque Cipriano da Verona, grande coppia. Non abbiamo nominato, comunque, parlando di Massimo Boldi, mi si è accesa una lampadina. I gatti dei Vicolo dei Miracoli, ragazzi. Smaila, insomma, i nomi dei tre, dei gatti non mi vengono in mente, però insomma, Jerry Calà, Umberto Smaila e gli altri, i Fichi d'India, grande coppiata. Va bene, Pio Amedeo, per dirne uno recente e basta. Sono arrivati così tanti messaggi che posso andare avanti una settimana con questo argomento, ma non ho il tempo. Dobbiamo andare nel passato e poi dobbiamo andare nel presente con il Party Time.
4: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa

0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allora, mentre noi siamo già entrati nel party time, nel frattempo arrivano ancora decine e decine e decine di messaggi sull'argomento che abbiamo fatto prima, ma che comunque abbiamo chiuso. E quindi, essendo chiuso, non li leggo. Nel senso, non posso leggerli perché non c'è il tempo materiale. Quindi, con un click ho ripulito la chat. Adesso è bianca. Da adesso in poi, per favore, solo saluti, perché altrimenti non... Party time! L'unico messaggio che non parlava di coppie e di cose, vedi, continuano ad arrivare. E va bene, continuate a scrivere così, va bene, c'è problema. Era quello dei limoni, basta.

0: abbiamo già parlato delle coppie.
1: Mi sto prendendo in giro.
0: Mi sto prendendo in giro. No, perché potremmo parlare ancora delle coppie.
1: Risultare un'amica che mi scrive dalla Svizzera ha fatto delle ricerche in internet per vedere se risultano delle cose che riguardano me e Radio Studio Più antecedenti internet. Quindi non so con chi lavoravo in coppia, con chi ho fatto radio per 20 anni, eccetera, e non risulto, cioè non risulta niente, capito? Non c'è niente della mia storia passata in internet, è incredibile, ma forse è anche meglio così. Invece chi ha collaborato con me adesso figura in altre situazioni e basta. Come se non fossi mai esistito, che poi è un po' quello che mi succede ogni tanto.

In My Mind. Allora, mi è stato riportato quello che risulta quando cerchi di me. Allora, a differenza del suo collega, e dice il nome, che non è Mickey Garzilli, ma stiamo parlando di un collega che non è più qui. Allora, Frankie Gada mantiene una vita privata estremamente protetta, rendendo difficile reperire dettagli certi su famiglia e stato civile. Ecco quello che si sa di Frankie Gada. Lavora a Radio Studio Più dal 1986. Quindi potrebbe presumibilmente avere un'età compresa fra i 50 e i 55 anni. Famiglia? Sposato? Figli? Non ci sono conferme ufficiali sul fatto che sia sposato, che abbia figli. Basta, non c'è più niente di bello. Fantastico. Va bene. Bello così, dai. Oh, mica devo far sapere a tutti quanti anni ho, se sono sposato, quanti figli ho. Cioè, ragazzi, un po' di riservatezza, dai. Nell'era del digitale, dove tutto si può sapere di tutti, di me non si sa niente. Andiamo così? Buon giovedì sera, ragazzi, da Daniele. Ciao a tutti, sono Zeni. Saluto Graziano che oggi entra a caricare il Dumber. Non so cosa sia.

0: È arrivato anche il Nutria. Ciao Nutria.
1: Franky, allora dammi una soddisfazione, un salutino a me e il marocchino, che fa anche rima.
0: Va bene, ok. Tanto hai fatto tutto tu, non è che devo fare niente io, il vocale l'ho mandato. Marco Bus Service Gallipoli presente. Salutoni da Forlì, nel party time c'è Roland presente. Mino poteva mancare, no? Stefano, salutami anche Stefano Menallao. È così. Io so che tu, Frankie Gada, nel 1996 avevi una fidanzata, perché io ho fatto il militare con suo fratello, firmato Mede. Però se io penso alla mia fidanzata del 96, aveva solo due sorelle. Siamo sicuri che è la stessa fidanzata? Cioè, siamo sicuri che fosse fidanzata con me? Perché la mia del 96 aveva due sorelle. Forse avevo cinque fidanzate tutte insieme. Adesso non ricordo bene. Magari ho dimenticato qualche cosa. Oppure ho depistato.

Caro Frank, io so che hai una mamma e una nipotina fantastica. È vero. Anche una cognata. E due cani. Allora, saluto Nina Forlì, l'abbiamo fatto. Io mi ricordo che trasmettevi con un DJ di nome Virus, è vero? Adesso si chiama Martin. Ed è questo che non risulta. Non risulta a me, Virus, come storia. Nonostante abbiamo fatto 20 anni a lavorare insieme, non risulta come storia. Ne risulta un'altra in cui io non c'entro. Party time, è arrivato anche Samuele, presente da Brescia. Ops, era il 95 comunque. Ah, non il 96. Però non mi viene in mente quel cognome lì. Mi dispiace. Mi dispiace. Era un periodo strano quello lì per me, perché bastava che parlassi con una e tutti dicevano che mi ero fidanzato. Era un casino.

0: tanta storia questo disco, bellissimo. Saluti da Luca Mirandola, ciao Luca. A me risulta che nei primi anni 90 venivi in piazza Desenzano, avevi un Audi all'epoca, io facevo il liceo e ti vedevo. Alberto da Bedizzole. Bene, era la Carolina o la Duchessa? La Carolina, secondo me. Sai, si davano i nomi alle auto e quella si chiamava Carolina. Va bene così, dai.
1: Franky,
0: dimmi.
1: Io ho scoperto che tu hai una mamma e un papà.
0: Ma va?
1: Visto? Quando uno vuole scoprire le cose, le scopre.
0: Lo so.
1: Un saluto da Roberto di Montegiorcio.
0: Ciao Roberto, purtroppo ho solo la mamma comunque. Va bene, io vi saluto, vi lascio e tra poco arriva Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può. Noi ritorniamo domani, venerdì, sulla Dance Station d'Italia. Fate i bravi, buona serata, divertitevi. Ciao, è tutto!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
7: Questa sera a mezzanotte. Spot.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Q. Studio Q. News. Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
1: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
0: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
3: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta Si salvi chi può.
4: Ed eccoci qui, buonasera popolo di Radio Studio Più. Siamo a giovedì 7 maggio, siamo belli carichi, tante belle sorprese non mancheranno qui nel programma Si salvi chi può. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Ringraziamo di cuore il nostro collega Frankie Gada per averci lasciato lo studio. Che dire, mettetevi comodi, iniziamo! The Dance Station, Si salvi chi può. Radio Studio Più.

Taylor Swift, questo Radio Studio La Dance Station d'Italia va ad aprire così la primissima ora del programma Si Salvi Chi Può. Lo ricordiamo, staremo insieme fino alle ore 20 e avremo due party time. Ore 18:30 il nostro DJ Albi direttamente da Pescara. E come concludere in bellezza? Beh, un ospite davvero molto speciale con il suo DJ set, Umberto Balzanelli, in compagnia con la realizzazione del nostro DJ Sandy. Quindi super appuntata questa sera, non potete perdervela. Allora, come sempre, ricordiamo i nostri contatti: 338 141 1001, questo è il nostro numero WhatsApp per poter interagire, messaggi vocali, scritti, video, foto, insomma quello che preferite. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV in Lombardia 117, nelle Marche 79, e in Emilia Romagna 77 e per il resto d'Italia Super Six canale 833 del digitale terrestre. Insomma, siamo un po' come il prezzemolo, siamo ovunque.

Don't Go lascia spazio a DJ Antoine con un grandissimo classico, una canzone che abbiamo ballato sicuramente tutti quanti almeno una volta nella vita. Parlo di Mon Cherie.

aspettando il primissimo party time di questa sera il nostro DJ Albi, un ragazzo davvero molto molto giovane, ma che fa ballare un po' in tutta Italia tutte le generazioni. Nella seconda ora invece il mashuparo, lo possiamo definire così? Il king dei mashup, il nostro Umberto.

0: prestissimo parleremo di una notizia davvero molto interessante che ha fatto insomma il Regno Unito, e io sono pienamente d'accordo, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima però ascoltiamo questo bel messaggio vocale di questo ascoltatore un po' pazzo, io non so,
1: ma... miau miau miau miau miau miau miau miau miau.
0: Sì, sono proprio d'accordo, sai, anch'io

messaggi dai nostri colleghi che sono all'ascolto. Lui è De Niro. Mi raccomando, ascoltate il suo bellissimo programma che si tiene ogni sera dalle ore 22 sempre qui su Radio Studio Più, e lo ringrazio davvero di cuore. Ciao De Niro, un grandissimo abbraccio. Ma non è solo l'unica bellissima notizia di questa sera, perché pensate un po', nel Regno Unito i nati dopo il 2009 non potranno acquistare sigarette, sono i primi al mondo. Cioè, mi spiego meglio, il governo del Regno Unito ha dato il via libera a una legge destinata a cambiare il futuro del fumo. Cioè, chi è nato dopo il primo gennaio 2009 non potrà mai, ma dico mai, acquistare sigarette legalmente. Cioè, l'obiettivo è creare una nuova generazione senza fumo, riducendo progressivamente il numero di fumatori nel paese. E il provvedimento prevede anche restrizioni più severe su dispositivi come le sigarette elettroniche. E la misura dovrà ora completare l'iter parlamentare, ma diciamo che rappresenta uno dei piani antitabacco più ambiziosi mai proposti in Europa. Io non so voi, ma sono super d'accordo.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una breve pausa per questa giornata di giovedì che si concluderà quindi all'insegna del tempo asciutto e prevalentemente stabile da nord a sud, mentre venerdì la situazione cambierà. La seccatura nord atlantica infatti spinge sempre più verso sud, coinvolgendo anche parte della nostra penisola con la sua storia, soprattutto nella giornata di venerdì dove avremo nuvolosità diffusa da nord a sud. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: sempre presente in Party Time.
1: Salutiamo Beppe. Salutiamo anche Daniel, lo ringraziamo di cuore. Ciao Daniel.

0: bestiale sta musica.
1: Com'è questo party time? Possiamo definirlo? Possiamo, non so, dare un nome?
2: Ma diciamo che è Kama Sutra del cuore!
1: Mi piace. Salutiamo il miglior pasticcere di Pescara! Ciao Luca! Musica top!

Allora devo cercare di tradurre questa frase perché ci ho capito poco. Un saluto a Fillo Govi, detto il Condor di K. Marastoni. Bel Humin. Guarda cosa arriva! Ragazzi, questa è una bomba.

0: che siamo. Il programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più. Io devo ringraziare un ascoltatore che non molla mai la radio. Non la molla mai, ma mo vi spiego anche perché. Ci scrive un bel messaggio. Ciao Eleonora, oggi ti chiedo di salutare e ringraziare soprattutto la mia fisioterapista Laura, che mi permette di ascoltare il vostro, insomma, programma in applicazione direttamente dal lettino di fisioterapia durante la seduta. Ovviamente un saluto anche a DJ Albi e Volume a Manetta. Lui ce lo scrive, il nostro Matteo da Fieste. Matteo, sei fantastico! Salutiamo ovviamente anche la tua fisioterapista, Laura. Gli auguriamo un buon lavoro al ritmo di Radio Studio Più. Oh, meno male, i nostri amici hanno detto che l'ho letto correttamente, vedi, mi capita spesso fare magari qualche bella figuraccia, invece no, vedi, oggi è giusto, è giusto! Ricordiamo chi sta in console, chi c'è?
1: Il party time fotonico, DJ Albi.
0: DJ Albi in console.
2: Ciao Eleonora, si salvi chi può.
0: Ciao
2: Alberto Montichiari, sempre più innamorato. Ciao.
0: Ciao caro, mi devi insegnare il tuo segreto. Me lo devi dire, me lo devi dire. Beh, in questo periodo storico non poteva mancare lui, dai.

0: Ma non intervengo, stavo ballando, stavo cantando. Nelle note di Billie Jean, Michael Jackson, ricordando che in console abbiamo il nostro amico e collega DJ Alvi. Vedi, è sempre stupendo ascoltare la musica di Radio Studio Più. Con te Eleonora, DJ Alvi, firmato Gianfranco, re del bacco di Monopoli. Grazie Gianfranco. Salutiamo anche Jacopo da Marmirolo, ciao Jacopo.
1: Everything connects here. I nostri amici da Sottomarina. The sound, the moment. Buonasera.
0: And when the bass comes in, follow it. E andiamo. Forza Pescara. No distract. Firmato Marcello. Just movement.

0: spero di pronunciarlo correttamente. Un saluto dall'Angelus DJ, che mi caricate sempre prima delle mie serate. Ciao amico! E meno male, meno male. La carica giusta. Ogni sera come se fosse venerdì.
1: Sa che venerdì!
2: Culacciaci. Listen.
3: Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in, follow it, follow it, follow it, follow it, follow it.
1: Signora, I limone, signora!
0: E finché erano i limoni andava tutto bene!
1: Le zucchine, signora, le zucchine!
0: Furbetta, signora, furbetta! Buon giovedì, saluti il nostro Roby! Ciao Roberto, un grande abbraccio! Ormai lui fa parte della family! I nostri amici da Quistello? Ce l'abbiamo, li salutiamo, cosa facciamo? Li salutiamo o non li salutiamo?
4: Non penso proprio!
0: Va bene, possiamo, passiamo al prossimo! Frankie, ciao Frankie! Buonasera Frankie! Ah, non so se metterlo in onda questo bel messaggio. Ma non lo so, i nostri amici da Linate, bah, non lo so.
5: Ciao Leonora!
0: Ciao!
5: Minchia, che ritmo stasera!
0: Hai sentito?
5: Appena sceso dal camion,
0: sì.
5: Niente, dai, domani è l'ultimo, è venerdì.
0: A meno
5: poi
0: male.
5: Ci prepariamo per un bel weekend.
0: Andiamo.
5: Eleonoria! Va bene,
0: Eleonoria.
5: Un saluto, Dani da Linate, e ciao a tutti! Eleonora!
0: Mi mancava la parte finale. Vai il bravo!

salutiamo i nostri amici dal Michigan. Questo è proprio il bello della radio, non solo in Italia ma in tutto il mondo ci potete ascoltare, la vostra app, applicazione di Radio Studio Più, gratuita, potete portarla con voi.

0: Fatemi fare un bellissimo saluto a un grandissimo amico che è all'ascolto in questo momento. Si trova in un centro commerciale davvero molto conosciuto qui a Desenzano del Garda e sta facendo la guardia. Lo salutiamo! Ammazza, oh, quanto pompa!
1: Ecco me pompa!

0: Digi Send in console.
1: Alla voce Leonora Salvie e tanti tanti messaggi al 338 141 1001.
2: Ciao Eleonora.
1: Ciao.
2: Buon giovedì.
1: Grazie.
2: Buona serata.
1: Grazie anche a te.
2: Ciao, un saluto da Giulia di Rimini. Sei una grande.
1: Ma grazie. Salutiamo Giulia.

0: Occhio che arriva, occhio! Ammazza, oh! Mo c'è spettina tutti!
1: Diamo.

Ascoltatori ballano nel frattempo cucinano le pizze in casa. Mi sto invidiando, ragazzi. Abbiamo Carla, sempre presente. Ciao Nerviglio! Lo salutiamo, ciao Don Erminio. DJ Albi, finalmente giovedì. E c'è lui, DJ Albi. Firmato Daniele. E andiamo.

0: 18.55, per ora procede tutto bene, vero?
1: È mica tanto bene.
0: Ciao Mary, buonasera, benvenuta. Io non so, il nostro amico da Macerata una volta diceva il pastaiolo di Macerata e mo scrive dal pastaiolo de Macerata. Mi piace. Ormai abbiamo contagiato i nostri amici da Macerata. Oh, sto Albi! È bravissimo, scrivono. Grazie amico. Hai visto? Hai visto? Anzi, hai sentito? Giovanni da Milano. Ciao Gio. Elena da Firenze sta a ballà, sta a ballà. I nostri amici a Castelnuovo sono presenti. Buonasera. Mi piace.

Carzago Riviera, un saluto a voi, c'è Eleonora sempre al top, un saluto da Samuele e il suo bimbo Luciano. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio anche a voi e anche un grande saluto a Danilo da Roncadella. Buonasera, ciao Danilo. Finalmente giovedì, ci scrivono. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Poi c'è qualcuno che sta ballando da muscoline. La nostra Rosanna. Buonasera Rosanna. Dai che se balla. Ma chi abbiamo? I nostri amici da Roma. Fanno un buon aperitivo, hai capito? Mandano anche una bellissima foto.

Molly Jones.

0: Beh, mica male, mica male. DJ Albi. Mi raccomando, seguite le pagine di Radio Studio Più per essere sempre, insomma, aggiornati su tutti gli eventi, su tutte le gli eventi e tutte le storie, insomma, di Radio Studio Più. Salutiamo anche i fratelli Vagnini da Pesaro. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Abbiamo finito, abbiamo concluso così il party time.
1: Non penso proprio.
0: Siamo sicuri, siamo sicuri?
1: Non penso proprio.
0: Vabbè, ma tanto non sei tu a scegliere. Signori e signore, vi ringraziamo di cuore e soprattutto ringraziamo di cuore il nostro DJ Albi e gli diamo l'appuntamento a giovedì prossimo. Noi facciamo una brevissima pausa.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
4: L'economia.
3: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
5: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, il 15% del prodotto interno lordo ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi. Di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
6: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
3: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano la via della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
8: Carmelo!
7: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: scritto Federico da, e si è dimenticato di mettere da dove. Secondo me è la mappa, no. Valentina da Perugia, io dico il quadro, no. Nicolò da Bologna, per me è il frammento di ceramica, no. Fede
1: non ha memoria, ma conserva tracce. Non ha occhi, ma mostra ciò che è stato. Più lo osservi, più ti racconta. Cos'è?
0: Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30. Se non ce la fate, vi do un indizio molto importante.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Non ha memoria, ma conserva tracce. Non ha occhi, ma mostra ciò che è stato. Più lo osservi, più ti racconta. Cos'è?
3: Attenzione, ultimo giro di ruota. 338-141-1001. Che cos'è? Apri, Fede, apri. Apri, apri.
4: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Qual è un fossile o l'ultima Champions League della, della Juve?
3: Dai, questa è cattiva però, nessuno dei due, nessuno dei due. Poi chi c'è? Filippo ha scritto la fotografia? No. Poi Bruno il ricordo? No. Poi che, cos'è che ha scritto? Il libro? No. Chi è? Chi è? Non si è firmato. Vai avanti, vai avanti. Roberto da Parma, è un forziere? No, non è neanche un forziere. Vai avanti Fede, vai avanti che qui sono in tanti. Anche Bea ha scritto la fotografia. No, Bea non è la fotografia. Andiamo avanti Fede, andiamo avanti. Mario da Trento ha scritto il testamento. No. Crida Mantova ha scritto lo specchio. No, il figlio. Chi è che ha scritto il figlio? Chi è? Chi è Bruno? No, chi è? Cristian, chi è? Non lo so. Maurizio da Milano ha scritto l'album delle fotografie. No. Luca, il pasticcere di Pescara. Apri, Fede.
5: Ronny, Ronny.
3: Sì.
5: Fede, apri, sono io la risposta.
3: Sì.
5: Sono io.
3: Sei Luca tu. Da Pescara. Sei tu la risposta. Cioè, Luca da Pescara è la risposta. Chi è che ha indovinato Luca da Pescara? Nessuno. Enrico da Verona ha scritto il tempo. No. Roberto da Parma, il DNA. Allora, diciamo che no. Sni. Na. Vins. Ein. E l'alcol test ha scritto Q. No, non è neanche l'alcol test Q. Poi chi c'è? Vai avanti. Chi c'è? Armi da Milano. Cosa ha scritto? Secondo me è una ferita interiore. No. Beppe di Geda Savona ha scritto lo specchio. No. Allora ragazzi, dai, qui buono alla prima. Buona alla prima, è il primo che indovina. È un re. È un che è un repetto. No, non è repetto. È un repè. Dai, il primo che indovina. È un re. È un rene, no. Il quadro, mi scrivono, non è il quadro. Il re, il do, il la, il re. Il tempo, ha scritto Lillo da Vallefoglia. No, non è il tempo. Il re, pe. La televisione, mi scrive, ma che televisione, Gino, ma che televisione, Gino da Brescia ha scritto il re, la regina. Io sto immaginando qualcuno che in questo momento si sta sintonizzando su Radio Studio Più, sente uno re, ro, lu, il re, il ro, la la, apri,
5: è la figa!
3: Ma per favore, ma smettiamola! Chi è che ha scritto il reperto? Non si è firmato? Chi è? Non si è firmato? Chi sei? Firmati! Chi è? Cristian? Chi è Cristian che ha scritto il reperto? Non lo so, Fede, non lo so.
2: Non ha memoria, ma conserva tracce. Non ha occhi, ma mostra ciò che è stato. Più lo osservi, più ti racconta. Cos'è? Il reperto.
3: Ma sì, Cristian, il tassista di Milano, Cristian. Ma anche Filippo ci è arrivato, un reperto. Ci è arrivato, insomma, uno che fa un repetto, no, girappo, pripippio, pripappo, un altro applauso. È il reperto, ci sta. Quindi bravo Cristian, che è stato il primo ad indovinare il reperto. Noi torniamo domani, stessa radio, stesso gioco e stesso orario.
6: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
7: a chi lavora di notte senza mollare mai,
6: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
7: a chi

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
6: Attenzione, siamo in perfetto orario. Fede, tutto va bene? Perfetto, tutto ok? Meno male. È giovedì? Meno male. Domani è venerdì? Meno male. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro e Mawson Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Non so se si è capita questa cosa che è partito DJ De Niro. Avevate capito anche voi? Pierina, coordinate?
1: Al mio via,
0: sì.
1: Salta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene.

0: Apri, Fede, chi è? Apri. Apri.
1: Oh, Loni, da solita sono. E io molto contenta perché è tornata una persona. Senti chi c'è, Loni?
0: Chi c'è?
1: Cucù, mio piccolo Loni.
0: Oh, Kriuska! Ciao!
1: Ho avuto scontro contro macchina, ma ho vinto io.
0: Ah,
1: adesso avere il tempo per riposo e cucinare per te i miei kraut.
0: Quindi tutto a posto. Lo senti,
1: che entra da dentro finestra?
0: No, non lo sento, non lo sento.
1: Solo l'emplale, perché io avevo mangiato tutto.
2: Ma no, no, a solito tu mangia solo sushi.
1: Però io ho cambiato cosa.
0: Sono felice della, dai, della, del miglioramento. Non so se è totalmente guarita, però comunque, bentornata, Kriuska.

0: siamo in diretta nazionale, isole comprese, ma non solo quelle italiane, ma anche quelle spagnole, da Ibiza e da Formentera, ci stanno ascoltando anche da lì, quindi anche dalla Spagna, e siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi in radiovisione, ci potete guardare e vedere in TV, capito? Oppure, se preferite, potete scaricare la nostra app, dove potete interagire direttamente con noi, o semplicemente potete riascoltare tutti i podcast, o altrimenti c'è anche la possibilità di andare a conoscere tutti gli eventi futuri di Radio Studio Più, le nostre live nelle piazze e discoteche di tutta Italia. Apri, Fede? Chi c'è? Chi c'è? Apri, Fede? Non sento.
1: Repertorio, Mario da Lanciano.
0: Non ho capito.
1: Dialetta abruzzese, Lanciano, mette voi per le piatte di paste.
0: Non ho capito niente, Fede, cosa non ho capito?
1: Repertorio, Mario da Lanciano.
0: Ah, ok.

0: apri, Fede.
1: Il reperto.
0: Adesso. Non è un po' tardi. Quindi stanno ancora arrivando i messaggi del gioco? Ah, beh, allora.

0: Suona per noi DJ De Niro nell'ultimo party time, che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Apri, Fede, chi è?
1: Sì. Allora, vorrei prenotare un tavolo per otto persone nel privé sotto la console. A nome Taxi Caffè con 8 magnum di Don Perignon Rosé. Stasera si sciabola. Vai.
0: No, ma si spende anche, si spende assai, perché insomma 8 bottiglie di champagne non è che apre.
2: Sì, ciao Ronny, volevo dare la buonanotte a te e a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Tutto il gruppo lì del WhatsApp, insomma tutti un po' in generale. Io sono Antonio di Parma. Un abbraccio, Antonio. Grazie per la bella musica, bella la compagnia bellissima di tutte le sere. Ciao ciao.
0: Grazie Antonio da Parma. Vedi, Fede, Antonio è una persona educata, capito? Perché lui prima di andare a letto ci dà la buonanotte. Si fa così, come una volta. Non esistono più le mezze stagioni.

0: Apri Fede, chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ancora?
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Ma non lo sento, non lo vedo.
1: Lento, profondo. Ho la pelle che brucia.
0: Ma non è vero.
1: Ma
0: dici sempre le stesse cose tutte le sere.
1: Tutto dentro.
0: Ma non è vero.
1: Mi sussurri tutto Rocco.
0: Ma non è vero.
1: Sono tutto Gigio. Sono tutto tuo.
0: Chi?
1: Chiamami subito. Non farmi aspettare, amore.
0: Cioè, io adesso devo dire in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia che sono il tuo topo Gigio. Ma secondo te? Cioè, provaci un attimo. Cioè, secondo te? Ti sembro il tipo che dice queste cose?

0: De Niro è tornato dopo una vacanza mentale da un altro pianeta. Lui è ritornato a casa. Ben tornato. Ciao De Niro. Fede.
1: Edizione straordinaria, un recente sondaggio lo conferma. Dietro cosa? Ogni gatta morta c'è una zoccola viva.
0: Ma no, ma non si dicono queste cose, ma stiamo scherzando. Poi comunque il discorso
2: ma come cazzo fa?
0: Non lo so, è che mi confonde.

0: Allora, la chiave è sotto lo zerbino. Alza lo zerbino, infila la chiave, gira la maniglia. No, devi girare la maniglia.
1: Apri Fede, con questa Progressive House del DJ Deliro sono davvero calamari. Felicissimo notte, capitano Ronnie Milani, disco divano Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molliccia.
0: Ma perché disco divano? Cioè sei sempre sul divano, non ho capito.
2: Direttamente dallo Ushuaia di Ibiza, in console stasera, DJ Severino Cicerchia.

0: siamo a 2 minuti dalla stazione. Apri, Fede, chi
1: buonasera,
0: è?
1: Sono Gustavo Latiga. Io ho una discotechina qui sulla riviera che si chiama Il Ritmo nel Sangue. Io ci avrei già le cubiste che sono la Manghina e la Fafina. Mi servirebbe un disjoker, insomma, uno di quelli che ci avete voi lì nel vostro programma. Se fosse disponibile mi fa sapere. Perché? Grazie, Ronny, grazie.
0: Ma prego, ma ci mancherebbe. Ma no, Fede, scusa.

0: e stiamo entrando in stazione. Bisogna fermare il treno. Piano piano, De Niro, rallenta. Vai piano. Vai, c'è la stazione, stiamo entrando. Vai piano, rallenta. Rallenta. Sei ancora troppo veloce, rallenta. Vedi, vedi? Allontanatevi dalla linea gialla, stiamo entrando in stazione. Rallenta. Facciamo un applauso a DJ De Niro. Mamma mia, che DJ set, devo dire, tanta roba, tanta ricerca musicale. Ma facciamo un applauso anche a DJ Tiga. Entrambi spettacolari. Fede, chiudi che è tardissimo, è già passata la mezzanotte. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E anche questo giovedì è andato, quindi domani abbiamo l'ultima puntata della settimana, domani è venerdì, quindi tanta roba, tanta energia. Non ho mai capito perché quando arriva il venerdì ci sentiamo tutti più carichi, lo so, uno dice perché c'è il weekend davanti, però il sabato per me non è la stessa cosa. Cioè il venerdì sono carico a manetta, il sabato già penso, fra poco è lunedì, e quindi, e invece è solo sabato, però mi faccio questi viaggi da solo. Vabbè, grazie a tutti quelli che ci hanno supportato e anche a tutti quelli che ci hanno sopportato. Ringrazio Federico, la parte tecnica, saluto De Niro, ringrazio anche Tiga, ringrazio Ricky, Sofia, Lorena, insomma, e tutta la family di Club Connection. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più. Passate una buona nottata, ciao a tutti. Grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. Sono